0: forse fanno grandi sogni, forse peccano di ingenuità, ma l'audacia le riscatta sempre, non le fa crollare mai.
1: Radio Rock Italia, musica made in Italy.

La camera ha poca luce e poi è molto più stretta di come da giù immaginavo. Ho pensato molto a lei qua dentro, l'immaginavo sempre sola, chissà con che diritto poi.

già, perché c'è sempre una parte da recitare. Si farebbe molto prima se lei tornasse vestita soltanto del bikini.

0: Non credo sia proprio un addio.
1: Stai ascoltando Radio Rock Italia.
2: Hai lasciato le lenti a contatto da me e non so se ci vedi più. Non si mischiano mai i cazzi tuoi con i miei. Tutto cambia ma non il mood. Io che mi incarto e mi apro per davvero solo quando canto. Ma di canzoni false te ne ho scritte un sacco e già lo sai.

Capone, come Al Capone, e in camicetta e maxi gonna tu mi accenderai il sigarone. Vengo a prenderti stasera, suono il clacson, scendi giù e mi troverai seduto sulla mia torpedo blu. Vengo a prenderti stasera sulla mia torpedo blu. È un

perla, tutta in seta gloria, ma è molto seria. Sul radiatore, sopra il tappo, tu vedrai la statua.

Radio Rock Italia. Musica made in Italy. Lasciami

attenzione, qualcuno nei vicoli di Roma con la bocca fa pezzi una canzone. È la sera dei cani che parlano tra di loro.

0: Questa è Radio Rock Italia.
1: Se fossi in me saremmo in troppi, e già qui dentro c'è una gran confusione. Serve l'immagine, la comunicazione, devo cambiare connessione. Se fossi in me saremmo in troppi, e già qui dentro c'è una gran confusione. Mi serve un leader d'opinione che mi dia un'indicazione. Sono più

monti, vedo le case da lontano, non chiuso le porte, ma per fortuna la sua mano e le sue guance rosse. E mi ha raccolto da per terra coperto di spine, coi morsi di mille serpenti fermo per le spire. Non ha ascoltato quei bastardi e il loro maledire, con uno sguardo mi ha convinto a prendere e partire. Che questo è un viaggio che nessuno prima d'ora ha fatto, lì c'è le sue meraviglie, il cappellaio matto. Cammineremo per sta strada e non sarò mai stanco, fino a che il tempo porterà sui tuoi capelli il bianco. Che mi è rimasto un foglio in mano e mezza sigaretta, restiamo un po' di tempo ancora, tanto non c'è fretta. Che c'ho una frase scritta in testa ma non l'ho mai detta, perché la vita senza te non può essere perfetta.

0: di Marlena, torna a casa, che freddo qua si fa sentire. Di Marlena, torna a casa, che ho paura di sparire.
1: Stai ascoltando Radio Rock Italia.

0: Stai ascoltando Radio Rock Italia.
1: Era la tarda primavera, o era l'estate indiana. C'era il vento della sera che ci spettinava, e una nuvola nera sulla pianura, una pietra qualunque

0: Rock Sport.
1: Guarda, quella è la costellazione dell'Orsa Maggiore.
2: E quella lassù?
1: È la costellazione del benzinaio.
3: Diesel alle stelle? Scegli la gamma Hybrid Crossover Nissan. Efficienza da oltre 22 km al litro. Oggi da 20.900 euro con qualsiasi usato. E solo a maggio con Nissan Pop Summer hai fino a 1.500 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su nissan.it.
4: Stai ascoltando Radio Rock Italia.

0: giù dalle brande. Risvegli bruschi, ma non troppo.
1: Eccoci qua, buongiorno. Buongiorno a tutti. Radio Rock Italia, cominciamo le trasmissioni in diretta. Lunedì 11 maggio, sono le 7. Io sono Marco Bosco e ho il compito così ingrato, ma anche piacevole, se ci pensate bene, anche sempre molto piacevole entrare nelle vostre case, nelle vostre auto. Beh, insomma, se entro nelle auto siete già svegli, E il compito qual è? Quello di tirarvi giù dalle brande. Forza. Andiamo. Oggi giornata, insomma, un po' uggiosa, qualche goccetta d'acqua, ma di quelle proprio un po' inglesi, quasi impercettibili. Volo su Marte e te alla merda.

Insomma, l'été la mer, l'estate al mare, c'è tempo. Comunque posso dirvi che il sole è sorto alle 5.53 e tramonterà alle 20.17. Sì, la luna si è elevata alle 2.56, calerà alle 14.10, luna calante. Wow!

0: Non sono mai andati via, sì, boom, voilà! Alle 7, passate da 6 minuti. Allora, a Roma oggi sarà una giornata caratterizzata da cielo velato o poco nuvoloso. Temperatura minima 17, massima 23. Nel dettaglio, nubi sparse al mattino, cielo poco nuvoloso durante il resto della giornata. Oggi il meteorologo di turno è il dottor Antonio Sanò. Ci dice che la qualità dell'aria è buona. Ah, meno male, va!
1: Sono la pecora, sono la vacca, che agli animali si vuol giocare. Sono la femmina camicia aperta, piccole tette da succhiare.

prima del cielo era lo sguardo di mia madre, che Fernandinho come una figlia mi porta a letto caffè tapioca, e a ricordargli che è nato maschio, sarà l'istinto, sarà la vita. E io davanti allo specchio grande mi paro gli occhi con le dita, a immaginarmi tra le gambe una minuscola.

saranno segni miracolosi, perché Fernanda è proprio una figlia, come una figlia vuol far l'amore, ma Fernandinho resiste e vomita e si contorce dal dolore, e allora il bisturi per segni e fianchi, una vertigine di anestesia, finché il mio corpo mi rassomigli sul lungomare di Bahia.

quando le macchine puntano i fari sul palcoscenico della mia vita, dove tra ingorghi di desideri alle mie natiche un maschio s'appende nella mia carne tra le mie labbra, un uomo scivola l'altro s'arrende, che Fernandinho mi è morto in grembo, Fernando è una bambola di seta, sono le

Sono partito con un po' di classici, e altri ne arriveranno. Allora, durante la giornata di oggi, la massima, attenzione, sarà 23 gradi alle 16, mentre la minima l'abbiamo appena così registrata sui nostri termometri, 17, anche il mio motorino lo conferma, diceva 18, ma insomma, dai, ci sta tutto, via, via!

0: Rock Spot.
1: Quella sensazione di avere la pancia più tesa, più gonfia. Prova Enterogermina Gonfiore. Enterogermina Gonfiore, tripla azione contro il gonfiore per un sollievo rapido e prolungato. Ed oggi anche il prezzo si sgonfia. 5 euro di rimborso all'acquisto di una confezione in farmacia. Limitazione termini e condizioni su www.promoenterogermina.it. Integratori alimentari, leggere le avvertenze.
2: Lidl anche quest'anno è confermato il numero uno per qualità prezzo. Da giovedì risparmia con le super offerte. Asparagi verdi 500 grammi a 2,49 euro. Filetto di salmone con pelle 500 grammi a 7,49 euro. Lidl, vale davvero.
3: 30 secondi per dirti che in questi giorni vedrai per le strade una campagna importante sulla donazione del corpo e dei tessuti post-mortem. Si tratta di un gesto di straordinaria generosità con cui puoi contribuire a formare i medici di domani, trovare nuove cure e migliorare la sanità. Questi 30 secondi stanno per finire, ma tu hai ancora tempo per scegliere di diventare un futuro donatore. Scopri come su www.dapartemia.it. Campagna nazionale promossa dal Ministero della Salute, dalla Conferenza delle Regioni e dalla Regione Emilia-Romagna.
4: Monge Monoprotein è una vera poesia. Una linea creata per il tuo gatto con tanta maestria. Patè e croccantini formulati con una sola proteina animale come primo ingrediente. Tante ricette come manzo, trota, anatra o salmone con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge Monoprotein lo nutri.

0: con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.
1: Devi trovare un box doccia piccolo, grande, in cristallo o walk-in?
2: Devi rifare il salotto? O devi arredare il tuo terrazzo o il tuo giardino con una pergola in alluminio a un prezzo incredibile?
3: Devi andare su deghi.it e scrivere bel tempo nel tuo carrello.
1: Il codice sconto del 10% su tutti i prodotti per terrazzo e giardino.
3: Devi approfittare, devi fidarti, perché se non devi, non ci credi.
4: Hai tempo, anzi bel tempo solo fino al 31 maggio 2026. Info su deghi.it.
5: Groenlandia,
6: Sky Italia,
5: in collaborazione con Radio Rock e AS Roma, presentano
6: Aldair Cuore Giallorosso, il documentario dedicato allo storico difensore brasiliano,
5: solo al cinema dal 21 maggio.
6: Distribuito da Nexo Studios, scritto da Shadi Cioffi e Boris Sollazzo e diretto da Simone Godano, il film racconta la straordinaria carriera di Aldair Nascimento Santos, ma anche e soprattutto il legame profondo tra l'uomo, la squadra e la città, ben oltre le 13 stagioni di militanza nel club capitolino.
5: Un viaggio che attraversa il calcio per parlare di appartenenza, memoria e passione. Dalle spiagge di Rio de Janeiro fino ai luoghi simbolo della città eterna.
6: Aldair Cuore Giallorosso, il film dedicato al numero 6 della Roma, con la voce narrante di Claudio Amendola e le testimonianze di
5: Francesco Totti,
6: Carlo Verdone,
5: Zico e molti altri.
6: Musiche di Piotta.
5: Info e biglietti su nexostudios.it.
7: Tutto quanto passerà.
8: Ciao, sono Roberto Cole e anche quest'anno sarò con voi.
9: Aspetta, Roberto, dai, ma un'altra stagione? Ma adesso basta!
8: Dicevo, ciao, anche quest'anno sarò con voi. Siete avvisati.
10: Studio Call, Piazza dell'Alberone 31. Chiama subito lo 06 789 346 o WhatsApp al 334 840 7923.
8: Studio Call, la cura completa del vostro sorriso.
11: Questo è
12: Giù dalle brande.
10: Risvegli bruschi,
11: ma non troppo.
13: Sveglia, sveglia! Allora, io ho detto che siamo partiti con un po' di classici e ora è proprio il momento canonico, istituzionale del classico, Verdena.
10: Il classico di Radio Rock Italia. Rock made in Italy.

Muori di lei, Verdena alle 7:22. Io vi ricordo i numeri per interagire con me: 3791 600 190.

Tela Malit, Ain't Nobody Flange, 7:27. Allora, questo è Giù dalle Brande, eh? Come state? Vi siete svegliati? Weekend è andato bene? Calcisticamente? Per i tifosi laziali un po' no, un po' meno. Per quelli romanisti una partita al cardiopalma. Allora vediamo un po' i venti per chi va a vela al mattino e al pomeriggio, moderati, provenienti da sud-ovest, libeccio, con intensità tra i 18 e i 34 km orari. Alla sera moderati da sud, con intensità tra i 13 e i 30 km orari. Wow, dopo l'intensità solare, a breve, breve, intanto...

Ma anche Xuvia, Caparezza, 7.31, è il momentone, Sì, sì, l'intensità solare. Ah, perché voi non aspettate altro, io lo so. Bene, ve lo dico. Alle 14 l'intensità solare sarà la più alta, un valore UV di 7, 7 precisi, che corrispondono a 875 watt su metro quadro.

E allora, esaurita la parentesi del quotidiano sul meteo, diamo un'occhiata più in generale. Intervista a Federico Brescia, meteorologo. Federico, gli chiedono: una settimana estremamente dinamica quella che si va ad aprire, perché l'alta pressione non riesce a stabilizzarsi? E il meteorologo risponde: siamo in una fase in cui il flusso atlantico è molto basso di latitudine e riesce a penetrare con facilità nel Mediterraneo. Manca una figura di alta pressione solida in grado di sbarrare la strada alle perturbazioni. Questo significa che l'Italia rimarrà un corridoio aperto per i fronti instabili ancora per molti giorni. Eccoci qua, lo sapevo.

Allora, dice, gli chiedono poi: hai parlato di temporali e grandinate, come nascono se non c'è il grande caldo? Lui dice: a metà maggio il sole è in grado di scaldare il suolo con forza. Questa energia termica che sale dal basso incontra l'aria fresca in quota. Lo scontro è inevitabile e genera nubi a sviluppo verticale imponenti. Ecco perché vedremo temporali rapidi ma molto intensi, con grandine che può cadere improvvisamente anche se pochi minuti prima c'era il sole. È sempre lo scontro tra correnti calde e correnti fredde.

Catch'em, gli Omini a Radio Rock Italia, 7:42. Allora gli chiedono: ma anche al sud ci sarà fresco? Sì, non avremo fiammate calde, anche al sud il clima resterà dinamico e frizzante, ma nel complesso più mite. Magari pioverà meno rispetto al nord, ma il contesto rimarrà ventoso e lontano dai primi sentori estivi. Insomma, gli chiedono, in sintesi, niente assaggi estivi fino a fine mese? E lui chiosa. Le proiezioni fino al 20 maggio parlano chiaro, non c'è traccia d'estate. Maggio continuerà ad essere un mese difficile per chi ama il mare e il sole costante. E vabbè, siamo a maggio, non siamo mica a luglio. Via, su! Enorme.

0: Il muro del canto, fiore de niente. Allora, esaurita la parentesi in meteo, entriamo un po', come dicevano i latini, in medias res, ma dopo il break. Rockstar.
1: I curiosi rallentano sempre davanti a un panorama.
2: Wow!
1: In viaggio fanno amicizia con tutti.
2: Piacere.
1: Partono per una passione e ne scoprono un'altra per strada.
3: Bello il parapendio!
1: I curiosi non si fermano mai, soprattutto alla guida di un SUV Skoda. In un SUV Skoda è la curiosità a guidarti. Skoda Kodiaq, tuo da 34.900 euro. Scopri tutta la gamma SUV con Skoda Clever 3. 3 anni di manutenzione ordinaria e garanzia estesa inclusa. Solo in caso di finanziamento e permuta o rottamazione. Info su skoda-auto.it.
4: Lidl anche quest'anno è confermato il numero 1 per qualità prezzo. Da giovedì risparmia con le super offerte. Asparagi verdi 500 grammi a 2,49 euro. Filetto di salmone con pelle 500 grammi a 7,49 euro. Lidl, vale davvero.
5: Previsioni del tempo. Al nord cielo sereno più o meno ovunque. Possibili temporali in serata, soprattutto sui rilievi. Al centro come sopra, a sud, bello.
6: Se le interruzioni non ti piacciono, nuova Leap Motor B10 Rev Hybrid, il SUV elettrico che si ricarica a benzina. Fino a 900 km di autonomia, da 24.900 euro con permuto o rottamazione. Offerta valida fino al 31 maggio. Info su leapmotor.net.
5: Temperature in aumento.
7: Se devi arredare la tua casa o devi rifare il bagno, vai su deghi.it, lo showroom online più grande d'Italia.
8: E se devi trasformare il tuo terrazzo o il tuo giardino, c'è Bel Tempo, il codice sconto del 10%.
9: Come devi fare? Devi scegliere, cliccare e scrivere Bel Tempo nel carrello per avere il 10% di sconto su tutti i mobili da giardino.
10: Devi approfittare, devi fidarti, perché se non devi, non ci credi.
7: Hai tempo, anzi, hai Bel Tempo solo fino al 31 maggio 2026. Info su deghi.it.
11: Le mie grandi passioni? Le immersioni e la spesa alla Coop.
12: Con la Scegli Tu Grandi Marche non dovrai rinunciare a niente. Fino al 20 maggio, solo per i soci, sconti fino al 50% sui prodotti delle tue marche preferite. Offerte valide in tutte le Coop ed Ipercoop di Roma e del Lazio.
13: State ascoltando
14: Giù dalle brande.
13: Risvegli bruschi,
14: ma non troppo.
0: Sveglia, sveglia, è il momento della novità in alta rotazione. Per un po' d'amore, vai Mannarino!
13: La novità di Radio Rock Italia. Rock made in Italy.

Groenlandia, Sky Italia in collaborazione con Radio Rock e AS Roma presentano Aldair, cuore giallo-rosso, il documentario sul difensore brasiliano solo al cinema dal 21 maggio. Diretto da Simone Godano e distribuito da Nexo Studios, racconta la carriera del numero 6 della Roma e il suo legame profondo con la squadra e la città, oltre le 13 stagioni in giallo-rosso. Un viaggio tra calcio, appartenenza e memoria, tra Rio de Janeiro fino alla città eterna. Voce narrante di Claudio Amendola e con le testimonianze di Francesco Totti, Carlo Verdone, Zico e molti altri. Musiche di Piotta. Info e biglietti su nexostudios.it.

allora, cominciamo ad andare un po' in giro per il web. Doverosamente parliamo di questo antivirus. Vediamo chi sono i quattro italiani. No, i quattro passeggeri in quarantena fiduciaria in Italia. Non sono tutti italiani. Erano seduti in una fila lontana. Nessun allarme. Allora, una donna residente a Firenze, un turista sudafricano, un marittimo calabrese e un uomo campano. Sono quattro le persone finite sotto sorveglianza in Italia dopo il caso del focolaio di hantavirus scoppiato a bordo della nave Ondius, che è arrivata ieri a Tenerife. Vediamo bene. Mio padre.

Allora, i quattro erano sul volo KLM, partito da Johannesburg e diretto ad Amsterdam, dove era salita per qualche minuto la donna contagiata dal virus e poi deceduta il giorno dopo. Allo stato attuale delle conoscenze, il contagio da uomo a uomo è limitato e l'OMS ha classificato il rischio come basso. Infatti si fa un gran parlare adesso di questa cosa, no? Tra allarmismi e teorie complottistiche, insomma, tutto questo non fa parte della mia narrazione. Io sto semplicemente limitando così a leggere, a dare un dato così di tipo cronachistico, ecco. Poi vediamo, insomma, di andare attraverso questo articolo tra un po'. La descrizione.

Allora, è ovviamente inutile fare dell'allarmismo, ma stare guardinghi è compito delle autorità sanitarie. I passeggeri sono stati tutti e quattro rintracciati, ha detto ieri al TG1 Maria Rosaria Campitello, capo dipartimento della prevenzione del Ministero della Salute. Ci risulta comunque che non abbiano sintomi, che erano seduti in una fila lontana dalla passeggera che poi è deceduta successivamente, e ci risulta anche che la passeggera sia stata a bordo del volo per poco tempo. Trattandosi di contatti potenzialmente esposti a un ceppo con provata trasmissione interumana, i soggetti sono stati posti in isolamento. Il Ministero della Salute ha deciso di attivare la sorveglianza attiva e la quarantena precauzionale, che però sarà fiduciaria. Ospite ieri mattina di Rai News 24, la Campitello ha aggiunto che in Italia non c'è assolutamente nessun allarme e non dobbiamo aspettarci una nuova pandemia. È un virus diverso dal Covid, seppur più letale, ha spiegato. Vediamo cos'è antivirus.

Allora, l'antivirus è a basso contagio. La principale trasmissione è attraverso gli escreti dei roditori, quindi saliva, urina, feci, e solo in piccolissima parte per via aerea e interumana. Quindi non siamo nella stessa situazione del Covid. Abbiamo un periodo di incubazione piuttosto lungo e quindi è giusto consigliare l'isolamento fiduciario. C'è anche da dire che la contagiosità, secondo recenti studi, prosegue sempre la dottoressa Campitiello, sembra iniziare non in fase preclinica, ma solo con i sintomi. E oggi 4 passeggeri non hanno sintomi. Ecco, quindi insomma, chiariamo bene, eh?

sto bene, non ho sintomi. Chi lo ha detto? Lo ha detto il 25enne calabrese che era sul volo KLM. Sono rientrato in Italia per un periodo di ferie, faccio il marittimo. Da Amsterdam ho preso poi un altro volo per Fiumicino, ha spiegato il giovane che lavora appunto sulle navi. Mi ha contattato il Ministero della Salute e stamattina, quindi l'altro ieri, mi ha contattato la ASL, mi ha detto che dovrò stare in quarantena. Isolamento, misurare la temperatura il giorno e la sera e qualora dovessi avere uno dei sintomi, il più comune è la febbre, debbo ricontattarli. Lunedì verrà il medico a farmi delle analisi. Non sono preoccupato perché, da quanto ho appreso, ho un basso rischio di contagio del virus. Sul volo, ha aggiunto, il comandante ci ha spiegato che c'era un ritardo perché una donna si era sentita male ed avevano deciso di farla sbarcare. Il giovane ha precisato di non aver neanche visto la paziente. Solo in un secondo momento ha saputo del virus. Bene, è così. Mi saluti.

0: Rock Spot.
1: Lo coccoli, ci giochi, lo porti con te ovunque. Amarlo è facile, nutrirlo è una scelta consapevole.
2: Morando è al tuo fianco con nuove ricette della tradizione italiana, monoproteiche, con superfood e senza cereali. Morando, la storia del pet food in Italia.
3: I curiosi rallentano sempre davanti a un panorama.
4: Wow!
3: In viaggio fanno amicizia con tutti.
4: Piacere!
5: Carattere!
3: Partono per una passione e ne scoprono un'altra per strada.
6: Bello il parapendio!
3: I curiosi non si fermano mai, soprattutto alla guida di un SUV Skoda. In un SUV Skoda è la curiosità a guidarti. Skoda Kodiaq, tuo da 34.900 euro. Scopri tutta la gamma SUV con Skoda Clever 3. 3 anni di manutenzione ordinaria e garanzia estesa inclusa. Solo in caso di finanziamento e permuta o rottamazione. Info su skoda-auto.it.
7: 15 secondi per parlarti di una campagna importante sulla donazione del corpo e dei tessuti post-mortem. Scegli di diventare un donatore. È un gesto di grande generosità. Scopri come su dapartemia.it. Campagna nazionale promossa dal Ministero della Salute, dalla Conferenza delle Regioni e dalla Regione Emilia-Romagna.
8: Guidare un'impresa verso il futuro è complesso, ma oggi puoi scegliere la strada più semplice. Con Fiat nasce un leasing creato per la tua azienda. Rata chiara, servizi su misura e valore garantito nel tempo. Ad esempio, grande panda a 129 euro al mese, 35 canoni, TAN 399, TAEG 609. Anticipo 2.307 euro. Valore di riscatto 9.735 euro, tutto IVA esclusa. Offerta valida fino al 31 maggio. Info su Fiat.it. Fiat, al fianco delle imprese italiane.
9: Hai sentito l'ultima? I tuoi pet non ci crederanno. Acquista 10 euro di prodotti ultimi.

0: ma ti rimborseremo il 100%. Ultima, piace a loro, conviene a te. Iniziativa valida dal 15 aprile al 15 maggio 2026. Rimborso massimo 10 euro. Prodotti, condizioni e limitazioni su piacealoroconvieneate.it.
1: L'11 maggio a Trastevere scocca una nuova scintilla. Da Trapizzino a Piazza Trilussa arriva la grande festa di VVL, Vignaioli del Vulcano Laziale. Dimentica tutto quello che sai del vino laziale. Non è solo una degustazione, è l'energia della terra viva che arriva nel calice. Vignaioli artigiani ti guideranno tra vini vulcanici, fatti di tensione e pura mineralità. Dalle 18, mescita a prezzi popolari, incontri con i produttori e naturalmente trapizzini e supplì per tutti. La scintilla. Il vulcano laziale si accende a Trastevere. Vieni a sentire come vibra la terra. Ti aspettiamo l'11 maggio, in Piazza Trilussa, dalle 18, per una festa da non perdere.
2: Questo è
3: Giù dalle brande. Risvegli bruschi,
2: ma non troppo.
4: 8:19 è il momento del classico, è il secondo passaggio per questa mia conduzione di oggi, lunedì 11 maggio. Prozac più.
3: Il disco classico di Radio Rock Italia. Rock made in Italy.

0: E allora salutiamo anche i Prozac. Torniamo al discorso dei passeggeri monitorati. Uno dei passeggeri del volo è una donna residente a Firenze. Il presidente della regione toscana Eugenio Giani e l'assessore regionale al diritto alla salute e alle politiche sociali Monia Monni hanno comunicato l'avvio delle procedure di sorveglianza sanitaria. La signora è stata posta in regime di quarantena precauzionale in attesa degli accertamenti clinici necessari a verificare l'eventuale contrazione del virus. La procedura di sorveglianza è stata attivata anche per un residente nella provincia di Napoli. Sono stati immediatamente avviati tutti i protocolli previsti da parte delle competenti strutture sanitarie territoriali, spiega la regione Campania. L'attenzione da parte delle strutture sanitarie territoriali è massima, in coordinamento costante con il Ministero, l'Istituto Superiore di Sanità e le altre autorità sanitarie nazionali e internazionali. La situazione è monitorata e sotto controllo. Vai, Vasco!
1: C'è qualcosa

Invece il turista sudafricano sotto sorveglianza si trova a Padova dopo essere atterrato a Venezia, proveniente da Amsterdam, il 26 aprile. Si tratta di un 50enne di Johannesburg, un professionista. Ora è in quarantena in un albergo. Il governatore del Veneto, Alberto Stefani, ha detto che è collaborativo, non presenta alcun sintomo e gode di buona salute. Il contatto con la persona deceduta non è stato né ravvicinato né prolungato. Per questo è considerato un soggetto a basso rischio. In via precauzionale potrà sottoporsi nelle prossime ore ad un test previsto dal Ministero della Salute. Vediamo poi cosa ha detto il virologo Pregliasco. Adesso il maestro Battiato.

Allora, il virologo Fabrizio Pregliasco concorda con le misure attuate dalle autorità italiane. La decisione del Ministero della Salute italiano di attivare la sorveglianza attiva e la quarantena precauzionale per i 4 passeggeri transitati sul volo KLM va letta proprio nel principio di massima cautela che oggi guida la sanità pubblica, dice. È un segnale positivo, non allarmante. Significa che i protocolli funzionano, che la rete internazionale di monitoraggio è operativa e che si interviene tempestivamente anche quando il rischio appare basso. Dobbiamo evitare due errori opposti. Da un lato minimizzare qualsiasi segnale epidemiologico e dall'altro amplificare mediaticamente situazioni che al momento non presentano caratteristiche di elevata diffusività. Capito? Così.

bello, bello quando finisce così, meraviglioso. Allora, cambiamo argomento, ci lasciamo alle spalle il virus e parliamo di televisione, parliamo di LOL 6 che ride fuori, un'edizione che, stando a quello che si legge su questa testata che è Today, dice un'edizione che certifica la crisi del programma. C'è stata un'epoca in cui dopo nemmeno 5 minuti dall'uscita delle puntate ti beccavi spalmati ovunque gli spoiler sul vincitore. Per la sesta edizione di LOL invece, dopo 5 giorni nessuno aveva ancora avviato dibattiti, discussioni o commenti sul trionfatore, segno delle mode che cambiano, di titoli che si appannano e di conseguenza di una crisi del prodotto arrivato probabilmente a cottura. Con LOL 6 si è toccato il punto più basso di una trasmissione che già da tempo aveva mostrato i suoi limiti, ma che mai come adesso è stata capace di far partire un processo di analisi su se stessa. Vediamo, intanto Fossati, eh?

0: e non riconosciamo neanche LOL, sì, perché insomma, allora, innanzitutto un finale abbastanza rovinato, perché non si può nell'analisi non partire dal finale, cioè dalla modalità di assegnazione del trofeo, andato non al penultimo concorrente che ha resistito alla risata, bensì alla figura indicata tramite alzata di paletta dagli altri eliminati. Una variazione netta che ha di fatto azzerato il principio fondante dello spettacolo, spiazzando in maniera netta un pubblico che non ha celato proprio un senso di spaesamento. Nelle precedenti stagioni era già capitato che la gara si protraesse oltre le 6 ore prefissate. Da quel punto però si era optato per una sorta di calci di rigore ad oltranza, che a volte avevano portato ad epiloghi provocati più dallo sfinimento che dal divertimento. Nel 2023, per esempio, si andò addirittura incontro a un accordo palese tra Luca Bizzarri e Fabio Balsamo, che optarono per la risata contemporanea, finalizzata un ex eque alla spartizione del Montepremi, che poi andò in beneficenza. E beh,
1: ne ho lette le novelle, saggi e poesie, ma quando ho letto Magno, Bero e Tifo Roma,

Allora, LOL è esploso nel 2021 in pieno Covid. Me lo ricordo perché le prime due edizioni le guardai e mi piacquero anche parecchio. Con gli italiani era costretti a rimanere chiusi in casa. LOL poi ha gradualmente perso la sua centralità e la sua brillantezza, sia per una questione legata alla novità che per una formula che ha via via aperto le porte a creator e star dei social, a scapito degli artisti tradizionali più tarati sul medium televisivo. Anche questo è un aspetto da non sottovalutare, senza contare che spesso si va pure incontro al rifiuto dell'ospite dei sogni, che mai accetterebbe di cimentarsi in quello scenario. È interessante il parere di Nicola Savino, che dice: ci sono milioni di persone che ridono per delle cose dentro al telefonino che poi, portate in uno schermo più grande, fanno raggelare. E chiamato a dire la sua sulle nuove proposte della comicità, dice: non ce n'è uno di quelli che è nato sul cellulare che poi sia sopravvissuto. Forse l'unico è Frank Matano, un giudizio netto quanto impeccabile.

0: Rock Sport.
1: L'erba sta crescendo, non è una novità. Che faccio?
2: Di tagliare non hai voglia. Scegli un robot rasaerba.
3: Prenditi un Sunseeker.
1: Adesso l'erba la taglia lui e io mi godo il giardino in relax.
2: Affidati a Prato Verde. Prenditi un robot Sunseeker. Vai su taglialui.it.
4: Lidl anche quest'anno è confermato il numero uno per qualità prezzo. Da giovedì risparmia con le super offerte. Asparagi verdi 500 grammi a 2,49 euro. Filetto di salmone con pelle 500 grammi a 7,49 euro. Lidl, vale davvero.
5: Guarda, quella è la costellazione dell'Orsa Maggiore.
6: E quella lassù?
5: È la costellazione del benzinaio.
7: Diesel alle stelle? Scegli la gamma hybrid crossover Nissan. Efficienza da oltre 22 km al litro. Oggi da 20.900 euro con qualsiasi usato. E solo a maggio con Nissan Pop Summer hai fino a 1.500 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su nissan.it.
8: Donut a un euro? Crispy McBacon o McChicken e patatine a 2,90 euro. Gran Crispy McBacon menù a 5,99 euro. 6 Chicken McNuggets a 2,50 euro. Con i Discovery Days dal 14 al 26 maggio, da McDonald's ti aspettano tante offerte ogni giorno. Solo con l'app. Info su mcdonalds.it.
9: Monge Monoprotein è una vera poesia. Una linea creata per il tuo gatto con tanta maestria. Patè e croccantini formulati con una sola proteina animale come primo ingrediente. Tante ricette come manzo, trota, anatra o salmone con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.
10: Groenlandia,
11: Sky Italia,
10: in collaborazione con Radio Rock e AS Roma, presentano
11: Aldair Cuore Giallorosso, il documentario dedicato allo storico difensore brasiliano,
10: solo al cinema dal 21 maggio.
11: Distribuito da Nexo Studios, scritto da Shadi Cioffi e Boris Sollazzo e diretto da Simone Godano, il film racconta la straordinaria carriera di Aldair Nascimento Santos, ma anche e soprattutto il legame profondo tra l'uomo, la squadra e la città, ben oltre le 13 stagioni di militanza nel club capitolino.
10: Un viaggio che attraversa il calcio per parlare di appartenenza, memoria e passione. Dalle spiagge di Rio de Janeiro fino ai luoghi simbolo della città eterna.
11: Aldair Cuore Giallorosso, il film dedicato al numero 6 della Roma, con la voce narrante di Claudio Amendola e le testimonianze di
10: Francesco Totti,
11: Carlo Verdone,
10: Zico e molti altri.
11: Musiche di Piotta.
10: Info e biglietti su nexostudios.it.
12: Tutto quanto passerà.
13: Le mie grandi passioni? Le immersioni e la spesa alla Coop.
14: Con la Scegli Tu Grandi Marche non dovrai rinunciare a niente. Fino al 20 maggio, solo per i soci, sconti fino al 50% sui prodotti delle tue marche preferite. Offerte valide in tutte le Coop ed Ipercoop di Roma e del Lazio.
15: Ciao, sono Alessandro Tirocchi.
16: Ed io Maurizio Paniconi.
15: Vi aspettiamo dal 7 al 17 maggio al Teatro Roma con
17: Morta zia, la casa è mia.
15: La zia Olga muore e quattro fratelli dovranno dividersi l'eredità.
16: Tra litigi, sorprese e colpi di scena
15: scoprirete chi metterà le mani sulla casa della vecchia zia.
18: Ho detto che è mia.
16: Ha detto
18: casa è mia.
15: Dal 7 al 17 maggio al Teatro Roma,
17: Morta zia, la casa è mia.
15: Info e prenotazioni 06 7850 626 oppure WhatsApp al 324 5498 051. Biglietti sempre ridotti per gli ascoltatori di Radio Rock.
19: State ascoltando
20: Giù dalle brande.
19: Risvegli bruschi,
20: ma non troppo.
21: E allora vi sarete svegliati, eh? Vi porto a Brescia con la novità dei Cara Calma, Microonde.
19: La musica nuova di Radio Rock Italia. Rock made in Italy.

non male, la testa nel microonde non è proprio il miglior posto dove insomma posizionarla. Allora, torniamo un po' al discorso della critica di Savino, no? Che ha detto che forse è l'unico che è sopravvissuto dei comici, quelli che insomma nascono dalle piattaforme che si vedono sui telefonini e poi vanno in TV, è Frank Matano. Un giudizio tanto netto quanto impeccabile, che illustra alla perfezione i risultati deludenti di alcune performance e che dimostra per l'ennesima volta che i salti da un mondo all'altro non sono un automatico riconoscimento di successo. Anche perché garantirsi l'attenzione per 10, 20, 50 secondi è una cosa, farlo per 5, 10, 50 minuti è un'altra. LOL in questo è perlomeno un esame di maturità che in troppi non superano. C'è inoltre un altro grande problema rappresentato dalle cosiddette quote. Mai come oggi, infatti, la presenza femminile deve pareggiare la maschile. Una regola che si scontra con la realtà di uno spettacolo che necessiterebbe di un'assoluta libertà di selezione. Quando mi chiamarono per propormi il programma, dissi: fa più ridere Corrado, prendete lui. Rivelò Decathlon Maria Di Biase, che riportò pure la risposta ottenuta dagli autori: no, ci servono le donne sono poche. Ecco spiegato il patatrac. La parità, queste sono le fesserie, no? Tanti uomini, quante donne, se no è un casino.

Si può quindi affermare, senza timore di essere smentiti, sto leggendo questo articolo, insomma, piuttosto critico, che a salvare LOL 6 siano state le incursioni di Andrea Pisani e Federico Basso, che si impose 12 mesi fa, non dei semplici cameo, bensì dei concreti e validissimi valori aggiunti che hanno indirizzato la narrazione, evitando che in certi momenti colasse a picco. Un'anomalia che evidentemente racconta più di quanto si pensi e che si aggancia alla futura versione Halloween annunciata stranamente ad aprile, che consentirà di riconvocare le vecchie glorie, ma un best of che guarderà allo specchietto retrovisore, un brutto segno, consapevoli di un presente triste e di un futuro assai incerto, ma insomma hanno richiamato i cavalli, i vecchi cavalli, i cavalli di ritorno.

Allora, adesso cambiamo discorso, parliamo del caffè, eh? Umore, microbioma e stress, il caffè ha molti più effetti benefici di quanto non si pensi. Un nuovo studio ci dice che il consumo regolare di caffè può influenzare intestino, metabolismo e benessere emotivo, e non è soltanto merito della caffeina. Insomma, amanti del caffè, state pronti perché vi dirò cose mirabolanti.

0: Punkers, Fuck the System, a Radio Rock Italia alle 9:10, proprio vicini al break e poi al classico. Allora, entriamo in media stress, come dicevano i nostri padri. Siete amanti del caffè? Non siete sicuri però che faccia bene alla salute? Sono domandone. O forse conoscete il noto effetto stimolante della bevanda? Ma avete qualche dubbio sugli altri impatti, no? Che possono originarsi, che possono così affliggere il vostro organismo? Bene. Allora, un recente studio, ecco come me ne esco stamani, un recente studio ha analizzato in che modo il consumo regolare di caffè influenzi l'asse intestino-cervello. Immaginate un asse che va da giù a su. La rete di comunicazione bidirezionale, attenzione, che collega l'apparato digerente all'attività cerebrale. Wow! I risultati mostrano un'interazione molto complessa che va oltre la caffeina.
1: Puoi dormire da solo oppure scegliere i giorni pari come spazio per mostrarmi ciò che non riesci a mostrare da un po'. Vuoi uno specchio, una benda sugli occhi per lasciarti andare.

0: che è un ristorante di sushi italiano che sta in zona Monteverde, che è proprio italiano, quindi c'ha delle cose, sempre sushi, preparazione sushi, ma in modo, ma non posso fare pubblicità, però insomma, vabbè. E carino. Poi per sabato e domenica pseudo liberi, dove ho avuto ieri l'onore di festeggiare il mio fantastico amico Giuseppe, che compiva 50 anni. Grazie per la serata a ritmo di arrosticini. Ho anche recuperato un sacco di film, mi sono visto tante, no, ho dormito prevalentemente. Va bene, allora sono le 10:14, quindi devo entrare un po' nel dettaglio di tutto quello che è successo nel mondo, di raccontarvi ancora quello che succederà domani qui, ma prima breccone delle 10:15, torniamo come di consueto, come sapete, a 15 con il primo classico per oggi selezionato dal nostro algoritmo, e dopo entriamo nel merito della nostra navigazione marziana. Rimanete con me, ciao, a tra pochissimo.
1: Rockstar. Lo coccoli, ci giochi, lo porti con te ovunque. Amarlo è facile, nutrirlo è una scelta consapevole.
2: Morando è al tuo fianco con nuove ricette della tradizione italiana, monoproteiche, con superfood e senza cereali. Morando, la storia del pet food in Italia.
3: 15 secondi per parlarti di una campagna importante sulla donazione del corpo e dei tessuti post-mortem. Scegli di diventare un donatore. È un gesto di grande generosità. Scopri come su dapartemia.it. Campagna nazionale promossa dal Ministero della Salute, dalla Conferenza delle Regioni e dalla Regione Emilia-Romagna.
4: Sentite. Il tipico verso del piccione urbano mentre si trova nel suo habitat naturale. Una presentazione su Canva. Osservate come si aggira in uno stormo di template straordinari o come monta al volo un video social. Ma ecco, ascoltate. Ha trovato il font giusto. La scienza non si è ancora data una risposta su cosa stia facendo di preciso o perché. Di sicuro, con Canva, il design è alla portata di tutti.
5: Monge Monoprotein è una vera poesia. Una linea creata per il tuo cane con tanta maestria. Crocchette e patè formulati con una sola fonte proteica animale in ogni ricetta. Con carne fresca per un'alta digeribilità e arricchiti con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge e Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.
6: Devi trovare un box doccia piccolo, grande, in cristallo o walk-in?
7: Devi rifare il salotto? O devi arredare il tuo terrazzo o il tuo giardino con una pergola in alluminio a un prezzo incredibile?
8: Devi andare su deghi.it e scrivere bel tempo nel tuo carrello.
6: Il codice sconto del 10% su tutti i prodotti per terrazzo e giardino.
8: Devi approfittare, devi fidarti, perché se non devi, non ci credi.
9: Hai tempo, anzi bel tempo, solo fino al 31 maggio 2026. Info su deghi.it.
10: Groenlandia,
11: Sky Italia,
10: in collaborazione con Radio Rock e AS Roma, presentano
11: Aldair Cuore Giallorosso, il documentario dedicato allo storico difensore brasiliano,
10: solo al cinema dal 21 maggio,
11: distribuito da Nexo Studios, scritto da Shadi Cioffi e Boris Sollazzo e diretto da Simone Godano. Il film racconta la straordinaria carriera di Aldair Nascimento Santos, ma anche e soprattutto il legame profondo tra l'uomo, la squadra e la città, ben oltre le 13 stagioni di militanza nel club capitolino.
10: Un viaggio che attraversa il calcio per parlare di appartenenza, memoria e passione. Dalle spiagge di Rio de Janeiro fino ai luoghi simbolo della città eterna.
11: Aldair Cuore Giallorosso, il film dedicato al numero 6 della Roma, con la voce narrante di Claudio Amendola e le testimonianze di
10: Francesco Totti,
11: Carlo Verdone,
10: Zico e molti altri.
11: Musiche di Piotta.
10: Info e biglietti su nexostudios.it.
12: Tutto quanto passerà.
13: L'11 maggio a Trastevere scocca una nuova scintilla. Da Trapizzino a Piazza Trilussa arriva la grande festa di VVL, Vignaioli del Vulcano Laziale. Dimentica tutto quello che sai del vino laziale. Non è solo una degustazione, è l'energia della terra viva che arriva nel calice. Vignaioli artigiani ti guideranno tra vini vulcanici, fatti di tensione e pura mineralità. Dalle 18, mescita a prezzi popolari, incontri con i produttori e naturalmente trapizzini e supplì per tutti. La scintilla. Il vulcano laziale si accende a Trastevere. Vieni a sentire come vibra la terra. Ti aspettiamo l'11 maggio, in Piazza Trilussa, dalle 18, per una festa da non perdere.
14: Le mie grandi passioni?

0: immersioni e la spesa alla Coop.
1: Con la Scegli Tu Grandi Marche non dovrai rinunciare a niente. Fino al 20 maggio, solo per i soci, sconti fino al 50% sui prodotti delle tue marche preferite. Offerte valide in tutte le Coop ed Ipercoop di Roma e del Lazio.
2: State ascoltando
3: Marte Contro. C'è vita sul pianeta torbido.
4: 10:19 di rientro dal break. Andiamo a sentirci il primo classico che il nostro pilota Vasco, a questo punto supponiamo sia lui, regia dell'algoritmo, ci viene a propinare. Il primo classico, molto bello per me, mi piace. Prima c'è Stacci e Zucchero, Daggat Daulemme.
3: Il disco classico di Radio Rock Italia. Rock made in Italy.
5: I got a message for you from my heavenly Father. Everybody out there united for peace, love, joy, and happiness. Let him in your soul this morning, brothers and sisters. Let him come on out. Let him come on in. Everybody knows he's there. And come on, listen to me. Come on, brothers and sisters. Sanctify, sanctify, sanctify your soul.

Gatto a tavolo Mimi 1989, pensa, siamo passati dal 99 all'89, sto andando per decenni, va bene. Allora oggi abbiamo detto essere lunedì, devo dire che ieri la domenica effettivamente è stata abbastanza vispa. Io ho dormito tutto il giorno, perché sabato poi tra una cosa e l'altra ho fatto le small hours, e quindi ieri col tempo un po' uggioso, peccato perché c'erano delle inaugurazioni sfiziosissime in giro da andarsi a fare un po' delle aperture di Lucaletti in stagione estiva, e invece il tempo non l'ha permesso, per cui siamo rimasti tutti un po' in zona. Però non mi è dispiaciuto, mi sono rivisto maledetto il giorno che ti ho incontrato. E carino, non me lo ricordavo così. E ha sviluppato dei temi carini che sto poi già portando alla realtà per una serie di ragioni che non vi sto qui a spiegare. Allora, i Gut Feeling tornano dal vivo al Wishlist Club giovedì 21 maggio a partire dalle 21.30 con un unico imperdibile concerto, ingresso 10€. Direttamente in cassa. La rock band romana, attiva dal 2011 e nata dall'incontro di diverse esperienze musicali, porta sul palco il proprio sound energico e deciso, costruito su una sezione ritmica solida e intrecci vocali intensi e coinvolgenti. Fin dagli esordi il progetto si distingue per un approccio evocativo e narrativo che ha trovato una prima espressione nell'opera rock Lies and Shadows, il live intenso e coinvolgente che abbraccia diverse sfumature della musica rock. Allora ve lo ripeto, Cat Feeling in concerto giovedì 21 maggio al Wishlist in via dei Volci 126B a Roma. I biglietti 10€ direttamente in cassa. È un evento come sempre prodotto e distribuito e garantito Radio Rock e Radio Rock Italia. Io guarda, ve li lascio sotto, non vi parlo neanche sull'intro perché vi faccio ascoltare la loro sessione ritmica, quindi 89, 99, 2026, questa è la loro Silenzio dei Gut Feeling.

0: Feeling live, live giovedì 21, sì, al wishlist, non ve lo potete perdere, 10 euro alla cassa, all'entrata, vengono, signori, vengono. Allora, maledetto il giorno che tu hai incontrato, a parte che è una frase che ripeto spesso, però è un film di Carlo Verdone del 1992, maledetto il giorno che tu hai incontrato, e con una strepitosa Margherita Bui, insomma, è Verdone che esce un po' dal suo mood, quello in cui faceva tutti i personaggi, no? Le sue parodie che poi ha ripreso poi più avanti, perché insomma comunque il botteghino le richiamava. Bernardo Arbusti è un giornalista musicologo romano che vive e lavora a Milano, che sta preparando una biografia di Jimi Hendrix. È stupendo perché ogni volta che lui nomina sto scrivendo un libro su Hendrix, lei dice: ah, lo psicologo, no, il chitarrista americano, quello di Foxy Lady. Foxy Lady, no, e infatti rimane così. Poi ne parla con più avanti con un regista teatrale e lui subito gli dice: ah, il grande drammaturgo fiammingo, no, è il chitarrista americano, quello di Foxy Lady. Niente, non, nessuno, quello con i capelli fatti a ciuffo grossi, ispirati.
1: Il tempo passa sotto il naso come avessi messo coca nella clessidra. Odio la mattina e il sole filtra sulla vita quando il buio mi attira. Respira, neanche punta di piedi ci arriva.

0: off, respira. Quando premi il grilletto, respira. Quando cambi le carte, respira. Prima di prendere la mira, respira. Prima della sfida, respira. Prima del colpo.
1: Respira, che è quello che invita a fare Bernardo Arbusti alla sua fantastica Margherita Bui. Andiamo avanti. Allora, sta preparando una biografia di Jimi Hendrix, Bernardo Arbusti, nero su bianco. Bernardo Arbusti, straordinario cameo del mai troppo compianto Richard Benson, con la sua nota all'idrogeno, una cosa del rock all'idrogeno, stupendo, un pezzo in cui poi parte con Yngwie Malmsteen, noi rockers sappiamo di che cosa stiamo parlando, nel quale promette in questa biografia di svelare le verità nascoste sulla tragica scomparsa della rockstar. Bernardo è però sempre, da sempre, affetto da fobie e ipocondria, motivo per cui fa un grande uso di ansiolitici e vari farmaci. Questo è anche un tema carino da affrontare. Quando la sua compagna Adriana lo lascia, ma la cosa bella è che lui fa un voice over nel quale dice che adesso torno a casa, le chiedo di sposarmi, far fare un santo alla nostra relazione, invece si trova una cassetta laconica in cui lei praticamente lo lascia, gli dice che c'ha anche un altro. E quando la sua compagna Adriana lo lascia confessando di avere una relazione con il suo collega reporter di guerra francese, tra l'altro, la sua già precaria situazione precipita e cade in una profonda depressione. Il suo editore Loris vuole che Bernardo si rechi a Londra per registrare delle interviste ai conoscenti di Hendrix per far vendere meglio il suo libro. Insomma, la sua amica Clary gli consiglia a quel punto di cominciare un percorso di psicanalisi. Quindi, insomma, questo poi è il tema principale del film. Allora, doppietta delle 10:35. Samu, parto così.

Flaminio Mafia, che ci fa passare un po' dal rock al rap in questo connubio che abbiamo già accarezzato con Salmo e con Linea 77.

0: Spezzali, l'avete riconosciuto, loro sono la Flaminio Mafia, la mia banda suona il rap. 10.42, stiamo andando velocissimi incontro al break delle 10.45, che è quello che ci porterà con sé la prima novità di oggi. Io sto qui parlando, adesso sono partito dal, come al solito, spunto del mio weekend. Sto partendo da Maledetto Giorno Che T'ho Incontrato, dove in mezzo ci sono tanti spunti, quindi vado avanti con questa lettura per un po', poi entreremo nel dettaglio delle notizie del weekend, emerse dal weekend, cose anche divertenti. E avrò qui ospiti, degli ospiti, vi dicevo, che non so se farò parlare, adesso vediamo, ma è l'ospite migliore che potessi avere, che posso sognare in questo momento, perché signore e signore, marziane e marziani, oggi la nostra navicella è piena di un carico di una terza media intera, una classe di ragazze e ragazzi che quest'anno affronteranno gli esami, che sono coetanei di mia figlia, quindi un po' una sfida anche per me, ci divertiremo insieme, li metterò anche un po' in mezzo, vediamo se ci riesco. Allora, Bernardo inizia quindi a frequentare lo studio del professor Altieri, davanti a cui un giorno fa la conoscenza di Camilla Pilla, un'attrice paziente di Altieri per 5 anni, liquidata dal professore quando la donna gli aveva confessato di essersene innamorata, quindi transfer, ma no contro transfer, sviluppando nei suoi confronti un sentimento ossessivo. Camilla chiede allora a Bernardo di nascondere una lettera nello studio di Altieri durante la sua seduta. Bernardo, dopo un iniziale momento di riluttanza in cui è spaventato dai modi di Camilla, accetta ed inaspettatamente nasce in breve tempo tra di loro una profonda amicizia, perché i due condividono tra di loro, questo parolo tossico chiama tossico, no? I due condividono le rispettive fobie e insicurezze e si aiutano l'un l'altro per provare a superarle. Un giorno però Camilla riceve finalmente una chiamata di Altieri, che chiede di incontrarla, non avendo lei dei lavori a casa, chiede a Bernardo di poter utilizzare la sua. L'appuntamento però non va come sperato, anzi Camilla, troppo pedante, finisce per litigare furiosamente con uno sfinito e spazientito Bernardo, costretto ad accorrere da lei in piena notte. Camilla distrugge una preziosa chitarra, $25,000, dici meglio di Hendrix, e a quel punto Bernardo la caccia di casa, interrompendo ogni rapporto con lei. 3 mesi dopo Bernardo, proseguendo con le sedute, ha trovato il coraggio di affrontare il viaggio in Inghilterra, già perché entrambi avevano la paura dell'aereo, sì, quindi non voleva andare in Inghilterra. Riesce ad andarci, le prime interviste sono deludenti, Bernardo sembra essere riuscito a rintracciare un uomo però che dovrebbe fornirgli lo scoop che sta cercando. Una sera Bernardo decide di andare a uno spettacolo teatrale, dopo aver letto invece che Camilla è proprio lì a Londra ad esibirsi. Conclusa la recita, mi sembra riduttivo, lo spettacolo, i due si incontrano e si chiariscono, vanno a cenare insieme ad Attilio, impresario e regista dello spettacolo, nonché nuovo compagno di Camilla. Bernardo la invita a venire con lui domani a Land's End, la fine del mondo in Cornovaglia, dove deve andare a registrare la decisiva intervista. Camilla accetta, avvertendo però che Attilio dovrà rimanere all'oscuro. Il giorno dopo i due partono insieme in motocicletta, approfittando per raccontarsi i rispettivi trascorsi e riallacciare i rapporti. Tutto rose e fiori? Io non credo. Break!
1: Rockstar. Così rallentano sempre davanti a un panorama.
2: Wow!
1: In viaggio fanno amicizia con tutti.
2: Piacere!
1: Partono per una passione e ne scoprono un'altra per strada.
3: Bello il parapendio!
1: I curiosi non si fermano mai, soprattutto alla guida di un SUV Skoda. In un SUV Skoda è la curiosità a guidarti. Skoda Kodiaq, tuo da €34.900. Scopri tutta la gamma SUV con Skoda Clever 3. 3 anni di manutenzione ordinaria e garanzia estesa inclusa. Solo in caso di finanziamento e permuta o rottamazione. Info su skoda-auto.it.
4: Donut a 1 euro? Crispy McBacon o McChicken e patatine a 2,90€. Grand Crispy McBacon menù a 5,99€. 6 Chicken McNuggets a 2,50€. Con i Discovery Days dal 14 al 26 maggio, da McDonald's ti aspettano tante offerte ogni giorno. Solo con l'app. Info su mcdonalds.it.
5: Hai sentito l'ultima? I tuoi pet non ci crederanno. Acquista 10 euro di prodotti Ultima e ti rimborseremo il 100%. Ultima, piace a loro, conviene a te. Iniziativa valida dal 15 aprile al 15 maggio 2026. Rimborso massimo 10 euro. Prodotti, condizioni e limitazioni su piacealoroconvieneate.it.
6: Se devi arredare la tua casa o devi rifare il bagno, vai su Deghi.it, lo showroom online più grande d'Italia.
7: E se devi trasformare il tuo terrazzo o il tuo giardino, c'è Bel Tempo, il codice sconto del 10%.
8: Come devi fare? Devi scegliere, cliccare e scrivere Bel Tempo nel carrello per avere il 10% di sconto su tutti i mobili da giardino.
9: Devi approfittare, devi fidarti, perché se non devi, non ci credi.
6: Hai tempo, anzi, hai Bel Tempo solo fino al 31 maggio 2026. Info su Deghi.it.
10: Ciao,
2: Ciao, sono Roberto Cole e ho saputo che c'è ancora qualcuno che non ha capito che fare un impianto ormai è semplicissimo.
3: Ah, ma quindi non è un'operazione?
2: No! Sentito? Che vi avevo detto? Non preoccupatevi, anche quest'anno sarò con voi per spiegarvi tutto, ma proprio tutto, sulla vostra salute dentale.
10: Studio Cole, Piazza dell'Alberone 31. Chiama subito lo 06 789 346 o WhatsApp al 334 840 7923.
11: Studio Call, la cura completa del vostro sorriso.
12: Questo è
13: Marte Contro.
12: C'è vita sul pianeta torbido.
0: C'è vita sul pianeta torbido. Lo scopriremo mercoledì, in particolare uscita la seconda parte della puntata di Frenetic. Ma ora è solo il momento della prima novità per oggi di Radio Rock Italia. È Marte Contro, quindi loro sono gli Allerta e questa è la loro Stakhanov.
14: La musica nuova di Radio Rock Italia. Rock made in Italy.

0: Allerta Stakhanov, 10:50. Come vi dicevo, sono arrivati degli ospiti. Innanzitutto, di che classe siete? Terza G, G come Genova, terza G. Adesso gli chiedo anche a scuola, ma qualcuno lo metto in mezzo. Hanno delle facce molto molto allegre per fare questa cosa insieme a me. Non sanno cosa gli aspetta. Allora, stiamo però parlando ancora di un film molto interessante che si chiama Maledetto il giorno che ti ho incontrato. Un film per voi, per esempio, che state qua con me, antesignano, sembra un film del 600, anche perché è un film che parla di tempi pre-euro, pre-telefonini, è una cosa lunga, però stiamo entrando in delle dinamiche relazionali diverse, quindi quando uno si mette un po' in dubbio con se stesso, in discussione, va in analisi. Una volta giunti a destinazione, Bernardo e Camilla riescono a intercettare l'uomo dell'intervista, un ergastolano di nome Catfish, che sostiene di poter provare la tesi dell'omicidio di Hendrix e si offre di rilevare le informazioni che possiede in cambio di 5.000 sterline in contanti. All'epoca non c'era l'euro, c'erano vari tipi di monete, di valute, ma le sterline anche oggi, perché so, gli inglesi sono un po' strani, quindi fanno un po' come gli pare a loro, da consegnare i contanti di domani. Bernardo ne dispone solo però di 2.000, quindi Loris si rifiuta di inviare la parte mancante. Bernardo ormai era assegnato a dover rinunciare, ma a cena Camilla lo sorprende. E che cosa fa? Gli consegna 3.000 sterline che ha ottenuto vendendo un anello prezioso. Quindi so, tra di loro sembra che vada tutto bene, ma non è così. Lo scopriremo nell'intervento successivo, per arrivare alla fine di questo film, nel quale trarremo delle morali, ma forse con i miei ragazzi che ho qua.
1: Le lenti a contatto da me, e non so se ci vedi più. Non si mischiano mai i cazzi tuoi con i miei. Tutto cambia ma non il mood. Io che mi incarto e mi apro per davvero solo quando canto. Ma di canzoni false te ne ho scritte un sacco e già lo sai.

0: Fulminacci, pinguini tattici nucleari. E questa era una canzone che speravo avesse tirato su, insomma, gli umori della mia platea di dodicenni, ma in realtà non sono rimasto. Adesso mi gioco un'altra carta, magari qualcosa che conoscono, ma non è detto sia così. Però ne sto approfittando per mettere un po' in piedi un mix tra spiegazione didattica esistenziale rispetto a quello che è il ruolo della radio, anche le loro vite, che sostanzialmente non ha, perché sono generazioni. Pensate che una volta, dico anche a voi marziani e marziani all'ascolto, una volta la radio teneva compagnia mia madre, per esempio, che è del 1943. Pensate, avete già studiato storia, 1943, la guerra, e la compagnia gliela faceva soltanto la radio. Quindi lei era nata fino agli anni 50-60, che non è arrivata un po' la televisione, e loro la radio era l'unico mezzo per tenere compagnia e anche l'unico mezzo per sentire le canzoni, perché non è che oggi qua noi fatichiamo e sgomitiamo per arrivare a trovare il nostro spazio di comunicazione rispetto ai nostri argomenti, ma anche di divulgazione musicale attraverso invece contro piattaforme Spotify, Apple Music, cose pirate. Forse voi neanche ce l'avete più, le cose pirate, però c'è stato un periodo in cui tutti scaricavano la musica. Invece all'epoca era l'unico modo per divulgare, che però la magia è rimasta, perché c'è sempre qualcuno che ha qualcosa da dire. Adesso io sto parlando appunto di un film preso spunto dal mio weekend di ieri, dove ci sono tante dinamiche psicologiche, ma posso anche passare ad esempio ai Maneskin con questa canzone che sicuramente conoscerete.
1: Per la mia città ed il vento soffia forte, mi sono lasciato tutto indietro, il sole all'orizzonte. Vedo le case da lontano, hanno chiuso le porte, ma per fortuna la sua mano e le sue guance rosse. Lei mi ha raccolto da per terra, coperto di spine, coi morsi di mille serpenti, fermo per le spire. Non ha ascoltato quei bastardi e il loro maledire, con uno sguardo mi ha convinto a prendere e partire. Questo è un viaggio che nessuno prima d'ora ha fatto. Lì c'è le sue meraviglie, il cappellaio matto. Cammineremo per sta strada e non sarò mai stanco, fino a che il tempo porterà sui tuoi capelli il bianco. Che mi è rimasto un foglio in mano e mezza sigaretta. Restiamo un po' di tempo ancora, tanto non c'è fretta. Che c'ho una frase scritta in testa ma non l'ho mai detta, perché la vita senza te non può essere perfetta.

0: di Marlena, torna a casa, che freddo qua si fa sentire. Di Marlena, torna a casa, che ho paura di sparire.
1: I Maneskin, Marlena è tornata a casa. Qualcuno dei ragazzi qui della scuola Santa Beatrice, qualcuno della scuola Santa Beatrice di Via delle Vigne, quindi anche zona mia, questa la conosceva, altre no. Adesso io cercherò, ti vuoi mettere le cuffie? Scusate se parlo anche con le persone che ho qua, voi ascoltatori. Adesso dovreste sentire la mia voce in maniera diversa, quindi avrete più la sensazione di starla ascoltare in radio. Allora, io vi sto facendo questo racconto, che non so se vi interessa, ma vi interessa la modalità con cui lo faccio. Allora, durante la notte in albergo Camillo ha un crollo nervoso, cerca conforto nell'amico, i due si confessano di non aver mai smesso di prendere antidepressivi e Camilla rileva di non essere affatto soddisfatta della sua relazione con Attilio. Convinta di voler provare con qualcuno di più giovane dopo i fallimenti delle sue precedenti storie avute con i più anziani, lei e Bernardo cominciano a farsi delle effusioni. In quel momento irrompe nella camera Attilio, che era il marito di lei, quindi una storia avvincentissima come quelle che seguite sulle vostre serie televisive tipo il collegio, e tra i tre scoppia una ferocissima rissa, sedata solo dall'intervento della polizia. Attilio lascia Camilla e la licenzia dallo spettacolo. Loro due vengono subito rilasciati, mentre Bernardo viene trattenuto in commissariato in attesa delle analisi sui farmaci trovati nella sua camera, che vengono scambiati per sostanze stupefacenti. Ma non lo erano affatto, era una falsa credenza, in realtà erano tutte medicine, perché era un ipocondriaco e si imbottiva di farmaci dalla mattina alla sera.

0: Ancora in Eminem ci ha intrattenuti, sono 5 minuti trascorsi dopo le 11, io tra poco metto a segno la mia doppietta, cioè due brani consecutivi, però insomma sto ancora parlando di Maledetto Giovetto Incontrato qua con i ragazzi della Santa Beatrice. Santa Beatrice, non so perché mi viene Berenice, quindi vabbè, ma perché ho avuto una suocera che si chiama Berenice, che saluto, ciao Berni, e stiamo parlando un po' di come funziona la radio quando siamo in offline, ma stiamo anche facendo la radio mentre siamo online, quindi mi approfitterò anche della loro presenza, ci stiamo alternando un po' per capire come funziona. E ho parlato fino adesso di questo film, di cui poi la cosa che volevo tirare fuori è questa dipendenza che c'è sui sentimenti e quindi andare magari a farsi aiutare in un percorso di analisi e quindi di vedere quello che c'è dentro. Non so quanti a 12 anni lo fanno, però per esempio mia figlia ogni tanto io sono contento che si va a confrontare con qualcuno, perché è un percorso che aiuta a tirare fuori i sentimenti che uno che ha dentro. I protagonisti di questo film non l'hanno fatto per tanto tempo, poi invece si sono dedicati alla cura di se stessi, che è la cosa più importante. Ma basta, non voglio più parlare di questo film, passerò adesso a parlare delle notizie della settimana, perché sono successe tante cose nel weekend. Però siccome sono un po' furbetto, mi avvalgo del coraggioso Alessio della terza G della Santa Beatrice per potervi annunciare questo brano che stiamo per ascoltare, che è di Marrakesh, ma ce lo dirà lui. Aspetta, vai.
1: Marrakesh Power Slap.
0: Oh!
2: Ok. Sono pronto.

0: è che nessuno diventa qualcuno seguendo le orme
1: di qualcun altro. Lo dice Marrakesh, non lo dico io. Power Slap l'ha annunciata Alessio della terza G della Santa Beatrice, e quindi lo comunico alle nuove 5 facce spaurite più una che sono entrate nella mia regia. Ho salutato i ragazzi e le ragazze antecedenti, ne sono arrivati degli altri, quindi non lo so cosa succederà in questi pochi minuti. Intanto io spiego quello che faccio a loro mentre siamo in off, ma vado avanti con la trasmissione perché insomma, mi pagano per intrattenervi. Quindi allora, messa da parte l'analisi del film Maledetto il giorno che ti ho incontrato di Carlo Verdone, che mi ha dato occasione di parlare di, diciamo, i disagi anche di doversi mettere in discussione, quindi andare in analisi, affrontare le proprie paure, le proprie ipocondrie, è il momento di passare un po' a quello che è successo nel weekend. Io parto sempre ogni lunedì dal mio weekend per poi allargarmi e andare a vedere proprio le notizie vere e proprie. Però essendo le 11.09, quindi avendo svoltato nella seconda ora prima di mettere a segno la doppietta della seconda ora, vi ricordo un po' di riferimenti, per cui RadioRockItalia.it in tutto il mondo, l'app da scaricare dal vostro store iOS e Android per sentirmi sia me che la sorella maggiore Radio Rock in tutto il mondo, oppure se siete a mare fortunatissimi da Ostia fino alla Dispoli l'FM è la 96.6. Se invece siete in macchina bloccati nel traffico sul pullman che riporterà una scolaresca, ciao Maurizio, a scuola, potete sentirmi sul DAB Plus cercando in ordine alfabetico Radio Rock Italia. Questa è Marte Contro, da lunedì al venerdì dalle 10 alle 13. Domani è il giorno del sondaggione, mandami un vocale breve, vibrato e si te va.

Rieccoci, rieccoci. Allora, qua intanto ho fatto conoscenza, quindi ci sono Emma, Andrea, Giorgia, Mattia e Lorenzo. Ho fatto un po' cambio con il gruppo precedente e sto facendo sempre un po' la mia introduzione, che ho, diciamo, portato a loro conoscenza alcuni trucchi. Però mi devo tornare a centrare su quello che stavo dicendo. Quindi domani è martedì, è il giorno del sondaggione, quindi sui miei social Dario_C_24 su TikTok, Facebook e Instagram è uscito il video con il sondaggio di domani. Domani è un giorno importante perché parleremo di rimorsi e di rimpianti. È meglio vivere di rimorsi o è meglio vivere di rimpianti? Quindi fate parte del team di quelli che non fanno le cose perché è meglio non rischiare per tutta una serie di motivi, e quindi poi magari un giorno si svegliano con il rimpianto per non averle fatte, oppure siete quelli che vivono di rimorsi, cioè nel momento in cui carpe diem, si buttano senza paura e poi magari qualche rimorsetto qua e là ce l'hanno, oppure non siete nessuno dei due, siete equilibrati, viva l'equilibrio, che è una cosa difficilissima da trovare, ma che tutto sommato con un buon lavoro, appunto, di analisi, come abbiamo detto nel film Maledetto giorno del tuo incontrato, ci potremmo arrivare. Comunque mandami un vocale breve di imbrate, se te va, avete tempo fino a domani alle 13, se no mandatemelo con i soliti mezzi, il mio broadcast WhatsApp, se volete essere inseriti scrivetevi il vostro numero in DM, nel frattempo

0: Rock Sport. L'erba sta crescendo, non è una novità. Che faccio?
1: Di tagliare non hai voglia? Scegli un robot rasaerba.
2: Prenditi un Sunseeker.
0: Adesso l'erba la taglia lui e io mi godo il giardino in relax.
1: Affidati a Prato Verde. Prenditi un robot Sunseeker. Vai su taglialui.it.
3: Donut a un euro? Crispy McBacon o McChicken e patatine a 2,90 euro. Gran Crispy McBacon menù a 5,99 euro. 6 Chicken McNuggets a 2,50 euro. Con i Discovery Days dal 14 al 26 maggio, da McDonald's ti aspettano tante offerte ogni giorno. Solo con l'app. Info su mcdonalds.it.
4: Lo coccoli, ci giochi, lo porti con te ovunque. Amarlo è facile, nutrirlo è una scelta consapevole.
5: Morando è al tuo fianco con nuove ricette della tradizione italiana, monoproteiche, con superfood e senza cereali. Morando, la storia del pet food in Italia.
6: Deghi abbronzarti sul terrazzo senza ustionarti coi prezzi?
7: Deghi goderti il prato del giardino senza restare al verde?
8: Deghi andare su deghi.it, lo showroom online più grande d'Italia, perché c'è bel tempo.
9: Deghi cliccare e deghi scrivere nel tuo carrello bel tempo per avere il 10% di sconto su tutti i prodotti per terrazzo e giardino. Deghi approfittare, deghi fidarti.
7: Perché se non deghi, non ci credi.
10: Hai tempo, anzi hai bel tempo solo fino al 31 maggio 2026. Info su deghi.it.
11: L'11 maggio a Trastevere scocca una nuova scintilla. Da Trapizzino a Piazza Trilussa arriva la grande festa di VVL, Vignaioli del Vulcano Laziale. Dimentica tutto quello che sai del vino laziale. Non è solo una degustazione, è l'energia della terra viva che arriva nel calice. Vignaioli artigiani ti guideranno tra vini vulcanici, fatti di tensione e pura mineralità. Dalle 18, mescita a prezzi popolari, incontri con i produttori e naturalmente trapizzini e supplì per tutti. La scintilla. Il vulcano laziale si accende a Trastevere. Vieni a sentire come vibra la terra. Ti aspettiamo l'11 maggio, in Piazza Trilussa, dalle 18, per una festa da non perdere.
12: State ascoltando
13: Marte Contro. C'è vita sul pianeta torbido.
14: C'è vita, come non c'è vita sul pianeta torbido? Sono le 11:18 e ritornati dal break delle 11:15, come sempre è il momento del classico. In questo caso un classico un po' torbidello che è stato scelto dal nostro algoritmo. Parliamo di Elio e le Storie Tese con la loro Servi della Gleba. Enjoy!
13: Il classico di Radio Rock Italia. Rock made in Italy.

0: Mamma, ha detto il medico, c'ho le papille gustative interrotte. Sì, poi c'ho un gomito, mi fa contatto col piede. Mio padre era rimasto chiuso nell'autolavaggio.
1: No, no, è che ho delle storiacce con la tipa.

0: senti, hai 5 minuti perché volevo dirti due cose. Senti, guarda, sinceramente vado al dunque subito. Sono rimasto molto male perché ho saputo che sei uscita con Taffano ieri sera e... perché? Scusa, ti ho telefonato a cena, ti ho detto ci vediamo, così tu mi fai no, devo studiare. Vabbè, se poi esci con lui, cioè, perché non me lo devi dire? Pensi che sia un problema per me accettare che tu hai una storia, un uomo, vedi qualcuno? No, non è un problema, perché io ti voglio bene veramente e non ti chiedo nulla. Anzi, magari sono qui a dirti, se hai bisogno di qualcuno, io ci sono. E allora che cosa devo fare? Mi vuoi mettere una scopa in culo così ti ramazzo la stanza?
1: No, questo era a proposito delle storie d'amore travagliate. Eli e le storie tese, servi della gleba. Ci siamo insomma divertiti anche a chiacchierare un po' di quello che fa lo speaker in una radio. 3791 600 190, Radio Rock Italia, le frequenze che lo date. Passiamo alle notizie, allora, di tutte quelle che sono uscite di questa settimana. Quindi, che so, il virus, già gente che va in giro a fare scorte alimentari per paura di una nuova pandemia. Il calcio, io non seguo il calcio, quindi so queste cose assurde, che la Roma segna al 97esimo, quindi se la lasciamo perdere, e le finali, i derby, le cose, e sono successe varie cose, la guerra va avanti, diciamo, non dura. Ma una delle notizie che è uscita, che poi credo sia sempre un po' questa tecnica di Trump di buttare polvere negli occhi di chi potrebbe magari andare a fondo alle sue questioni personali, è che il Pentagono ha desecretato, bisogna avere una proprietà di linguaggio, ha desecretato i file sugli UFO. Quindi, ragazzi, siamo quasi vicini a dare ragione a Dana Schelli e Fox Mulder, che la mia platea di oggi qua della scuola Santa Beatrice Terza G non hanno idea di chi siano, ma insomma, X-File dovreste andarlo a recuperare. Quindi voglio entrare un po' nel meandro di questo argomento degli UFO, a capire un po' di cose che sono uscite fuori. Nel frattempo però io finalmente sono riuscito a capare una richiesta da questi ragazzi, che dice: no, noi sentiamo solo musica straniera, sentiamo cose nuove, tu sei vecchio, queste cose non le conosci. E invece a un certo punto il buon Lorenzo della Terza G della Santa Beatrice mi ha detto: io voglio sentire Caparezza, vengo dalla luna. Dico: quasi quasi ce l'ho e te la metto, voglio ascoltare. Però non mi sono accontentato di lasciare la cosa così inespressa e farla diventare senza forno, ma mi avvalgo del pomicione per... sei pomicione? Poi, non tanto, attaccati che ti voglio sentire. Che sentiamo?
2: Vengo dalla luna di Caparezza.
1: Wow!

0: Siamo rientrati, siamo rientrati con questa fantastica Fata Morgana dei Lit Viva. Vai, vai, come no, come no. Allora, 11.34, metto a segno anche la doppietta tra pochissimo. Stavo parlando con i ragazzi della Santa Beatrice Bernardina da Siena. Mattia ci ha annunciato Caparezza, che ha dato il là, ha dato il là a questa fantastica doppietta, e tra un po' arriva un altro gruppo, un'altra scolaresca. E Andrea era una ragazza, vi dico così perché io ho detto soltanto Andrea, magari avete pensato fosse un uomo. Posso dire che Andrea è un bellissimo nome da donna? A me piace tantissimo. Allora, pubblicato il primo lotto di documenti segreti che attestano avvistamenti di oggetti volanti non identificati, chiamati comunemente UFO, Unknowledged Flying Objects. Alcuni risalenti agli anni 40, dopo che a febbraio Trump aveva ordinato alle agenzie federali statunitensi di iniziare a identificare e rendere pubblici documenti governativi relativi a UFO e alieni. Io continuo a dire che è un fantastico tentativo di buttare il fumo nell'occhio su quello che poi lo riguarda in prima persona. È furbo. Donald Trump lo aveva promesso e l'ha fatto. È iniziata la divulgazione da parte del Pentagono di oltre 160 documenti inediti di cosiddetti fenomeni anomali non identificati.
1: Buildings are burning are not just for our brother George Floyd. They're burning down because people here in Minnesota are saying to people in New York, to people in California, to people in Memphis, to people all across this nation,

0: storie di vita qua giù, dove tutto diventa grigio e finisce blu, non respiro più. Le vite dei neri contano, i morti che si ricordano e tutti che si inginocchiano perché non succeda mai più. Poi le vite dei neri si scontano, le pene che non si contano, ginocchia che si rialzano e ricomincia lo show.
1: Scrivo nero, nero su bianco, nero. Vedo, nero, nero, è tutto nero. Ti scrivo nero, nero su bianco, nero. È vero, è tutto vero. Nero, nero, nero.

0: giro nemmeno ti vedo, non muovo, non fretto, non piego. Almeno non sento nemmeno l'odore di tutta la merda che leggo. Non respiro perché non c'è tempo, non respiro perché non ti reggo. Non respiro, non voglio parlare, mi manca l'ossigeno. Le vite dei neri contano, i morti che si ricordano e tutti che si inginocchiano perché non succeda mai più. Poi le vite dei neri si scontano, le vene che non si contano, ginocchia che si rialzano e ricomincia lo show.
1: Scrivo nero, nero su bianco, nero, velo, nero, nero, è tutto nero. Ti scrivo nero, nero su bianco, nero, è vero, è tutto vero, nero, nero, nero. Scrivo nero, nero su bianco, nero, vedo, nero, nero, è tutto nero. Ti scrivo nero, nero su bianco, nero, è vero, è tutto vero, nero, nero, nero.
2: And we are not responsible for the mental illness that has been inflicted upon our people by the American government, institutions, and those people who are in positions of power. I don't give a damn if they burn down Target, because Target should be on the streets with us calling for the justice that our people deserve.
3: Nero su bianco, 99 posse. Ho dato il cambio alla crew della terza E dell'Istituto Santa Beatrice. Questi sono tutti tesi perché stanno preparando l'esame. Allora io c'ho Patrizio, Mattias, Vittorio, Sofia e non me lo dire, dimmelo, Gaia, ecco c'è anche Gaia. E ho fatto un cambio. Allora, prima abbiamo sentito Alessio, bravissimo, bravissimo, ha bruciato tutti, Mattia bravissimo, ma adesso Vittorio sarà il prossimo sacrificato per il lancio della canzone. È una giornata molto divertente, come dicevo agli ascoltatori e alle ascoltatrici di Radio Rock. Io ho una figlia che è nata il 29 giugno del 2012, fa la terza media e anche lei insomma sarebbe qua come voi a guardarmi come un alieno. E perché parlo di alieni? Perché gli Stati Uniti hanno desecretato appunto questi file per gettare un po' di fumo negli occhi dell'umanità, per poterci far parlare di UFO invece che di guerre, pandemie, cose che ci hanno stufato. Quindi insomma ci siamo. Sul sito del Dipartimento della Difesa ora si possono consultare immagini, trascrizioni di scambi tra le missioni spaziali e il centro di comando interrogatori dell'FBI, che ha sostenuto di aver avvistato UFO e altro. UFO e altro. Trump dice: l'avevo promesso, divertitevi, cioè ha fatto una donazione al mondo, al pianeta, così si può finalmente parlare di UFO con una certa cognizione di causa. E chi siamo noi per non crederci? Noi che ci credevamo pure quando ancora non li avevano desecretati, non ci resta altro che

0: beh, un giorno lontano che è passato tanto tempo da quando Achille Lauro ha enunciato questa canzone. C'è stato un po' di, diciamo, di bailam, peggio di quella che c'è stata da quando Trump ha desecretato, appunto, come stavo parlando qua con la mia gang della terza e questo fatto degli UFO. Voi credete agli UFO? Sì, credi agli UFO, Vittorio?
1: Sì, certo.
0: Bravo, bravissimo. Avete già sentito la voce del mio compare di trasmissione, Vittorio, che ci annuncerà il brano successivo. Allora, Trump dice: l'avevo promesso, divertitevi. Come ho promesso, il Dipartimento della Guerra ha reso pubblica la prima tranche di documenti relativi a UFO e UAP. Che so, gli UAP, lo sai tu?
1: Non ne idea.
0: Neanche io, quindi andiamo avanti affinché il pubblico possa esaminarli e studiarli. Ha commentato il presidente americano, di cui qua abbiamo un haters che ce lo rappresenta, grande, grandissimo. E riferendosi al President's Unleashing and Reporting System of the UAP Encounters. So forte in inglese, Vittorio?
1: Sì, dice.
0: Grazie, grazie. In realtà invento. E c'era chi a scuola mia faceva il linguistico, tipo la nostra Emanuela, quindi era un po' più ferrata sulle pronunce rispetto a me. Ma so. Nel proseguire una trasparenza completa e assoluta, ho avuto l'onore di incaricare la mia amministrazione di individuare e rendere disponibili i documenti governativi concernenti la vita aliena ed extraterrestre. Ma Vittorio, è il momento cruciale, mi raccomando, forte e timbrato. Cosa ci ascoltiamo?
1: Etta stressata.
0: Bravissimo!

0: È stressata Ezza, noi ce ne andiamo al break delle 11.45, torniamo con l'altra novità.
1: Rockstar. C'è quella sensazione di avere la pancia più tesa, più gonfia. Prova Enterogermina Gonfiore. Enterogermina Gonfiore, tripla azione contro il gonfiore per un sollievo rapido e prolungato. Ed oggi anche il prezzo si sgonfia. 5 euro di rimborso all'acquisto di una confezione in farmacia. Limitazione termini e condizioni su www.promoenterogermina.it. Integratori alimentari, leggere le avvertenze.
2: Guarda, quella è la costellazione dell'Orsa Maggiore.
3: E quella lassù?
2: È la costellazione del benzinaio.
4: Diesel alle stelle? Scegli la gamma hybrid crossover Nissan. Efficienza da oltre 22 km al litro. Oggi da 20.900 euro con qualsiasi usato e solo a maggio con Nissan Pop Summer hai fino a 1.500 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su nissan.it.
5: Donut a un euro? Crispy McBacon o McChicken e patatine a 2,90 euro. Gran Crispy McBacon menù a 5,99 euro. 6 Chicken McNuggets a 2,50 euro. Con i Discovery Days dal 14 al 26 maggio da McDonald's ti aspettano tante offerte ogni giorno. Solo con l'app. Info su mcdonalds.it.
6: Deghi abbronzarti sul terrazzo senza ustionarti coi prezzi?
7: Deghi goderti il prato del giardino senza restare al verde?
8: Deghi andare su deghi.it, lo showroom online più grande d'Italia, perché c'è bel tempo.
9: Deghi cliccare e deghi scrivere nel tuo carrello bel tempo per avere il 10% di sconto su tutti i prodotti per terrazzo e giardino. Deghi approfittare, deghi fidarti.
7: Perché se non deghi, non ci credi.
10: Hai tempo, anzi hai bel tempo solo fino al 31 maggio 2026. Info su deghi.it.
11: Groenlandia,
12: Sky Italia,
11: in collaborazione con Radio Rock e AS Roma, presentano
12: Aldair Cuore Giallorosso, il documentario dedicato allo storico difensore brasiliano,
11: solo al cinema dal 21 maggio.
12: Distribuito da Nexo Studios, scritto da Shadi Cioffi e Boris Sollazzo e diretto da Simone Godano, il film racconta la straordinaria carriera di Aldair Nascimento Santos, ma anche e soprattutto il legame profondo tra l'uomo, la squadra e la città, ben oltre le 13 stagioni di militanza nel club capitolino.
11: Un viaggio che attraversa il calcio per parlare di appartenenza, memoria e passione. Dalle spiagge di Rio de Janeiro fino ai luoghi simbolo della città eterna.
12: Aldair Cuore Giallorosso, il film dedicato al numero 6 della Roma, con la voce narrante di Claudio Amendola e le testimonianze di
11: Francesco Totti,
12: Carlo Verdone,
11: Zico e molti altri.
12: Musiche di Piotta.
11: Info e biglietti su nexostudios.it.
13: Tutto quanto passerà.
14: Le mie grandi passioni? Le immersioni e la spesa alla Coop.
15: Con la Scegli Tu Grandi Marche non dovrai rinunciare a niente. Fino al 20 maggio, solo per i soci, sconti fino al 50% sui prodotti delle tue marche preferite. Offerte valide in tutte le Coop ed Ipercoop di Roma e del Lazio.
16: Ciao, sono Alessandro Tirocchi.
17: Ed io Maurizio Paniconi.
16: Vi aspettiamo dal 7 al 17 maggio al Teatro Roma con
18: Morta zia, la casa è mia.
16: La zia Olga muore e quattro fratelli dovranno dividersi l'eredità.
17: Tra litigi, sorprese e colpi di scena
16: scoprirete chi metterà le mani sulla casa della vecchia zia.
17: Ho detto che è mia.
19: Ha detto
17: casa è mia.
19: Lei lascia la casa.
16: Dal 7 al 17 maggio al Teatro Roma
18: Morta zia, la casa è mia.
16: Info e prenotazioni 06 7850 626 oppure WhatsApp al 324 54 98 051. Biglietti sempre ridotti per gli ascoltatori di Radio Rock.
20: Questo è
21: Marte Contro.
20: C'è vita sul pianeta torbido.
0: C'è vitissima sul pianeta torbido. Ringrazio ancora i saltellanti e passi, ragazzi e ragazze della terza G della scuola Santa Beatrice. Ma è il momento della nuova novità, nuovissima, i Flux of Apocalypse con la loro Fractures.
21: La novità di Radio Rock Italia. Rock made in Italy.

0: Doctors, Plugs of Apocalypse, Plugs of Apocalypse, noti anche come POA. Sono una band alternative metal romana, pensate, non lo sapevate, eh? Formatasi nel 2008, che nel tempo ha attraversato un'importante evoluzione stilistica inserendo elementi melodici ed elettronici nella loro base prettamente deathcore. Hanno recentemente pubblicato il nuovo album Am I Just Fading nel marzo del 2026. Ricordo sempre che le novità su questa emittenza sono Powered by Riccardo Magni, che è l'uomo della qualità, che vi intrattiene giovedì dalle 20 alle 22. Allora, sono le 11.56, qua i ragazzi stanno impazzando per lo studio, per le regie, alternandosi sia su Radio Rock che su Radio Rock Italia. Voi ne vedrete dei contenuti, è sempre bello confrontarsi con la gioventù. Beh, io lo faccio quotidianamente, ma insomma è sempre un arricchimento, e credo che sia bidirezionale, cioè avere delle persone più grandi con le quali parlare, anche se a quell'età tu dai poca attenzione a quello che dicono i noiosissimi veci scurreggioni, come diceva Frenetic nella puntata di Torbido Podcast, ma dall'altra parte poi qualcosa rimane e si semina. Chissà se tra questi ragazzi non ci sia qualcuno che vuole prendere il testimone per fare lo speaker in radio tra qualche anno. Lunga vita alla radio, lunga vita alla radio. Qua stiamo parlando intanto di UFO e di Donald Trump. Vai.
1: Vedi, mi sentivo strano, sai perché? Stavo pensando a te. Stavo pensando che

forse dovrei dimagrire. Il tempo che passa lento, anche se non siamo in Brasile. Mi copro perché è già inverno e non mi va mai di partire. In queste parole mi perdo, ti vuole

parte. Abbiamo scavallato mezzogiorno in questa nostra navigazione un po' folle in questa giornata in cui siamo diciamo i destinatari, la destinazione finale di una gita di una terza media, ed è sempre un piacere, l'ho detto poco fa. Quindi allora, nel proseguire una trasparenza completa e assoluta, ho avuto l'onore di incaricare la mia amministrazione di individuare e rendere disponibili i documenti governativi concernenti la vita aliena ed extraterrestre, fenomeni aerei non identificati e gli oggetti volanti non identificati, aggiunto accusando i suoi predecessori di aver mancato di trasparenza su questo argomento. Sì, ma già dal 1950 a oggi, grazie a questi nuovi documenti e video i cittadini potranno decisamente decidere autonomamente che diavolo sta succedendo. Buon divertimento e buona visione, ha aggiunto il presidente. Tra gli X-Files, l'ho nominato prima parlando con questa generazione di nuovi ragazzi e ragazzi del 2012, X-Files è una serie di cui insomma abbiamo sentito parlare noi come generazione, dove c'erano Dana Scully e Fox Mulder, che poi possono tranquillamente diventare nomi di due gatti, ho scoperto. E tra gli X-Files divulgati ci sono molte foto in bianco e nero delle missioni spaziali del 69, del 72, ma anche scambi tra il Dipartimento di Stato e la NASA. Una delle immagini scattate dalla superficie lunare sembra ritrarre un gruppo di tre minuscoli puntini nel cielo. Il Pentagono afferma nella didascalia che accompagna la foto che non vi è consenso sulla natura dell'anomalia, ma che è una nuova analisi preliminare ha indicato che potrebbe trattarsi di un oggetto, Beh, affascinante sicuramente, ma lo sappiamo tutti che gli alieni esistono. L'ho chiesto più volte ai marziani. Doppietta!

Vignetta di mezzogiorno 05. Ciao ragazzi, vela ragazze e ragazzi. La doppietta delle 12.05 degli FFD con la ragazza dei quartieri arti la vado a completare con questo pezzo dei Fast Animals and Slow Kids, che è come no, mi consente di lanciarmi in questa seconda parte dell'ultima ora della trasmissione di oggi di Marte Contro. Ricordo il sondaggio di domani,

0: adesso.
1: Un altro documento contiene l'interrogatorio dell'FBI ad una persona identificata come pilota di droni, la quale nel settembre 2023 ha riferito di aver avvistato in cielo un oggetto lineare con una luce talmente intensa da permettere di distinguere delle fasce all'interno della luce stessa. Gli esperti hanno tuttavia esortato alla cautela, avvertendo che i video di UAP vengono spesso interpretati e descritti in modo errato da chi non ha familiarità con le tecnologie militari avanzate. Il Pentagono lavora da anni alla declassificazione di documenti relativi agli UFO. Nel 2022 il Congresso ha istituito un ufficio apposito. Il primo rapporto, 2 anni fa, ha rivelato centinaia di presunte visualizzazioni di UAP, ma non ha riscontrato alcuna prova che il governo americano abbia recuperato tecnologie aliene o confermato l'esistenza di prove di vita extraterrestre. Insomma, nessuna verità svelata sull'Area 51, la base militare top secret in Nevada, al centro di tutte le teorie cospirazioniste sugli alieni. A Trump comunque piace indossare i panni del rivelatore di segreti e ha infatti reso pubblici documenti relativi agli assassini di John Fitzgerald Kennedy, di Robert Kennedy, di Martin Luther King. Peccato che i file divulgati non abbiano informazioni nuove rispetto a quelle già note. Forse che lui sta prendendo questa modalità dall'ispirazione di chi sta invece pubblicando i file Epstein. Si dice Igor, dottor Frankenstein.

0: Roma Gazzelle, 12 e 12 è il mio orario magico, perché 12 più 12 fa 24, che è il mio numero, ma sono anche foriero della matematica, per cui 12 più 12 fa 24, mi piace il mio orario. Nel frattempo vi dicevo prima che speravo che qualche diciamo germe si fosse posato nel cuore di questi ragazzi e di queste ragazze, e effettivamente c'ho Mattia che si autopropone per venire qua a parlarmi. Allora Mattia, attaccati un attimo al microfono e dimmi qual è la tua materia preferita.
1: La ricreazione.
0: La ricreazione, sai, pure ero fortissimo in ricreazione. Cioè.
1: Sì, di solito è l'educazione fisica, ma a scuola nostra l'educazione fisica è a scuola nostra l'educazione fisica è una cosa allucinante, quindi non posso dire.
0: Perché? Perché avete delle infrastrutture fatiscenti?
1: Sì, abbiamo la pista dei 1000 metri, il salto in alto.
0: Ah no, fatiscenti, ce ne avete tante.
1: Facciamo l'Olimpiadi.
0: Troppo sport, no, c'hai ragione. Quindi alla fine. E invece ti stai preparando con ansia a questi esami o tutto sommato?
1: No, dai, sì.
0: Allora tu, se non sbaglio, hai scelto un istituto tecnico?
1: Allora, no, io vado a fare il Rossellini, CNTV.
0: Ah, CNTV. Hai un'attitudine di famiglia a questa specialità o...?
1: No, in realtà è una mia passione che ho da quando ero piccolo, fare i video.
0: Mi piace questo ragazzo.
1: Quindi, ho passione per il cinema.
0: Passione per il cinema. Allora, guarda, ne possiamo parlare approfonditamente, perché sai che io lavoro nel cinema. Adesso te lo racconto subito dopo aver sentito questo brano che tu annuncerai. Cosa stiamo per ascoltare, Mattia?
1: Luci spente di Lo Straniero. Sì.

0: dal break delle 12:15, dal quale torniamo con l'ultima novità per oggi, l'ultimo classico per oggi, scusate, per quanto riguarda Radio Rock Italia e Marte Contro. Stay with me.
1: Rock Spot. L'erba sta crescendo, non è una novità. Che faccio?
2: Di tagliare non hai voglia? Scegli un robot rasaerba.
3: Prenditi un Sunseeker.
1: Adesso l'erba la taglia lui e io mi godo il giardino in relax.
2: Affidati a Prato Verde. Prenditi un robot Sunseeker. Vai su taglialui.it.
4: Sentite, sentite. Il tipico verso del piccione urbano mentre si trova nel suo habitat naturale. Una presentazione su Canva. Osservate come si aggira in uno stormo di template straordinari o come monta al volo un video social. Ma ecco, ascoltate. Ha trovato il font giusto. La scienza non si è ancora data una risposta su cosa stia facendo di preciso o perché. Di sicuro, con Canva, il design è alla portata di tutti.
5: Deghi trovare un box doccia piccolo, grande, in cristallo o walk-in?
6: Deghi rifare il salotto? O deghi arredare il tuo terrazzo o il tuo giardino con una pergola in alluminio a un prezzo incredibile?
7: Deghi andare su deghi.it e scrivere bel tempo nel tuo carrello.
5: Il codice sconto del 10% su tutti i prodotti per terrazzo e giardino.
7: Deghi approfittare, deghi fidarti, perché se non deghi, non ci credi.
8: Hai tempo, anzi bel tempo, solo fino al 31 maggio 2026. Info su deghi.it.
9: Ciao, sono Alessandro Tirocchi.
10: Ed io Maurizio Paniconi.
9: Vi aspettiamo dal 7 al 17 maggio al Teatro Roma con
11: Morta zia, la casa è mia.
9: La zia Olga muore e quattro fratelli dovranno dividersi l'eredità.
10: Tra litigi, sorprese e colpi di scena
9: scoprirete chi metterà le mani sulla casa della vecchia zia.
12: Ho detto che è mia.
10: Ha detto
12: casa è mia.
9: Dal 7 al 17 maggio al Teatro Roma,
11: Morta zia, la casa è mia.
9: Info e prenotazioni 06 7850 626 oppure WhatsApp al 324 5498 051. Biglietti sempre ridotti per gli ascoltatori di Radio Rock.
13: State ascoltando
9: Marte Contro. C'è vita sul pianeta torbido.
0: 18 minuti trascorsi dopo le 12, è il momento dell'ultimo classico per quanto riguarda Marte Contro di oggi, ma torniamo domani, mercoledì, giovedì, venerdì e così via via fino alla fine di luglio. Loro sono gli Articolo 31 che la promettono, questo lo faccio sempre pure io, e quindi sulle mani, fuori la voce per il più canonico dei Domani Smetto.
9: Il disco classico di Radio Rock Italia. Rock Made in Italy.

Beh, gli articolo 31 è un classico. Sì, ma insomma, quando ero giovane io erano una novità, Allora, Marte contro, fammi fare ancora un po' di recapetto. Domani è martedì, è il giorno del sondaggio, siete ancora in tempo, marziane e marziani, per mandarmi un DM sul mio Instagram, Dario_C_24, dove ho aggiunto un sacco di ragazzi di terza media e loro hanno aggiunto me. Abbiamo girato dei video qua per le sperimentazioni del Cine TV di Mattia, della terza e del Santa Beatrice, e quindi potete mandarmi in DM un bel vocale o mandarlo domani durante la diretta dalle 10 alle 13, 37 91 600 190. Ciao ragazzi. E il tema qual è? Rimpianti o rimorsi? Allora, meglio vivere di rimpianti o meglio vivere di rimorsi? Oppure raccontatemi in un vocale il vostro più grande rimpianto e il vostro più grande rimorso. Siete per i rimpianti? Cioè, avete delle cose che volevate fare e che non avete fatto? Poi io ne parlerò domani. Per esempio, un grosso rimpianto che ho, l'ho scritto nel commento al mio video, è quello di non aver mai visto dal vivo Lucio Dalla. Ma posso anche dire di non aver mai visto dal vivo Bob Marley, di cui oggi, 11 maggio, ricorre l'anniversario della morte, perché l'11 maggio del 1981 ci lasciava Bob Marley. Poi, tra l'altro, per una stronzata, cioè un'infezione a un piede causatagli da una partita di calcio. Bob Marley è veramente una di quelle persone messe qui sul pianeta non si sa da chi per cambiare l'umanità.

Trump con i nuovi documenti, il popolo può farsi un'idea. A febbraio Trump aveva ordinato alle agenzie federali statunitensi di iniziare a identificare e rendere pubblici documenti governativi, affermando che la decisione era basata sull'enorme interesse dimostrato. Sì, ma te ne sei accorto presto. Lo stesso giorno ha anche denunciato che uno dei suoi predecessori, Barack Obama, aveva rivelato informazioni classificate sulla vita extraterrestre in alcune dichiarazioni rilasciate durante un podcast. Esistono davvero, ma non li ho visti e non sono tenuti nell'area 51, aveva dichiarato Obama al conduttore Brian Tyler Cohen, riferendosi alla base militare top secret statunitense in Nevada, al centro di molte teorie del complotto sugli UFO. A proposito di UFO, permettetemi di dire che sta in uscita il 21 maggio, sì, proprio il giorno del live al Wishlist, la serie The Burrows su Netflix dei fratelli Duster, di cui ho curato il doppiaggio, quindi la sto un po' ripostando sui miei social, ma è veramente una serie che parla anche un po' di alieni e va vista, già nel trailer si capisce, quindi non vi sto spoilerando niente, stile Stranger Things, ma mette nelle mani di un gruppo di âgé, diciamo quella che è la banda che deve risolvere problemi, quindi non sono più adolescenti o bambini in crescita, ma sono delle persone in quella che viene comunemente chiamata The Second Life, quindi insomma, la seconda occasione un po' per tutti.

883, il mondo insieme a te, fa tutto rima, sì, anche la canzone dopo, poi arrivo a letto adesso. Allora, però, cambiamo argomento, finisce l'odissea della nave da crociera Ondius per settimane, focolaio di contagio del hantavirus, l'acqua va aspirata, non lo so. Passeggeri ed equipaggio sono stati sbarcati a Tenerife tra rigide misure sanitarie e rimpatriati grazie a ponti aerei speciali. Uno dei cittadini americani rimpatriati risultava positivo all'hantavirus, mentre un altro presenta lievi sintomi. E peggiorano le condizioni della cittadina francese, che aveva manifestato sintomi durante il rientro, asintomatici i quattro residenti in Italia. Allora, l'allerta rispetto al rischio legato all'hantavirus resta basso, quindi non vi andate adesso a riempire di mascherine. Ancora vedo gente che sta da sola in macchina con la mascherina. State bene? È passato. E quindi non allarmiamoci. Lo conferma il Ministero della Salute, mica uno qualsiasi, e che comunque sta predisponendo una circolare a regioni e uffici di frontiera per fare un quadro della situazione. Finisce l'odissea della nave da crociera Ondius per settimane focolaio di contagio, sono stati rimpatriati. Vabbè, il Dipartimento della Salute dei Servizi Umani degli Stati Uniti ha dichiarato che uno dei 17 cittadini americani della nave è risultato leggermente positivo, mentre un altro presenta lievi sintomi. Un francese e una francese ha presentato sintomi durante il rientro a Parigi, ha fatto scattare l'isolamento. Le sue condizioni sono peggiorate durante la notte, ha dichiarato a France International il ministro francese della salute Stéphanie Rist. Completamente asintomatici i quattro residenti in Italia. Approfondiamo un pochino che cos'è questo hantavirus, ma giusto così, in maniera leggera, niente per.

bella soluzione quella di Giancane, 12:37 Radio Rock Italia, Marte contro. Allora, l'antivirus, il focolaio sulla nave Ondius da Ushuaia a Tenerife. La cronistoria, antivirus, Ministero della Salute, nessun motivo di allarme. Focolaio sulla nave rilancia la corsa al vaccino, cosa sappiamo? Beh, sospetto caso di antivirus, l'Inghilterra invia medici e paracadutisti a Tristan da Cunha. E va bene, va bene. A Berlino, 4 passeggeri tedeschi della Ondius in ospedale senza sintomi. 4 passeggeri tedeschi hanno lasciato la nave da crociera Ondius, si trovano nel Policlinico Universitario di Francoforte e continuano a non presentare sintomi. Lasciateli andare, poverini. Lo ha detto il portavoce del Ministero della Salute tedesco, riferendo dalla situazione dei 4 turisti che si trovavano sulla nave in cui è registrato il focolaio di antivirus. Uno di loro è atteso allo Charité di Berlino oggi, secondo le informazioni fornite dallo stesso portavoce. Ralf Hasenhüttl e il contagio da antivirus nel 2012. Dice, questo è un allenatore austriaco, stavo pulendo la terrazza, ha raccontato di essersi probabilmente infettato mentre puliva la terrazza senza mascherina, inalando polvere contaminata. L'infezione lo costrinse a 2 settimane in terapia intensiva a causa delle complicazioni provocate dal virus. Va bene. E un anno fa causò la morte del premio Oscar Gene Hackman e della moglie. Per anni l'antivirus è rimasto confinato alle cronache mediche e ai rapporti sanitari, una malattia rara, poco conosciuta, associata soprattutto ai roditori selvatici in ambienti isolati. Oggi però il virus è tornato improvvisamente alla ribalta a causa di un focolaio rilevato su una nave da crociera, appunto la Ondius, che ha causato sospetti, casi di contagio e decessi. Ma già più di un anno fa, nell'inverno del 2025, l'antivirus fu al centro dell'attenzione mondiale dopo il caso che aveva coinvolto l'attore statunitense Gene Hackman di 95 anni e la moglie Betsy Akawa di 65.

0: nessuno, bevevi come un porco, anzi sei sotto di 31.
1: Le mura sotto di 31. Sotto di 31 mi viene in mente quando stavo sotto di 31 poste al poker di Natale, dove guadagnando all'incirca le 6.000 lire al giorno di paga riusciamo a perdere un milione e due, ma questo solo per noi folli, malati di gioco, che c'è passato, cioè almeno a me mi è passato, studiando il gioco d'azzardo mi è passato. Allora, secondo quanto è emerso nelle indagini medico-legali, Arakawa sarebbe morta, la moglie di Gene Hackman, sarebbe morta l'11 febbraio del 2025 per una sindrome polmonare da antivirus, una grave infezione respiratoria provocata dal contatto con i roditori infetti, maledetto topolino. L'attore premio Oscar sarebbe invece deceduto alcuni giorni dopo per un'insufficienza cardiaca aggravata dall'Alzheimer avanzato. La scoperta dei corpi mummificati nella villa della coppia a Santa Fe nel New Mexico aveva trasformato la vicenda privata in un caso mediatico internazionale. Le immagini diffuse dalla body cam della polizia mostrarono ambienti in disordine, stanze isolate, segni di degrado domestico, ma soprattutto portarono all'attenzione un elemento inquietante: la presenza diffusa di roditori nella proprietà. Dai roditori non vi aspettate le nutrie o, che ne so, i criceti, i sorci. Le successive analisi ambientali hanno infatti rilevato escrementi, nidi e tracce di topi in garage, dependenze e capannoni. Secondo gli esperti sanitari, proprio quell'ambiente avrebbe favorito la diffusione del virus della coppia, nella coppia che viveva completamente isolata. Ammazza, oh, che illuminari che sono questi delle investigazioni sanitarie, hanno capito che forse poteva derivare dai topi. Beh, bisogna avere una laurea per capire che in una casa dove c'è il degrado e dove è pieno di topi, le infezioni le portano i topi. A volte anche gli uccelli, bisogna stare attenti a chi mangia pipistrelli, però insomma bisogna stare tranquilli che poi alla fine della fiera quello che abbiamo passato probabilmente non lo passeremo più. Ecco, l'ho detto, quindi adesso preparatevi per la prossima peste. Però l'importante è chiedersi quotidianamente se siamo vivi o meno, vivere di rimorsi, vivere di rimpianti, cercare di mantenere la calma o di mantenere la calva, come nel mio caso, o quantomeno la calvizia. Ce lo facciamo spiegare da mica pure, vai!
2: Nato da un suo

0: Rock Sport.
1: Si rallentano sempre davanti a un panorama.
2: Wow!
1: In viaggio fanno amicizia con tutti.
2: Piacere.
1: Partono per una passione e ne scoprono un'altra per strada.
3: Bello il parapendio!
1: I curiosi non si fermano mai, soprattutto alla guida di un SUV Skoda. In un SUV Skoda è la curiosità a guidarti. Skoda Kodiaq, tuo da 34.900 euro. Scopri tutta la gamma SUV con Skoda Clever 3. 3 anni di manutenzione ordinaria e garanzia estesa inclusa. Solo in caso di finanziamento e permuta o rottamazione. Info su skoda-auto.it.
4: Monge Monoprotein è una vera poesia. Una linea creata per il tuo gatto con tanta maestria. Patè e croccantini formulati con una sola proteina animale come primo ingrediente. Tante ricette come manzo, trota, anatra o salmone con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.
5: Se devi arredare la tua casa o devi rifare il bagno, vai su Deghi.it, lo showroom online più grande d'Italia.
6: E se devi trasformare il tuo terrazzo o il tuo giardino, c'è Bel Tempo, il codice sconto del 10%.
7: Come devi fare? Devi scegliere, cliccare e scrivere Bel Tempo nel carrello per avere il 10% di sconto su tutti i mobili da giardino.
8: Devi approfittare, devi fidarti, perché se non devi, non ci credi.
5: Hai tempo, anzi, hai Bel Tempo solo fino al 31 maggio 2026. Info su Deghi.it.
9: Questo è Marte Contro.
10: C'è vita sul pianeta torbido.
11: C'è vita sul pianeta torbido. Sono le 12.48. È il momento dell'ultima novità per oggi. Asia Noia, pomeriggio banale.
12: La musica nuova di Radio Rock Italia. Rock made in Italy.

l'ultima novità per oggi, mezzogiorno e 52. Allora, ancora un talk prima dei saluti. Insomma, abbiamo detto che non c'è tutto sto problema per il l'antivirus. Il giorno invece in cui ci sarà un problema sicuramente ce ne accorgeremo, quindi siamo tranquilli. Sugli UFO pure ne abbiamo parlato abbondantemente e siamo stati, insomma, ecco, tranquilli del fatto che non sia stato svelato niente di nuovo. Sembra un po' più di fumo negli occhi messo da Trump, che continua a desegretare file in risposta al fatto che siano usciti fuori gli Epstein Files. Stranamente riesce a cercare di distrarre l'attenzione su di lui, è una tecnica che, insomma, non si era inventata lui, per cui va bene. E nulla, del resto abbiamo parlato anche di Maledetto il giorno che t'ho incontrato, film che ha caratterizzato il mio weekend. L'ho visto come sempre in 2-3 tracce, perché io prima che scelgo il film già mi addormento, poi scelgo il film e lo metto 6 minuti e mi addormento, poi di giorno ne vedo una mezz'oretta, poi mi riaddormento. Certamente 3 giorni a vedere un film è un po' un problema. Allora, io ho un protetto che gira per la città, ormai lo sapete, il suo nome è Lupo. È un ragazzo molto promettente, grazie anche un saluto sempre al suo ufficio stampa nella persona di Roberta.

0: Le cicatrici di lupo per chiudere questa trasmissione. Allora, oggi abbiamo parlato di tutto quello che già vi ho elencato nel precedente talk, ma soprattutto ho avuto qui ospite la terza G della scuola media Santa Beatrice di Roma, di Via delle Vigne, e ringrazio anche i professori e le professoresse che li hanno portati e accompagnati qua in questa esperienza un po' analogica, ma che fa sempre bene. Ho conosciuto il loro professore di musica che gli ha spiegato la storia del rock e ha avuto la buona idea di fare questa uscita didattica a Radio Rock. Ma quale onore essere ancora così didattici nonostante i tempi che passano e le playlist Spotify e Apple che impazzano e quindi che vorrebbero cancellare la radio, ma la radio non si cancellerà mai. E Mattia, con questo suo spirito, è un po' forse quello che raccoglie insieme di qualche cosa che ci sarà per sempre. A proposito di ci sarà per sempre, domani è martedì, mandami un vocale breve di un brate, sì, te va, è il giorno del sondaggio, avete tempo fino a domani a luna, vivere di rimorsi o di rimpianti sicuramente, e scusatio non pedite, accusatio manifesta, scambiatevi milioni di vocali di pace che non siano troppo lunghi, perché altrimenti sono dei fottutissimi audiolibri. Chi se fa li cazzi sua campa cent'anni. L'appuntamento con me è per domani, per il giorno del sondaggio, e per tutta la settimana dalle 10 alle 13. Vi lascio nelle mani di Vincenzo Pigliapoco e della sua Troppo Italiano. Grazie per l'ascolto a tutti e a tutti. Buona giornata di sole. Bye.
1: Avete ascoltato? Marte contro.
2: Marte contro.
1: C'è vita sul pianeta torbido.
3: Il mio nome è Ayrton e faccio il pilota e corro veloce per la mia strada, anche se non è più la stessa strada, anche se non è più la stessa cosa, anche se qui non ci sono piloti, anche se qui non ci sono bandiere, anche se qui non ci sono sigarette e birra che pagano per continuare, per continuare poi.

Ho capito che un vincitore vale quanto un vinto. Ho capito che la gente amava me. Potevo fare

0: troppo italiano.
1: Volevo nascere in Perù.
2: Come ogni lunedì, dopo le tre ore di Dario Cecchettani e Marte Contro, si riprende la navicella, si torna sulla terra e si arriva a Troppo Italiano con Vincenzo Pigliapoco in regia. Prima di tutto un grande abbraccio a Dario, che vi ha tenuto compagnia fino adesso, fino alle 13, e mi ha fatto la gentilezza di passarmi adesso regia, programmi e tutto quanto. Noi ci facciamo compagnia dalle 13 fino alle 15 anche in questo lunedì 11 maggio, iniziando come sempre dalla prima canzone selezionata da Dario, Lula con Monica.

Monica, Monica di Lula. E allora io vi ricordo al volo, al volissimo, tutti i contatti di Radio Rock Italia, partendo dal numero 3791 600 190, su WhatsApp per messaggi, note audio riguardo l'argomento di oggi, ma anche in generale richieste, un po' quello che volete, un po' quello che volete. Vi ricordo anche che potete ascoltarci in streaming sul sito di Radio Rock Italia, radiorockitalia.it, altrimenti potete anche scaricare l'applicazione gratuita di Radio Rock Italia o anche quella di Radio Rock in cui siamo presenti. Potete ascoltarci in DAB Plus in tutto il Lazio e sui 96,6 in FM a Roma nel nono municipio e su tutto il litorale.

La Municipal con l'Orsa Maggiore, band nata nel 2013 in Puglia, ben 4 album all'attivo per loro, tra l'altro uno uscito molto recentemente, giusto 2 anni fa nel 2024. E allora, che faremo in queste 2 ore di Troppo Italiano? Come al solito, un viaggio nella musica italiana, ma come in generale fa tutto il palinsesto, o cerca di fare tutto il palinsesto di Radio Rock Italia. Vi ricordo, a proposito, quello di oggi, lunedì 11 maggio, siete partiti, siamo partiti con Marco Bosco e Giuda Le Brande dalle 7 alle 10, per poi lasciare il passo a Dario Cecchettani e Marte Contro dalle 10 fino alle 13. Adesso Troppo Italiano con Vincenzo Pigliapoco dalle 13 fino alle 15, poi dopo di me arriverà Valentina Paciotti con Veri Valentina dalle 15 alle 17 e dalle 17 alle 20 ovviamente Emanuele Guzzardi con la sua Rochipirina 500. Per concludere il palinsesto di questo lunedì 11 maggio, Martina Zaralli e il suo Velvet dalle 20 fino alle 22. Noi procediamo con la musica di Radio Rock Italia, sono i Casino Royale con Cose Difficili prima del break delle 13 e 15.

0: Rock Sport.
1: C'è quella sensazione di avere la pancia più tesa, più gonfia. Prova Enterogermina Gonfiore. Enterogermina Gonfiore, tripla azione contro il gonfiore per un sollievo rapido e prolungato. E da oggi anche il prezzo si sgonfia. 5 euro di rimborso all'acquisto di una confezione in farmacia. Limitazione termini e condizioni su www.promoenterogermina.it. Integratori alimentari, leggere le avvertenze.
2: 30 secondi.

0: Tu hai ancora tempo per scegliere di diventare un futuro donatore. Scopri come su www.dapartemia.it. Campagna nazionale promossa dal Ministero della Salute, dalla Conferenza delle Regioni e dalla Regione Emilia-Romagna.
1: L'11 maggio a Trastevere scocca una nuova scintilla. Da Trapizzino a Piazza Trilussa arriva la grande festa di VVL, Vignaioli del Vulcano Laziale. Dimentica tutto quello che sai del vino laziale. Non è solo una degustazione, è l'energia della terra viva che arriva nel calice. Vignaioli artigiani ti guideranno tra vini vulcanici, fatti di tensione e pura mineralità. Dalle 18, mescita a prezzi popolari, incontri con i produttori e naturalmente trapizzini e supplì per tutti. La scintilla. Il vulcano laziale si accende a Trastevere. Vieni a sentire come vibra la terra. Ti aspettiamo l'11 maggio, in Piazza Trilussa, dalle 18, per una festa da non perdere.
2: Groenlandia,
1: Sky Italia,
2: in collaborazione con Radio Rock e AS Roma, presentano
1: Aldair Cuore Giallorosso, il documentario dedicato allo storico difensore brasiliano,
2: solo al cinema dal 21 maggio.
1: Distribuito da Nexo Studios, scritto da Shadi Cioffi e Boris Sollazzo e diretto da Simone Godano, il film racconta la straordinaria carriera di Aldair Nascimento Santos, ma anche e soprattutto il legame profondo tra l'uomo, la squadra e la città, ben oltre le 13 stagioni di militanza nel club capitolino.
2: Un viaggio che attraversa il calcio per parlare di appartenenza, memoria e passione. Dalle spiagge di Rio de Janeiro fino ai luoghi simbolo della città eterna.
1: Aldair Cuore Giallorosso, il film dedicato al numero 6 della Roma, con la voce narrante di Claudio Amendola e le testimonianze di
2: Francesco Totti,
1: Carlo Verdone,
2: Zico e molti altri.
1: Musiche di Piotta.
2: Info e biglietti su nexostudios.it.
3: Tutto quanto passerà.
4: Ciao, sono Roberto Cole e anche quest'anno sarò con voi.
5: Aspetta, Roberto, dai, ma un'altra stagione, ma adesso basta.
4: Dicevo, ciao, anche quest'anno sarò con voi, siete avvisati.
6: Studio Cole, Piazza dell'Alberone 31. Chiama subito lo 06 789 346 o WhatsApp al 334 840 7923.
4: Studio Cole, la cura completa del vostro sorriso.
7: State ascoltando
8: Troppo Italiano.
7: Volevo nascere in Perù.
9: È il consorzio suonatori indipendenti a prendersi il primo classico per Troppo Italiano in viaggio.
7: Il classico di Radio Rock Italia. Rock made in Italy.

In viaggio, il primo classico per Troppo Italiano in questo lunedì 11 maggio. Ovviamente la conosciamo bene questa band, non per niente ne hanno vari di classici all'interno del nostro database. L'Emilia Romagna è il luogo di nascita, ovviamente tantissime le persone veramente importanti che hanno preso parte alla storia, alla nascita e alla crescita di questo consorzio suonatori indipendenti. Uno dei miei nomi preferiti all'interno della musica italiana, veramente un bel nome. Tra l'altro un altro di quei nomi che può essere abbreviato con CSI come i PGR, come tanti, tanti altri. Soprattutto tante le band di Giovanni Lindo Ferretti, che canta anche per il consorzio suonatori indipendenti. Ma appare ad esempio anche Giorgio Canali alla chitarra, ma anche Francesco Magnelli alla tastiera, perché se dico pianole forse qualche tastierista potrebbe offendersi, Gianni Moroccolo al basso, Massimo Zamboni alla chitarra e tantissimi, tantissimi altri. Noi procediamo con Le Orme e la loro canzone d'amore.

canzone d'amore, una canzone straordinaria rimasta nella storia della musica italiana. Ma andiamo subito con qualche ricorrenza, perché oggi 11 maggio, l'avrò detto per la settima volta, però l'11 maggio 1990 usciva il primo album di Luciano Ligabue, si intitola ancora oggi semplicemente Ligabue. È un altro un filone che abbiamo già analizzato in passato, come gli album d'esordio spesso e volentieri prendano il nome della band o dell'artista, e secondo me è una cosa molto molto bella, perché quasi sempre l'album d'esordio è quello più importante, quello più iconico nella carriera di un artista. Il disco nasce alla fine degli anni 80, Ligabue viveva a Correggio e lavorava tra fabbrica, agricoltura e piccoli concerti locali emiliani. È una cosa che sentiamo veramente tantissimo quanti artisti sono usciti dalle fabbriche, è una cosa incredibile. La svolta poi arrivò grazie a Pierangelo Bertoli, che ascoltò alcuni dei suoi provini e lo aiutò ad entrare nel mondo discografico, e poi Angelo Carrara ha prodotto questo album qui, che abbiamo imparato a conoscere tutti anche per tantissime canzoni iconiche. La prima, Balliamo sul mondo.

parliamo sul mondo. Non l'ho mai nascosto, non sono uno dei più grandi fan di Ligabue, ma effettivamente pubblicare questo come album d'esordio è un gran traguardo. Un gran traguardo, un album che mescola rock americano, ma anche la provincia emiliana. Comunque si sente un sacco dalla musica che viene da lì, anche un po' di blues a volte, ma soprattutto personaggi da bar, racconti quotidiani. È proprio quello che forse lega di più Ligabue alla figura del musicista da strada. Nel 1990, tra l'altro, il panorama italiano era dominato soprattutto da cantautorato classico, pop melodico e soprattutto tanta dance. Quindi ci sta che questo album, che va a ripescare negli anni 70, poi 20 anni dopo abbia fatto così abbia avuto un impatto così grande. Io non voglio offendere nessuno, però ho sempre avuto in mente la figura di Ligabue un po' come quella di Bruce Springsteen. Cioè, secondo me Ligabue è il Bruce Springsteen italiano. Poi so che ci sono tantissimi fan di Bruce Springsteen all'ascolto, ma anche qui in giro per Radio Rock e Radio Rock Italia. Spero non si sia offeso nessuno. Però secondo me è quella roba lì. Alla fine l'intento è simile, lo stile è simile, le voci non sono simili, ma sono sicuramente della stessa tipologia. Adesso Fra Quintale, sì.

si è evoluto abbastanza e ha trovato la sua dimensione in questo rap molto misto all'R&B, ma anche parecchio all'indie. Sono sempre atmosfere rilassatissime, quindi sì, dal punto di vista tecnico potremmo chiamarlo rap, ma ha sicuramente tantissime influenze R&B, questa malinconia rilassata. Anche lui parla sempre di scenari quotidiani, un po' come Ligabue, e troviamo collegamenti veramente fra un artista e l'altro in maniera sconclusionata, come sempre. Nato a Brescia e pensa, prima di diventare Fra Quintale, FRH Quintale, lui faceva parte di un duo rap il più classico possibile, rap quello da battaglie rap, ironia, tecnica, e il duo si chiamava appunto Fratelli Quintale. Da lì nasce il nome da solista con Fra Quintale che conosciamo oggi e abbiamo imparato ad apprezzare. Allora, continuiamo con la musica dei The Light Drown con Amore Kamikaze.

Hai tanto freddo adesso, da muovere le mani, portare fuori il cane, per non pensare ai drammi. Ma ti ricordi il fuoco, i manganelli hanno un'anima, non conosco.

Light Drown con Amore Kamikaze. Una piccola parentesi rock fra due canzoni rap, perché sì, abbiamo passato fra quintale, sta per tornare un altro artista rap prima del break delle 13:45. Dopo le 13:45 entreremo nel vivo della puntata, perché ci sono delle novità, novità riguardo ad un evento di in realtà 4 anni fa, probabilmente qualcuno ha già capito di cosa stiamo per andare a parlare. Un evento di cui hanno parlato tutti, si è svolto a Barletta e si è svolto in spiaggia, quindi penso gli indizi bastano così, è abbastanza chiaro, è abbastanza chiaro. Prima però ovviamente abbiamo parlato di rap, e quindi quando si parla di rap c'è sempre una persona che ci si deve infilare, perché è giusto così, è Caparezza, è la sua scelta.

Da grande suonerò la pastorale. Ora sul piano resto curvo come un pastorale. Mio padre d'umore un po' grigio, mi vuole prodigio, ma sono solo un bambino e c'è rimasto male. Padre, lascia stare l'alcol, ti rovini. Se sei vero quando faccio tirocini, io sono.

0: voce
1: e non lascio lettere, niente rumore. Amo il mio silenzio e non comprendi quanto. Grazie per gli applausi, ma ho scelto l'amore. Questa è la mia vita, non dimenticarlo.

0: Dog Sport.
1: Lo coccoli, ci giochi, lo porti con te ovunque. Amarlo è facile, nutrirlo è una scelta consapevole.
2: Morando è al tuo fianco con nuove ricette della tradizione italiana, monoproteiche, con superfood e senza cereali. Morando, la storia del pet food in Italia.
3: Le mie grandi passioni? Le immersioni e la spesa alla Coop.
4: Con la Scegli Tu Grandi Marche non dovrai rinunciare a niente. Fino al 20 maggio, solo per i soci, sconti fino al 50% sui prodotti delle tue marche preferite. Offerte valide in tutte le coppe di Ipercoop di Roma e del Lazio.
5: Questo è
6: Troppo Italiano. Italiano.
5: Volevo nascere in Perù.
7: La prima novità per Troppo Italiano, lunedì 11 maggio 13:46, sono i senza coloranti aggiunti, pezzi di vita fra le rughe.
6: La novità di Radio Rock Italia. Rock made in Italy.

I senza coloranti aggiunti, pezzi di vita tra le rughe, una band emergente che si presenta così: quattro semplici amici che fanno alternative rock urban fra Torino e le montagne della Val di Susa. I senza coloranti aggiunti hanno pubblicato il loro primo EP autoprodotto nel 2022, sono seguiti alcuni singoli, ora il primo album dal titolo Cercare nelle crepe. Ora, i tre allegri ragazzi morti, la faccia della luna.

0: fantasia.
1: I tre allegri ragazzi morti, la faccia della luna. E allora torniamo alle ricorrenze, perché ce n'è una particolare. Nel 1999, quindi un anno prima, no, non è vero, 9 anni prima rispetto all'uscita dell'album di Ligabue, Jovanotti finiva al numero 1 in vetta alle classifiche italiane con la canzone Per te, una delle canzoni d'amore più celebri della sua carriera. E beh, riguardo a Jovanotti sono state riaperte le indagini riguardo al Jova Beach Party del 2022 a Barletta. Indagati per inquinamento ambientale un dirigente del comune, l'amministratore della multiservizi locali e il progettista incaricato dall'organizzatore. Quindi si sta discutendo tantissimo, soprattutto si sta rivivendo un periodo di 4 anni fa, periodo in cui gli ambientalisti urlavano allo scandalo e Jovanotti faceva: ragazzi, calmi, stiamo facendo tutto in regola. È successo di nuovo, adesso gli ambientalisti sono tornati dicendo: vedete che avevamo ragione. E le persone che parlano per Jovanotti dicono: ragazzi, calmi, non è ancora stato deciso niente. Quindi adesso andiamo un attimo a vedere cos'è successo nel dettaglio, però non prima di Distratta di Any Other.

Esatto, allora parlando di Jovanotti, cosa è successo? Banalmente Jovanotti ha fatto un concerto, una serie di concerti in spiaggia. Uno in particolare sul Lido di Barletta il 21 luglio 2022 ha radunato circa 30.000 persone. Ed ecco che adesso la procura di Trani ha indagato tre persone con l'ipotesi di reato a vario titolo: inquinamento ambientale colposo e abuso edilizio in area protetta. Ora, se c'è qualche avvocato in chat al 3791-600-190 probabilmente ci può aiutare con la questione. Gli indagati al momento sono vari: sono il dirigente comunale dei lavori pubblici, ex amministratore unico della Barsa, l'azienda multiservizi del comune e il progettista incaricato dall'organizzazione del concerto. L'ipotesi riguarda in particolare il rilascio del permesso edilizio e l'assenza di prescrizioni ambientali più stringenti, così riporta la Gazzetta. C'è da dire, più che la questione effettiva, a me interessa tanto il fenomeno social che si sta svolgendo in questi giorni. Fenomeni social che sono sempre un'esagerazione di poi di quello che succede realmente. Social agguerriti veramente a destra e a sinistra. C'è chi parla per Jovanotti, chi parla contro Jovanotti, tutti senza sapere nulla, un po' come sto facendo io in questo caso. Però almeno io Jovanotti ve lo passo adesso con Bella.

questa bella di Jovanotti, molto da spiaggia, molto, deve essere stato veramente bella cantarla in riva al mare a Barletta, a costo di distruggere le dune ed eliminare la vegetazione spontanea. Queste sono le accuse: aver danneggiato un habitat di particolare fragilità ecologica situato all'interno dell'area protetta della foce del fiume Ofanto. Ora, io vorrei far notare che abbiamo letto i capi d'accusa, abbiamo letto anche gli accusati, teoricamente ci sono anche i nomi, ma non mi interessa troppo. Mi interessa far notare che fra questi nomi il signor Jovanotti non appare mai, anche perché io dubito che sia stato lui in prima persona ad aver detto: ragazzi, noi, se distruggessimo le dune di Barletta, io non credo proprio. Probabilmente Jovanotti ha avuto la geniale idea di fare un concerto in spiaggia, che di per sé non è nulla di male, poi ovviamente l'organizzazione, le persone che ci stanno dietro, il comune che ha dato il consenso, ecco, quelli sono i vari problemi. Poi, ripeto, sono solo accuse, quindi nessuno è stato ancora giudicato colpevole. Potremmo veramente star costruendo castelli di sabbia inutili che verranno distrutti dall'onda più inutile del mondo, che ci dirà: no, guardate, hanno fatto tutto bene secondo le regole. Però alla gente piace sfogarsi. Io soprattutto ne parlo per dire: ragazzi, calma, ragazzi e ragazze, anche calma, perché finché non viene giudicato nessuno colpevole, sono passati 4 anni, colpevole non è ancora nessuno. Quindi andiamo con le larve, la loro il primo Natale dopo la fine del mondo, e diamo un momento di tranquillità al povero Jovanotti.

0: Io sono il solito coglione.
1: Le larve, ossia Jacopo Castagna. Questo è il suo primo album, quello del 2016, Non sono d'accordo. Un album carino, sull'indie, tutto su questo filone qui. Ma ritornando a Jovanotti, magari stanno cercando di distrarci. Questa è la mia teoria. Io, da quando iniziano a cibarci di informazioni inutili come quella di Jovanotti, del Jova Beach Party, ci iniziano a dare un nemico, io penso sempre che ci sia qualcosa sotto, che stiano cercando di distrarci, un po' come sta facendo Donald Trump probabilmente, che diffonde i documenti sugli UFO. Trump dice proprio: i file che vi avevo promesso, divertitevi. Possiamo dirlo ancora a Trump? Il tempo degli UFO è passato, a nessuno frega più niente degli UFO. Mi sembra che fossero usciti 4-5 anni fa, soprattutto durante il periodo del Covid, saremmo impazziti. Oggi nel 2026 è molto meno interessante cosa succede al di fuori della Terra, devo dirlo. Adesso i Katana Koala Kiwi.

sicuramente fra le novità uno dei gruppi più promettenti nella scena italiana. Allora, noi andiamo verso il break delle 14 e 15, lo facciamo con altre DB e la FOMO.

0: Rock Spot.
1: Curiosi rallentano sempre davanti a un panorama.
2: Wow!
1: In viaggio fanno amicizia con tutti.
3: Piacere.
1: Partono per una passione e ne scoprono un'altra per strada.
4: Bello il parapendio!
1: I curiosi non si fermano mai, soprattutto alla guida di un SUV Skoda. In un SUV Skoda è la curiosità a guidarti. Skoda Kodiaq, tuo da

0: carico per questa edizione di Troppo Italiano è Gianna Nannini con Fotoromanza.
1: Il disco classico di Radio Rock Italia. Rock made in Italy.

Il secondo e ultimo classico per Troppo Italiano, Gianna Nannini, dall'album Puzzle, quello del 1984, molto pop come album, potremmo chiamarlo addirittura Italo Pop. Io mi dimenticavo che anche di Gianna Nannini è uscita una biopic. Siamo un po' fuori tema, però ne abbiamo parlato venerdì di queste dannate biopic, e anche Gianna Nannini ha avuto l'idea di farsene una. Non ho capito se se l'è fatta lei o gliel'ha fatta qualcuno. In ogni caso, io sono non fortemente contro le biopic,

0: mentre l'artista è ancora vivo, però in qualche modo le ripudio. Secondo me non dovrebbero essere fatte certe cose, ad esempio quella del boss di Bruce Springsteen. Non mi è piaciuta, secondo me anche perché Bruce Springsteen stava lì a guardarla, stava lì a dire no, è andata così, è andata così, ma è ovvio che il protagonista cerca in qualche modo di farsi vedere bello, di farsi vedere figo, di farsi vedere forte. E secondo me la biopic di Gianna Nannini è un po' due ore di questa roba qui, di far vedere che lei era rock, di far vedere che lei è ribelle, di far vedere mille cose di cui non mi interessava sinceramente, e non me la sono goduta per niente. Se a voi è piaciuta, 3791-600-190 su WhatsApp. Adesso un altro classico, quello di Edoardo Bennato, il rock di Capitano Uncino.
1: Forma! Questo silenzio cos'è? Sveglia! Tutti a rapporto da me! Spugna! Pendaglio da forca! Possibile che nessuno si muova, ma sono noi il comandante di questa lurida nave, di questa lurida nave.

Edoardo Bennato con il rock di Capitano Uncino. Edoardo Bennato, re indiscusso dei concept album a tema fiabesco. Questo era Sono solo canzonette, l'album del 1 aprile 1980, uscito anche un po' come Pesce d'aprile. Tantissimi lo apprezzano, qualcuno lo disprezza. Io non capisco come si faccia a disprezzare Edoardo Bennato. È stata la colonna sonora di tutte le infanzie dei bambini italiani dal 1980 fino anche al 2026. Io sono convinto che anche i bambini nati giusto l'altro ieri abbiano già sentito questa, ad esempio, il rock di Capitano Uncino. Rock di Capitano Uncino che ha un non so che di ovviamente di protesta, ma non vi rendete conto che ci stanno fregando contro il sistema, lottiamo, come canta la ciurma di Capitano Uncino. E qualcuno disse contro il sistema lottiamo può ricordare Lolli o può ricordare Povia, e in questo abisso che c'è tra geniale cantautore illuminato e un perfetto idiota, Bennato mi sembra che stia in mezzo. Oddio, no, io mi dissocio, ovviamente mi dissocio, però molto divertente e potrebbe rappresentare la realtà, potrebbe. Qualcuno non sente protesta in questa canzone, ma sente più complottismo. Non so quale sia più dei due.

0: grande delle Fat Brain insieme in questa lunedì di settembre. Adesso un po' di autocelebrazione con Alberto Fortis, Milano e Vincenzo. Lo so, non è proprio una bellissima canzone per tutti i Vincenzo del mondo, ma a me piace tanto, mi piace essere ritratto come il Vincenzo di questa canzone.
1: Milano, sono tutto tuo, Vincenzo, no, non mi rinchiude più. Oh, Milano, sì, buono, almeno tu. Lui mi picchiava tutto l'anno e mi faceva dire sì. Milano, tu non trattarmi mai così.

Non esattamente lusinghiera questa Milano e Vincenzo di Alberto Fortis, però almeno io da Vincenzo posso dire di avere una canzone dedicata al mio nome. Quante persone possono dire questa cosa? Sicuramente non Dario Cecchettani. Chi ha mai scritto una canzone per Dario? Io non lo so, e non credo esista nessuna canzone per Dario, figuriamoci. Allora, manca pochissimo, pochissimo, in realtà ancora un bel po' alla fine di Troppo Italiano, però già io sono avanti e già sto a pensare a Valentina Paciotti che dovrà arrivare a farvi compagnia dalle 15 alle 17 con Veri Valentina, dopo di lei Emanuele Guzzardi con Rocky Pirina 500 dalle 17 alle 20 e poi Martina Zaralli con Velvet dalle 20 alle 22. Abbiamo tempo ancora per un bel po' di musica, non poca, Non il giusto, ma ancora tanta. Ad esempio la musica dei Gazebo Penguins, Soffrire non è utile.

0: E prima del break vi ricordo che Groenlandia, Sky Italia in collaborazione con Radio Rock e S Roma presentano Aldair, Cuore Giallo Rosso, il documentario sul difensore brasiliano, solo al cinema dal 21 maggio, diretto da Simone Godano e distribuito da Nexo Studios. Racconta la carriera del numero 6 della Roma e il suo legame profondo con la squadra e la città oltre le 13 stagioni in giallo rosso. Un viaggio fra calcio, appartenenza e memoria, da Rio de Janeiro alla città eterna. Voce narrante Claudio Amendola, con le testimonianze di Francesco Totti, Carlo Verdone, Zico e molti altri. Le musiche di Piotta. Info e biglietti su nexostudios.it.
1: Rockstar. L'erba sta crescendo, non è una novità. Che faccio?
2: Di tagliare non hai voglia? Scegli un robot rasaerba.
3: Prenditi un Sunseeker.
1: Adesso l'erba la taglia lui e io mi godo il giardino in relax.
2: Affidati a Prato Verde. Prenditi un robot Sunseeker. Vai su taglialui.it.
4: Monge Monoprotein è una vera poesia. Una linea creata per il tuo cane con tanta maestria. Crocchette e patè formulati con una sola fonte proteica animale in ogni ricetta. Con carne fresca per un'alta digeribilità e arricchiti con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.
5: Le mie grandi passioni? Le immersioni e la spesa alla Coop.
6: Con la Scegli Tu Grandi Marche non dovrai rinunciare a niente. Fino al 20 maggio, solo per i soci, sconti fino al 50% sui prodotti delle tue marche preferite. Offerte valide in tutte le coppe di Ipercoop di Roma e del Lazio.
7: Questo è
8: Troppo Italiano.
7: Volevo nascere in Perù.
0: L'ultima novità per Troppo Italiano in questo lunedì 11 maggio sono gli Stunt Pilots con la loro Sex Drive.
8: La musica nuova di Radio Rock Italia. Rock made in Italy.

L'ultima novità per Troppo Italiano sono gli Stunt Pilots con Sex Drive, power trio milanese che ha raggiunto la popolarità arrivando al secondo posto a X Factor 2023. Il gruppo si è formato nel 2020 durante la pandemia e ha radici che affondano nelle loro esperienze come musicisti di strada a Berlino. E allora stiamo quasi per arrivare alla fine di Troppo Italiano. Dopo di me arriverà Gio Filippi con un ibrido fra quello che è Very Valentina come ogni lunedì e quello che è il suo Gio ma non troppo, di solito il giovedì dalle 13 alle 15. Dopo di lui arriverà chiaramente Emanuele Guzzardi e la sua Roghibirina 500 dalle 17 alle 20 e infine, per concludere il palinsesto di Radio Rock Italia di questo lunedì 11 maggio, Martina Zaralli con Velvet dalle 20 alle 22. Ultime canzoni per Troppo Italiano, partendo con Georgines, Avete Tutti Ragione.

0: anche questo lunedì Troppo Italiano. Noi ci risentiamo sempre domani qui su Radio Rock Italia dalle 13 alle 15. Adesso Gio Filippi.
1: Avete ascoltato
2: Troppo Italiano.
3: Volevo nascere in Perù.

0: Very Valentina. Overdrive, chiacchiere e tacco 12.
1: Oh my god.
2: E buongiorno a tutti cari amici di Very Valentina. In questo lunedì 11 maggio, sempre in diretta. No, tranquilli, non ho subito nessuna operazione, perché in realtà non sono Valentina, non ho mal di gola, sono Gio Filippi, colui il quale solitamente ascoltate il giovedì. E invece oggi c'è, insomma, questa assenza, e quindi eccomi qua. Sono qui pronto per farvi divertire, per intrattenervi in queste due ore fino alle 17 insieme. Ma prima di tutti i convenevoli vari ed eventuali, iniziamo con la buona musica, iniziamo soprattutto con Elio e le storie tese.

0: per me non c'è una, se c'era la pena di morte da darla a quelli che vanno in giro a fare lasciamo, cioè, per non usare le robe a fare i bisognini per terra, che uno esce, che ha lavorato tutto il giorno, che è in giro a far ballare i piedi, e si trova lì e si trova il regalino del signor Tadeitali dell'ante della rovere del Savoia, che Galcagnoli, e io c'ha che dentro negli escrementi, scusate perché le cose van dette, negli escrementi.
1: Vabbè ragazzi, non potevano arrivare fino alla fine, insomma abbiamo iniziato bene, abbiamo iniziato alla grande. Allora, sono le 15:06 minuti, io sono Gio Filippi, non c'è la cara Valentina Paciotti, ci sono io a tenervi compagnia in questo pomeriggio, questo 11 maggio, molto soleggiato devo dire, fa un po' caldino. Allora, innanzitutto devo fare un ringraziamento, perché voglio dire, mi ha praticamente salvato il buon Pigliapoco, il buon Vincenzino, perché praticamente il telefono era andato, era scarichissimo, ma fortunatamente mi ha salvato, mi ha prestato il suo di cellulare, quindi grazie Vincent che mi hai salvato almeno, insomma, per questi 20 minuti prima che tu te ne vada. Però va bene, perché lui sta pranzando di là, sta pranzando di là. Allora, abbiamo un sacco di cose da fare, da dire, anche oggi, insomma, tantissimi argomenti, ma lo vedremo tra poco. Prima, ovviamente, come sempre, vi dobbiamo ricordare tutte le coordinate per poterci ascoltare, ad iniziare dall'FM 96.6 del nono municipio e su tutto il litorale. Quindi se siete dalla parte di Ostia, quelle parti lì, ci potete sentire tranquillamente in FM, oppure se preferite, come il classico ormai che tutti sanno, RadioRockItalia.it, o in alternativa in DAB Plus, chiaramente anche scaricando l'app sempre solo gratuita iOS o Android, che dir si voglia, potete ascoltarci sempre e comunque. Infine, ma non per ordine di importanza, ovviamente dobbiamo ricordarvi il numero di telefono, che spero insomma abbiate già memorizzato da un pezzo sul vostro cellulare, ed è 3791 600 190. Quello non è ancora cambiato, 3791 600 190. Dente, vieni a vivere.
2: Anido d'ape o l'isca di pesce, facciamo una casetta tutta come ci va, mettiamo il letto sul pavimento, che al mal di schiena ci pensiamo nell'aldilà, prendiamo tutti gli accorgimenti, la testa no.

E non posso esimermi ovviamente in questo giorno così particolare, perché oggi è lunedì 11 maggio, perché 70 anni fa, cari amici, nasceva l'uomo che mi ha messo al mondo. Ebbene sì, oggi è il compleanno di mio papà, non posso quindi non fare gli auguri in diretta, quindi tanti auguri papà, tanti auguri babbo mio. Ti voglio un mondo di bene. Allora fanciulli, beh, dobbiamo andare avanti chiaramente con la trasmissione, quindi bando alle ciance, bando ai convenevoli, siamo pronti ancora per ascoltare un po' di buona musica, poi quando torniamo finalmente abbiamo l'argomento. Ragazzi, ci sono delle cose secondo me che voi pensavate di sapere e invece è tutto l'opposto.

0: Sport.
1: Io si rallentano sempre davanti a un panorama.
2: Wow!
1: In viaggio fanno amicizia con tutti.
2: Piacere.
1: Partono per una passione e ne scoprono un'altra per strada.
3: Bello il parapendio!
1: I curiosi non si fermano mai, soprattutto alla guida di un SUV Skoda. In un SUV Skoda è la curiosità a guidarti. Skoda Kodiaq, tuo da 34.900 euro. Scopri tutta la gamma SUV con Skoda Clever 3. 3 anni di manutenzione ordinaria e garanzia estesa inclusa. Solo in caso di finanziamento e permuta o rottamazione. Info su skoda-auto.it.
4: Groenlandia,
5: Sky Italia,
4: in collaborazione con Radio Rock e AS Roma, presentano
5: Aldair Cuore Giallorosso, il documentario dedicato allo storico difensore brasiliano,
4: solo al cinema dal 21 maggio.
5: Distribuito da Nexo Studios, scritto da Shadi Cioffi e Boris Sollazzo e diretto da Simone Godano, il film racconta la straordinaria carriera di Aldair Nascimento Santos, ma anche e soprattutto il legame profondo tra l'uomo, la squadra e la città, ben oltre le 13 stagioni di militanza nel club capitolino.
4: Un viaggio che attraversa il calcio per parlare di appartenenza, memoria e passione. Dalle spiagge di Rio de Janeiro fino ai luoghi simbolo della città eterna.
5: Aldair Cuore Giallorosso, il film dedicato al numero 6 della Roma, con la voce narrante di Claudio Amendola e le testimonianze di
4: Francesco Totti,
5: Carlo Verdone,
4: Zico e molti altri.
5: Musiche di Piotta.
4: Info e biglietti su nexostudios.it.
6: Tutto quanto passerà.
7: L'11 maggio a Trastevere scocca una nuova scintilla. Da Trapizzino a Piazza Trilussa arriva la grande

0: prezzi popolari, incontri con i produttori e naturalmente trapizzini e supplì per tutti. La Scintilla, il vulcano laziale si accende a Trastevere. Vieni a sentire come vibra la terra. Ti aspettiamo l'11 maggio in Piazza Trilussa dalle 18 per una festa da non perdere.
1: Questa è
2: Peri Valentina.
1: Overdrive, chiacchiere e tacco 12.
3: E dopo il break, come sapete, abbiamo chiaramente il classico. Arrivano in linea 77 con Il Mostro.
1: Il classico di Radio Rock Italia. Rock made in Italy.

Beh, del resto non ci chiameremo Radio Rock Italia. Allora, sono le 15:22, siamo pronti quindi finalmente per iniziare a parlare dell'argomento tanto atteso, quello che vi ho lasciato così, quell'acquolina in bocca, probabilmente, lo spero quantomeno, insomma, perché del resto questo noi facciamo, vi diamo un input e poi vi diciamo di che cosa si parlerà. E adesso ve lo posso dire perché è arrivato il momento di farlo. Ebbene, sapete quando noi nella nostra vita quotidiana abbiamo in mente delle cose e diciamo ma chissà come funzionerà, o comunque lo diamo per scontato perché è talmente una cosa normale, una banalità, e poi dopo riflettendoci o comunque andando ad analizzare quella cosa lì, invece è l'esatto opposto di quello, di quello che pensiamo, che magari non sia possibile, ma invece lo è. Per esempio, voi sapevate che i lettori di codice a barre in realtà non leggono le righe nere, ma bensì gli spazi bianchi? Ecco, questa è una di quelle, per esempio, non so se l'avevate, lo sapevate, ecco, io l'ho scoperto praticamente grazie a questa trasmissione. Così come all'interno delle patatine, dei pacchetti di patatine non c'è aria, ragazzi, c'è azoto. Cioè, ma io dico veramente, ma com'è possibile una cosa del genere? E che gli uccelli potessero dormire mentre volano? Lo sapevate? Ebbene, adesso lo sapete. Vedi quante cose vi insegniamo noi qui a Radio Rock Italia? Tante, tantissime. Ne potrei dire una? Ve ne dico un'altra così al volo. La piccola tasca dei jeans, avete presente? Quella, ecco, quella lì era stata originariamente creata per gli orologi da tasca. Ma quante ve ne stiamo dicendo oggi? Ed è un fulmine che potrebbe essere più caldo della superficie del sole? Vabbè, tra poco ne parliamo. UFO, Blondery the Hat.

0: Avete presente i tasti, quelli bravi che riescono a scrivere perfettamente a macchina o comunque adesso sulla tastiera, i tasti F e J? Bene, quelli hanno un rilievo perché? Perché servono per dare la possibilità di poter scrivere perfettamente, insomma, con le dita in maniera corretta, al contrario di me che metto sempre col dito tic tic tic e cerco sempre, vabbè, dettagli questi. Poi, per esempio, andiamo avanti, gli pneumatici delle auto sono neri, sapete per quale motivo? Perché rende la gomma più resistente, eh? Quindi il nero, oltre a stringere, anche permette di resistere, vedi? Invece, vi ricordate quando avevamo queste gomme da cancellare rosse e blu? Ecco, il lato blu della gomma da cancellare non è stato creato per cancellare l'inchiostro, ragazzi. Questo no, è stato fatto semplicemente perché quando capitano quei fogli con una carta più spessa può aiutare a cancellare in maniera migliore, solo ed esclusivamente per quello. Mentre invece, quando la penna voi la prendete in mano e notate che ci sono dei buchi, degli spiragli, sapete per quale motivo è stato creato quello? Quello per evitare che esplodano a causa della pressione. Questo è veramente incredibile, devo dirvi la verità, non me lo aspettavo. E i delfini che si chiamano per nome? Insomma, questo con quei versi un po' particolari. Vabbè, dettagli. Abbiamo parlato prima di uccelli. Sappiate che i pipistrelli girano sempre a sinistra quando escono da una grotta. Vedi? Loro hanno quelle antenne lì che davvero sono meravigliose. Arriva Giorgia, golpe.
1: In qualche modo sono scelte tue, anche se quasi sempre

Avete presente quando vi sentite stanchi, magari dopo una giornata di lavoro oppure in palestra, e dite: mamma mia, non ce la faccio più, che stanchezza, voglio andare a riposarmi, eccetera? Beh, sappiate che un'alta percentuale di questa vostra stanchezza probabilmente dipende dal cervello, perché il 20% della vostra energia del corpo è proprio consumata dal vostro cervello, anzi dal nostro, perché mi dice giustamente. Cioè, non sembra, ma ce l'ho anch'io un cervello, giuro. Allora, invece, un'altra cosa, visto che abbiamo parlato poco fa di cariche e batterie, sappiate, cari amici, questa è una cosa in realtà che sapevo, che quando la vostra batteria del cellulare arriva al 100%, dovete assolutamente staccarlo, perché le batterie si degradano molto più velocemente quando stanno sempre al 100% della ricarica. Quindi mi raccomando. Una cosa invece culinaria, che culinaria tutta attaccata, cioè non ok, è che il miele, lo sapevate questo? Non scade mai. Ma io veramente, io non me l'aspettavo questa cosa qua, ragazzi. Cioè, il miele non scade mai, ma io sono allergico, quindi purtroppo non lo posso mangiare, cioè, lo mangiavo da piccolo, poi non so perché nella vecchiaia invece al contrario, non so per quale motivo, però vedi, questa è una cosa interessante. Come meravigliosa invece interessante è quella dei nomadi. Io vagabondo, su!

vedo lì con le braccia che state smanettando da una parte all'altra, che la state canticchiando. Quando sono le 15.38 abbiamo parlato del primo blocco di queste curiosità del mondo, che in realtà sono semplicemente poi delle quotidianità, che insomma, di cose magari a cui noi non pensiamo, che effettivamente però fanno parte della nostra vita e a quanto pare sono un po' diverse da quelle che potevamo immaginare. Così come invece una cosa che dovete sapere, cari fanciulli, è che ognuno di noi avrebbe bisogno, anzi diciamo anche ha bisogno, di 7 vacanze all'anno per ridurre veramente lo stress. Quindi anche se non avete soldi, cercate di ritagliarvi quanto più possibile una piccola vacanzina anche di un weekend, perché veramente vi può cambiare la giornata, la vita, insomma anche il rapporto magari di coppia, eccetera, eccetera, eccetera. Invece la persona media che trascorre circa 26 anni della propria vita, sapete come? Dormendo. C'è, io conosco qualcuno, senza fare nomi, che invece ce ne impiega molto molto molto di più a dormire. Vabbè, facciamo finta di niente. Poi concludo: i papà millennial trascorrerebbero a quanto pare 3 volte più il tempo con i loro figli rispetto alle precedenti generazioni. Profumo, Gianna Nannini.

acqua di Gio, acqua di, cioè, capito? Acqua di Gio, Gio Filippo, cioè era, vabbè, niente, te lo volevo dire, Gianna, era acqua di Gio, insomma, non è che, insomma, vabbè, dettagli. Allora, stiamo parlando di alcune curiosità che, insomma, magari non sappiamo nella vita, ma che sono assolutamente vere. Beh, sappiate, cari fanciulli, che allenarsi per molte ore nel weekend è meglio che fare 30 minuti al giorno. Sappiate che c'è chi, come me, non si allena neanche un minuto, eh? Solo sollevamento della forchetta per me, grazie. Correre per 5 giorni a settimana può ridurre l'invecchiamento cellulare di 9 anni. Io penso che invecchierò molto molto molto prima di quanto già non debba fare in maniera naturale. Gli uomini si annoiano, cari fanciulli, dopo 26 minuti di shopping. Quindi, cari uomini che siete all'ascolto, quando le vostre donne vi portano magari al centro commerciale, dite loro che massimo potete starcene 25, così non rischiate di annoiarvi, eh? Niente, ve la volevo dire così, giusto per sottolineare quanto fosse importante, va bene?

0: Rock Spot.
1: Lo coccoli, ci giochi, lo porti con te ovunque. Amarlo è facile, nutrirlo è una scelta consapevole.
2: Morando è al tuo fianco con nuove ricette della tradizione italiana, monoproteiche, con superfood e senza cereali. Morando, la storia del pet food in Italia.
3: 30 secondi per dirti che in questi giorni vedrai per le strade una campagna importante sulla donazione del corpo e dei tessuti post-mortem. Si tratta di un gesto di straordinaria generosità con cui puoi contribuire a formare i medici di domani, trovare nuove cure e migliorare la sanità. Questi 30 secondi stanno per finire, ma tu hai ancora tempo per scegliere di diventare un futuro donatore. Scopri come su www.dapartemia.it. Campagna nazionale promossa dal Ministero della Salute, dalla Conferenza delle Regioni e dalla Regione Emilia-Romagna.
4: Ciao, sono Alessandro Tirocchi.
5: Ed io Maurizio Paniconi.
4: Vi aspettiamo dal 7 al 17 maggio al Teatro Roma con
6: Morta zia, la casa è mia.
4: La zia Olga muore e quattro fratelli dovranno dividersi l'eredità.
5: Tra litigi, sorprese e colpi di scena
4: scoprirete chi metterà le mani sulla casa della vecchia zia.
7: Ho detto che è mia.
5: Ha detto
7: casa è mia.
5: Lei la casa è mia.
4: Dal 7 al 17 maggio al Teatro Roma,
6: Morta zia, la casa è mia.
4: Info e prenotazioni 06 7850 626 oppure WhatsApp al 324 5498 051. Biglietti sempre ridotti per gli ascoltatori di Radio Rock.
8: Le mie grandi passioni? Le immersioni e la spesa alla Coop.
9: Con la Scegli Tu Grandi Marche non dovrai rinunciare a niente. Fino al 20 maggio, solo per i soci, sconti fino al 50% sui prodotti delle tue marche preferite. Offerte valide in tutte le coppe di Ipercoop di Roma e del Lazio.
10: State ascoltando
11: Very Valentina.
10: Overdrive, chiacchiere e tacco 12.
12: E a tal proposito però abbiamo anche una grande novità, i Finnegans, dimmi la verità.
11: La novità di Radio Rock Italia. Rock made in Italy.

I Finnegans sono una band brianzola attiva dal 2018, nota per un sound che mescola indie rock, post-punk e noise, autodefinito spesso come Brianza Core. L'ultimo album, Para Urs, appena uscito appunto, è il loro quarto lavoro in studio e si avvale di collaborazioni di rilievo come questa proprio con Pierpaolo Capovilla, che abbiamo appena ascoltato nel brano Apre il disco.

Down Rookie, quando siamo alle 15.54, ormai arrivati quindi praticamente alla fine della prima ora. Cioè, il tempo qui dentro veramente, lo dico sempre, ma è pura realtà, sembra di stare nel metaverso. Ci sono altri orari, altri, cioè, non so, il tempo vola, che è una meraviglia, non lo so. Vabbè, comunque dobbiamo finire il blocco, stiamo parlando un po' di salute, di cose particolari inerenti alla salute che non sapevate di sapere, ma che forse dovevate sapere, e quindi noi ve lo stiamo dicendo. Per esempio, recuperare il sonno perso durante il weekend può ridurre il rischio di malattie cardiache. Ragazzi, riposare è veramente importante, ricordatevelo sempre. Poi, l'82% delle donne troverebbe la stabilità finanziaria più attraente dell'aspetto fisico. Quindi, caro amico mio che sei all'ascolto, che non sei proprio molto aitante, diciamo così, sappi che se c'hai un po' di soldini, sei bello tranquillo, ecco, una donna prima o poi la troverai. Poi chiudiamo con le amicizie, quelle più forti nascono dall'odiare le stesse cose. Lo sapevate? Beh, adesso lo sapete. Vabbè, insomma, abbiamo ancora un po' di buona musica da ascoltare. Poi ritorniamo qui, arrivano le sigarette di Neffa. Alzate il volume.

la la, che poi tra l'altro stavo leggendo proprio stamattina, che probabilmente aumenteranno a 11 euro a pacchetto. Ragazzi, io veramente mi chiedo, ma come cazzo fate a continuare a fumare già solamente per... Allora, voi pagate già per ammalarvi, quindi partiamo da questo presupposto, no? Poi in più, cioè, costano l'ira di Dio, che se fate un calcolo di quanto vi costa un pacchetto, fate nell'arco di un anno quanto risparmiereste. Poi io dico, boh, certo, pure noi che trasmettiamo dopo questo blocco dedicato alla salute e la canzone del sulle sigarette, no vabbè, chiaramente si gioca, però insomma, occhio ragazzi, io ve lo consiglio sinceramente, evitate di fumare perché veramente vi fa solo che male. Comunque, allora, prima di procedere con altri blocchi, vabbè, che dobbiamo fare? Vi dobbiamo ricordare che saremo qui fino alle 15, fino alle 17, pardon. E vabbè, io sono abituato al mio orario, insomma, io di solito ci sono il giovedì, lo sapete, quindi per se ve lo foste perso, cioè sappiate che non è Valentina che tipo ha subito un'operazione e ha un'altra voce, cioè è quella di Gio Filippi, quella che state ascoltando in questo momento. Quindi mi raccomando, ancora un'altra ora insieme con qualche curiosità dal mondo qui e là, soprattutto delle leggi davvero particolari nel mondo. Ok, tra poco, adesso arrivano i Pooh con L'Aquila e il Falco.

Wow, ragazzi, mamma mia, pezzone questo. Questo fu il primo album di quando il buon Stefano D'Orazio, il purtroppo scomparso Stefano D'Orazio, andò via e loro fecero questo capolavoro, crearono questo capolavoro, e questo estratto è uno dei singoli, ovviamente, di quella stagione lì. Beh, tra l'altro, Pughi, io andrò a vedere a Verona, infatti voi, insomma, ve lo ricordo per chi magari non lo sapesse o fosse sfuggito, giovedì io non sarò in diretta proprio perché andrò a Verona per i 70 anni di mio papà, e il regalo, insomma, che ho fatto a loro è proprio questo biglietto, per perché oggi è quello di papà, ma il 15 è quello di mamma, quindi insomma, per accontentare entrambi all'Arena di Verona andremo a vedere quello che sembrerebbe essere l'ultimo concerto dei Fabulous Four, si può dire? O no, quelli erano i Beatles, vabbè, così insomma, per dire, perché tanto nel frattempo Riccardo Fogli è tornato, vabbè, dettagli, poi loro tornano, si lasciano, si riprendono, vabbè, un caos, il caos è come quello del buon Renato Zero, cari fanciulli. Allora che facciamo, non ce l'ascoltiamo? Ma per forza, dai, alzate il volume, qua qui è un capolavoro, eh?

Allora, visto che siamo entrati nella seconda ora e anche da un po' ormai, è doveroso ricordarvi come potete ascoltarci, dove, quando, perché, ma soprattutto chi. Allora, iniziamo chiaramente come sempre dall'FM, ci potete sentire, insomma, dalla parte diciamo di Ostia, o che avete presente, la parte del litorale, del mare, 96.6 in FM, ragazzi, ok? Poi scaricatevi l'app, quella vale sempre, Android o iOS non ha importanza, oppure se preferite direttamente dal sito radiorockitalia.it. Meglio ancora per i più fortunelli invece in DAB Plus nel Lazio, e soprattutto per poter interagire invece con me o con i miei colleghi basta digitare il 3791 600 190, anzi memorizzate il 3791 600 190, così magari ci facciamo anche una bella chiacchiera. Mamma Maria, ricchi e poveri.

Ragazzi, ma qui è proprio la storia, qui facciamo la storia, Radio Rock Italia, quando insomma stiamo parlando di alcune leggi particolari, finalmente vi possiamo anche dire per esempio da che cosa nascono, perché certe volte succede proprio questo, cari ragazzi. Per esempio, sapete perché in Singapore non si possono vendere più le gomme da masticare? È nel 1992 e sostanzialmente è stata messa questa legge dicendo: ok, voi le lasciate tutte per terra le gomme da masticare, le appiccicate ovunque, bene, noi vietiamo la vendita. E hanno fatto bene, posso dirlo che hanno fatto bene, perché effettivamente, cioè, voglio dire, a livello, come dire, è brutto da vedere, innanzitutto non è educato, è civile proprio incommentabile, ovviamente non è assolutamente civile. E quindi così da queste sono nate evidentemente anche altre circostanze, come per esempio in Svizzera, che è vietato andare a fare le escursioni nudi. Ora, io non vorrei dire, però, perché uno dovrebbe andare a fare un'escursione nudo? Cioè, nel senso, magari, che ne so, stai lì che stai camminando, a un certo punto arriva un'ape e ti punge il pepino. No, non va bene, perché voglio dire, no, cioè, non è proprio carino. Oppure, per esempio, Nuova Scozia, Halifax per essere precisi, è proibito per i conducenti dei taxi indossare una t-shirt. Ecco, questo sarei veramente curioso, qui bisognerebbe indagare. Cioè, che cazzo te ne frega di come io mi vesto? Cioè, posso andare anche, no, in, come si dice, in canotta, penso. Cioè, vabbè, comunque. Poi andiamo in Alabama, è illegale invece indossare un baffo in chiesa se provoca risate. Evidentemente ridevano tutti guardando qualcuno che insomma avesse un baffo un po' particolare. No, che ne dite? Vortex!

0: Ragazzi, bello, divertente, mi piace. Stiamo mettendo un po' d'allegria in questa ora qui, veramente. Adesso ce le spariamo tutte così, belle, allegre, perché è arrivato il sole finalmente. Ma soprattutto ci sono delle regole, delle leggi, insomma, delle cose molto particolari, molto curiose, che ci piacerebbe sapere da che cosa derivano, il perché accadano determinate cose. Come per esempio in Canada, dove è assolutamente vietato ed illegale dipingere una scalinata di legno. Ma per quale cazzo di motivo uno può dipingere una scalinata? Io veramente non capisco, ragazzi. Poi, Danimarca, questo è veramente follia. I genitori devono scegliere il nome del loro bambino da una lista di 7.000 nomi approvati dal governo. Cioè, mi immagino lì che ogni sera per 9 mesi, praticamente, magari andando in ordine alfabetico, che ne so, questa coppia si mette lì e man mano decide chi, insomma, che nome dare. Io veramente, boh, senza parole. Ancora Arizona, gli asini non possono dormire nelle vasche da bagno dopo le 19. Ora io vorrei sapere, no? Ma che cazzo che fa dormire un asino dentro una vasca da bagno? Me lo spiega? Cioè, veramente certe cose proprio io non le comprendo, non le comprendo davvero. Vabbè, dobbiamo fare un break tra pochissimo, ok? Ci siamo puntualissimi. Vi leggo l'ultima, poi ci fermiamo. È illegale manipolare il salmone in circostanze sospette. Questo è quello che succede nel Regno Unito. Ragazzi, io alzo le mani, veramente. Non so davvero che cosa dirvi, giuro. Certe volte rimango basito. Vabbè, facciamo un break, a tra poco, dai.
1: Rock Spot. Così rallentano sempre davanti a un panorama.
2: Wow!
1: In viaggio fanno amicizia con tutti.
2: Piacere.
1: Partono per una passione e ne scoprono un'altra per strada.
3: Bello il parapendio!
1: I curiosi non si fermano mai, soprattutto alla guida di un SUV Skoda. In un SUV Skoda è la curiosità a guidarti. Skoda Kodiaq, tuo da 34.900 euro. Scopri tutta la gamma SUV con Skoda Clever 3. 3 anni di manutenzione ordinaria e garanzia estesa inclusa. Solo in caso di finanziamento e permuta o rottamazione. Info su skoda-auto.it.
4: Donut a 1 euro? Crispy McBacon o McChicken e patatine a 2,90 euro. Gran Crispy McBacon menù a 5,99 euro. 6 Chicken McNuggets a 2,50 euro. Con i Discovery Days dal 14 al 26 maggio da McDonald's ti aspettano tante offerte ogni giorno. Solo con l'app. Info su mcdonalds.it.
5: Ciao, sono Roberto Cole e ho saputo che c'è ancora qualcuno che non ha capito che fare un impianto ormai è semplicissimo.
6: Ah, ma quindi non è un'operazione?

0: 7923.
1: Studio Call, la cura completa del vostro sorriso.
2: Questa è
3: Very Valentina.
2: Overdrive, chiacchiere e tacco 12.
4: Vabbè, ma che ve lo diciamo a fare? Tanto lo sapete a memoria. Cosa c'è adesso? Esatto, un classico. Arriva Lucio Battisti, Una donna per amico.
2: Il disco classico di Radio Rock Italia. Rock made in Italy.

Ragazzi, qua veramente Lucio Battisti, mamma mia. Allora ragazzi, adesso in quest'altro blocco continuiamo a parlare di cose un po' sempre particolari, di divieti, però andiamo ad analizzare alcune cose, perché per esempio io questa cosa, devo dirvi la verità, non la sapevo, anzi ero convinto che fosse assoluta normalità, che un ovetto Kinder, quello che noi insomma conosciamo da quando siamo, da quando eravamo bambini, ok, beh, sappiate che negli Stati Uniti non può essere venduto addirittura dal 1938,

Perché è stata approvata questa legge che vieta assolutamente di vendere giocattoli contenuti all'interno della cioccolata. Perché? Perché chiaramente le piccole sorprese possono rappresentare un fattore di rischio per i bambini. Allora, diciamo che se lo vai ad analizzare, sicuramente ha il suo perché, cioè ha un significato, però evidentemente aveva causato delle problematiche non indifferenti ai bambini, e quindi ingerendole, vabbè, si sa, insomma, i bambini, la curiosità li porta a quello, quindi è anche abbastanza, come dire, comprensibile, ed è un eventuale, appunto, c'è un rischio, alto rischio, di un'eventuale infrazione di questo, di una grande multa per chi le produce. Quindi, insomma, voglio dire, se sono arrivati addirittura a vietarle in tutti gli Stati Uniti, beh, evidentemente qualcosa deve essere successo, ma chissà quanti lo succedono da noi non lo sappiamo. Vabbè, comunque, Roberto Vecchioni con la sua Samarcanda.

oh, oh, cavallo, oh, oh. Allora, ragazzi, vabbè, io voglio dire, adesso chi è che non sa che per costruire bisogna riferirsi sempre comunque a chiedere i permessi al comune, insomma, più tutte le altre cose che bisogna fare, burocratiche, eccetera, eccetera. Ebbene, sappiate che da qualche anno, per esattezza dal 2016, è vietato costruire castelli di sabbia. Dove? In Spagna, in alcune zone della Spagna, previa chiaramente permesso al comune. Io veramente davanti a determinate cose mi chiedo come possa essere possibile, però effettivamente tutto ciò che vi stiamo raccontando in questo momento è assolutamente vero. Ci sono alcune zone della Spagna dove né adulti né bambini possono costruire castelli di sabbia e in questo caso parliamo del municipio di Benidorm, ok? Addirittura anche a Tenerife, per esattezza Arica si chiama la zona, e ad Arona. Tutto questo non è dato sapere il motivo, ovviamente, però ci sono delle multe che possono arrivare, pensate un po', addirittura fino a 150 euro. Ora io mi chiedo, ma che male ci potrà mai essere nel costruire un castello di sabbia? Non lo so, so solo che a questo punto è meglio ascoltarsi un po' di buona musica e poi torniamo qui per la prossima curiosità dal mondo.

Ora, alzi la mano chi non ha mai cavalcato una mucca da ubriaco. Cioè, voglio dire, ecco appunto, immaginavo. No, perché sapete, cari ragazzi, all'ascolto, che in Scozia è reato cavalcare una mucca o anche un cavallo, anzi, in questo caso, in stato di ebbrezza. Ebbene sì, perché questo sembrerebbe appunto, è stato stabilito dal Licensing Act del 1872, quindi nemmeno insomma troppo tempo fa, ecco diciamo così, e la pena prevede, pensate un po', un'incarcerazione che può andare fino a un massimo di 51 settimane. Ora io mi chiedo, ma chi cazzo è che può insomma cavalcare una mucca? A parte che già salire su una mucca non deve essere facile. Poi onestamente le mucche chi che le cavalca di solito? Cioè tipo i cowboy, no, cioè i cavalli, quelli, cioè il cavallo ancora ci può stare, ma la mucca? Ma perché uno poi dovrebbe cavalcare una mucca? Io non lo so, vabbè. Comunque abbiamo un bel duo qui, Zucchero e Salmo, Overdose d'amore.

0: sulle mani, hey! Mamma mia ragazzi, questa spacca veramente. Era il 2024, usciva questo capolavoro. Lo posso dire che è un capolavoro, cioè già la canzone di per sé di Zucchero è fighissima, poi messa così è veramente tanta roba. Allora, adesso vi pongo una domanda: avete mai fatto caso che, soprattutto nei film in particolar modo, comunque insomma, se per chi c'è stato, beato lui, in Giappone non ci sono ragazzi, comunque uomini, donne, insomma, in sovrappeso? Ci avete fatto caso? Beh, tutto ciò ha un motivo, perché è stata imposta la legge Metabo, ossia quella che prevede praticamente che le persone tra i 40 e i 74 anni debbano farsi misurare il girovita, che deve rispettare le misure imposte dallo Stato, ossia 33,5 pollici per gli uomini e 35,4 per le donne. I cittadini giapponesi vengono multati se sono in sovrappeso, eccezione fatta, pensate un po', per i lottatori di sumo. Il divieto mira a tutelare la salute delle persone ed evitare quindi i costi finanziari che graverebbero altrimenti sullo Stato per questo tipo di cure. Beh, devo dire che sotto questo punto di vista proprio tanto tanto male non fanno, perché in primis che per la spesa in sé per sé dello Stato, ma per la salute chiaramente dell'uomo o della donna, no? Stessa chiaramente. Vabbè, comunque, bamboline e barracuda, poi torniamo, abbiamo ancora tante cose di cui parlare, via!
1: La camera ha poca luce e poi è molto più stretta di come da giù immaginavo. Ho pensato molto a lei qua dentro, l'immaginavo sempre sola, chissà con che diritto poi.

Fine Barracuda di Ligabue ci portano verso, insomma, oltre la metà di questa seconda ora. E abbiamo ancora una cosina, insomma, da raccontarvi, proprio in virtù del fatto che stiamo parlando di queste leggi particolarmente, insomma, strane, ecco, sono veramente strane. Quindi, siccome molti di voi sicuramente questo è il periodo in cui prenotano le vacanze, anzi forse sarebbe stato meglio farlo prima, però vabbè, magari sai, uno non ha ancora le ferie, eccetera eccetera, beh, sappiate che se state organizzando le vostre vacanze in Svizzera, cari amici, dovete stare attenti, perché se andate in giro, vi andate a divertire, fate un po' di casino, bevete tanto, eccetera eccetera, beh, sappiate che dopo le 22 non potete tirare lo sciacquone una volta che andate al bagno. Ebbene sì, perché in Svizzera la legge sembra voler gestire proprio i bisogni fisiologici delle persone, ossia questo divieto è soprattutto forse più pesante probabilmente per gli uomini, perché sembrerebbe che, voglio dire, fare i propri bisogni in piedi, la vivi in piedi, ecco, possa disturbare i vicini. Ora io dico, ma allora, ma è mai possibile che possa sentirsi un rumore del genere? Ma io non ci credo minimamente, cioè non è possibile secondo me una cosa del genere, ragazzi, scusate, ma parliamone un attimo, cioè secondo me c'è qualquadra che non cosa, come dicono i più bravi, cioè non lo so, non la vedo proprio fattibile come situazione, però comunque dicono così in Svizzera, noi poi quelli sono precisi, non sia mai che, cioè precisi che dopo quello che succede, vabbè, lasciamo perdere. Luca Carboni, Primavera, dai, torniamo tra poco.

0: Rock Spot.
1: Lo coccoli, ci giochi, lo porti con te ovunque. Amarlo è facile, nutrirlo è una scelta consapevole.
2: Morando è al tuo fianco con nuove ricette della tradizione italiana, monoproteiche, con superfood e senza cereali. Morando, la storia del pet food in Italia.
3: Sentite, sentite. Il tipico verso del piccione urbano mentre si trova nel suo habitat naturale. Una presentazione su Canva. Osservate come si aggira in uno stormo di template straordinari o come monta al volo un video social. Ma ecco, ascoltate. Ha trovato il font giusto. La scienza non si è ancora data una risposta su cosa stia facendo di preciso o perché. Di sicuro, con Canva, il design è alla portata di tutti.
4: 15 secondi per parlarti di una campagna importante sulla donazione del corpo e dei tessuti post-mortem. Scegli di diventare un donatore. È un gesto di grande generosità. Scopri come su dapartemia.it. Campagna nazionale promossa dal Ministero della Salute, dalla Conferenza delle Regioni e dalla Regione Emilia-Romagna.
5: Deghi abbronzarti sul terrazzo senza ustionarti coi prezzi?
6: Deghi goderti il prato del giardino senza restare al verde?
7: Deghi andare su deghi.it, lo showroom online più grande d'Italia, perché c'è bel tempo.
8: Deghi cliccare e deghi scrivere nel tuo carrello bel tempo per avere il 10% di sconto su tutti i prodotti per terrazzo e giardino. Deghi approfittare, deghi fidarti.
6: Perché se non deghi, non ci credi.
9: Hai tempo, anzi hai bel tempo solo fino al 31 maggio 2026. Info su deghi.it.
10: Gut Feeling in concerto. Giovedì 21 maggio a partire dalle 21.30 al Wishlist Club. La rock band romana, nata nel 2011 dall'incontro di diverse esperienze musicali, torna dal vivo per un unico, imperdibile evento, con il suo sound energico e deciso, sostenuto da una sezione ritmica solida e da intrecci vocali intensi e coinvolgenti. Ingresso 10 euro. Giovedì 21 maggio. Gut Feeling in concerto al Wishlist Club a partire dalle 21.30. Via dei Volsci 126B, Roma.
11: Le mie grandi passioni? Le immersioni e la spesa alla Coop.
12: Con la Scegli Tu Grandi Marche non dovrai rinunciare a niente. Fino al 20 maggio, solo per i soci, sconti fino al 50% sui prodotti delle tue marche preferite. Offerte valide in tutte le Coop ed Ipercoop di Roma e del Lazio.
13: State ascoltando
14: Very Valentina.
13: Overdrive, chiacchiere e tacco 12.
15: E come sempre vi siamo pronti per farvi ascoltare una nuova novità. E allora arrivano i Beggins for Some Help, The Last Vinci.
14: La musica nuova di Radio Rock Italia. Rock Made in Italy.

The Last Vinci, Begging for Some Help, band nata tra Torino e Cork in Irlanda, inizialmente in collaborazione col gruppo piemontese dei Satellite e poi col trasferimento definitivo nel 2012 in Irlanda del fondatore Alex Vinci, il gruppo che oggi è un trio ha stabilmente riformato il suo gruppo proprio lì, il nucleo creativo da sempre. 15 Minutes at a Time, da cui è estratto questo brano, è il loro terzo album.

0: stronzo.
1: Groenlandia, Sky Italia in collaborazione con Radio Rock e AS Roma presentano al Tahir Cuore Giallorosso, il docufilm sul difensore brasiliano, solo al cinema dal 21 maggio. Diretto da Simone Godano e distribuito da Nexo Studios, racconta la carriera del numero 6 della Roma e il suo legame profondo con la squadra e la città, oltre chiaramente le 13 stagioni in giallorosso. Un viaggio tra calcio, appartenenza e memoria, da Rio de Janeiro alla città eterna. Voce narrante di Claudio Amendola, con le testimonianze di Francesco Totti, Carlo Verdone, Zico e molte altre. Musiche del Piotta, info e biglietti su nexostudios.it. E adesso torniamo ad ascoltarci un po' di buona musica, poi quando torniamo ci dobbiamo salutare, non prima di ricordarvi una piccola cosa. Arriva Pitoni, Me stesso.

0: Cari amici, ci siamo. Purtroppo, ahimè, siamo arrivati alla conclusione di questa puntata. Io spero di essere stata all'altezza della cara Valentina Paciotti, perché insomma, voglio dire, è la prima volta che la sostituivo e devo dire, insomma, per me è stato molto piacevole e divertente, soprattutto perché giovedì non ci sarò, come vi volevo ricordare appunto, che ci sarà Silvia. Mi raccomando, Silvia, fai bene il tuo lavoro, no, lo so, vabbè, ovviamente sto scherzando, non devo assolutamente dirle io come deve lavorare, sarà degna di questa trasmissione di Giovano Troppo, quindi io ritornerò praticamente tra 2 settimane, ok, con la classica trasmissione di Giovano Troppo. Quindi a questo punto, che dire, vi devo dare un bacio, vi devo salutare, vi devo ringraziare, vi devo augurare una buona settimana, perché solitamente faccio vi auguro buon weekend, invece in questo caso non posso che augurarvi un buon proseguimento di giornata, una buona settimana e come sempre, come dico sempre io, ovviamente fate i bravi, peace and love, ciao a you, sigla!
1: Avete ascoltato
2: Very Valentina. Overdrive, chiacchiere e tacco 12.
3: Oh my god.

0: malumore si è impossessato di te.
1: Non ci sono problemi.
0: Prendi Rochipirina 500. Attenzione, il principio attivo difficilmente ma può causare dipendenza. In questo caso, se ne prendi due, non diventa mille.
2: Capito?
3: Ma dai, ma come che ha detto? Ha detto che anche oggi, lunedì 11 maggio 2026, inizia il programma che se ne prendete due non diventerà mai mille. La Rochipirina 500! Buon pomeriggio, cari amiche ascoltatrici e cari amici ascoltatori della Radio del Rock Italiano. Come va? In questo caldissimo, trafficatissimo, mannaggia. Però bello, dai, alla fine. Lunedì 11 maggio 2026. Beh, la Rochipirina 500 sta iniziando dunque. Esattamente, sedetevi comodi e comode perché sta cominciando lo show. Io intanto ne approfitto per salutare e ringraziare Gio Filippi, che oggi non è Valentina, però ha fatto Very Valentina, così fino alle ore 17 su Radio Rock Italia. Quindi grazie Gio, e dai, si parte con il primo brano di oggi.

0: È proprio come Cantaetta, mi fa schifo tutto oggi, perché sono qui proprio per miracolo. Anzi, ringrazio Joe che è rimasto qualche istante in più, perché è proprio bloccata la 24.
1: Non mi interessa.
0: Lo so, avete ragione, Però ci siamo. La Rochipirina 500 quindi è già iniziata. Ma che cosa offrirà il menù della Rochipirina 500 di questo lunedì 11 maggio 2026? Beh, essendo lunedì, ci alleneremo e torneremo in forma con la Rochipirina 500 anche in questo lunedì caliente. Poi ovviamente, essendo lunedì, ci sarà l'orosco schietto che ci dirà, ci vi dirà le cose come stanno. Pane pane, vino al vino, senza alcun tipo di pelo sulla lingua, anche perché gli oroscopi dovrebbero essere così, non dovrebbero dirvi che quello va bene, quello un pochino meno, no, fa schifo tutto, proprio come cantava Etta poco fa. Dai, comunque fra poco vi dirò anche dettagliatamente tutto quello che succederà oggi.

0: La Pula bussò, speriamo non bussi qui la Pula qui negli studi di Radio Rock Italia, ma comunque la Rockipirina 500 è iniziata anche se molto freneticamente anche questo lunedì 11 maggio 2026, e il suo principio attivo, poi, ovvero io, l'eletto, vi terrò compagnia fino alle ore 20 come ogni settimana, dal lunedì al venerdì, dalle 17 appunto fino alle 20. Ma prima vi ho detto cosa offrirà il menù della Rockipirina 500 di questa giornata, ma ve l'ho detto proprio così a grandi linee, sono stato molto vago, anzi vi chiedo scusa, ma io so che adesso all'ascolto fra di voi c'è qualcuno o qualcuna che non rimarrà qui fino alle ore 20, ed è giusto che sia così, ed è giusto, avete tante cose da fare, non vi biasimo assolutamente, ma voglio comunque farvi sapere tutto quello che accadrà in maniera minuziosa e dettagliata da qui fino alla fine del programma. Infatti ce l'ho proprio in serbo per voi.
1: Тренира ćemo sa, uformi sa Rockipirina 500. Pričat ću vam o nekim igrama u kojima ne treba previše da radite. O uzrastu za igranje Lego kockica.
0: Poi?
1: O dečaku koji je ubacio bateriju u zadnjicu da bi dobio više snage.
0: Sì.
1: Biće tu i malo proročište.
0: Attenzione, sì.
1: Su uobičajeni tračevi
0: e poesia. Bene, questo è tutto quello che succederà oggi durante la Rockipirina 500 in questo lunedì 11 maggio 2026. Era in serbo per voi. Se volete anche ascoltare tutto quanto in italiano, rimanete qui e non spostatevi da Radio Rock Italia.

0: Zebo Penguins, finito il caffè, effettivamente è finito il caffè, effettivamente essendo arrivato di corsa oggi qui negli studi di Radio Rock e Radio Rock Italia, devo andare a prendere il caffè, assolutamente, ma fortunatamente è arrivato il momento del primo break pubblicitario di oggi, poi classico di Radio Rock Italia e tutta la Rocky Pirina 500 solo per voi.
1: Rock Spot. Così rallentano sempre davanti a un panorama.
2: Wow!
1: In viaggio fanno amicizia con tutti.
2: Piacere!
3: Cadere!
1: Partono per una passione e ne scoprono un'altra per strada.
3: Bello il parapendio!
1: I curiosi non si fermano mai, soprattutto alla guida di un SUV Skoda. In un SUV Skoda è la curiosità a guidarti. Skoda Kodiaq, tuo da 34.900 euro. Scopri tutta la gamma SUV con Skoda Clever 3. 3 anni di manutenzione ordinaria e garanzia estesa inclusa. Solo in caso di finanziamento e permuta o rottamazione. Info su skoda-auto.it.
4: Hai sentito l'ultima? I tuoi pet non ci crederanno. Acquista 10 euro di prodotti Ultima e ti rimborseremo il 100%. Ultima, piace a loro, conviene a te. Iniziativa valida dal 15 aprile al 15 maggio 2026. Rimborso massimo 10 euro. Prodotti, condizioni e limitazioni su piacealoroconvieneate.it.
5: Deghi abbronzarti sul terrazzo senza ustionarti coi prezzi?
6: Deghi goderti il prato del giardino senza restare al verde?
7: Deghi andare su deghi.it, lo showroom online più grande d'Italia, perché c'è bel tempo.
8: Deghi cliccare e deghi scrivere nel tuo carrello bel tempo per avere il 10% di sconto su tutti i prodotti per terrazzo e giardino. Deghi approfittare, deghi fidarti,
6: perché se non deghi non ci credi.
9: Hai tempo, anzi hai bel tempo solo fino al 31 maggio 2026. Info su deghi.it.
10: Groenlandia,
11: Sky Italia,
10: in collaborazione con Radio Rock e AS Roma, presentano
11: Aldair Cuore Giallorosso, il documentario dedicato allo storico difensore brasiliano,
10: solo al cinema dal 21 maggio,
11: distribuito da Nexo Studios, scritto da Shadi Cioffi e Boris Sollazzo e diretto da Simone Godano. Il film racconta la straordinaria carriera di Aldair Nascimento Santos, ma anche e soprattutto il legame profondo tra l'uomo, la squadra e la città, ben oltre le 13 stagioni di militanza nel club capitolino.
10: Un viaggio che attraversa il calcio per parlare di appartenenza, memoria e passione. Dalle spiagge di Rio de Janeiro fino ai luoghi simbolo della città eterna.
11: Aldair Cuore Giallorosso, il film dedicato al numero 6 della Roma, con la voce narrante di Claudio Amendola e le testimonianze di
10: Francesco Totti,
11: Carlo Verdone,
10: Zico e molti altri.
11: Musiche di Piotta.
10: Info e biglietti su nexostudios.it.
12: Tutto quanto passerà.
13: L'11 maggio a Trastevere scocca una nuova scintilla. Da Trapizzino a Piazza Trilussa arriva la grande festa di VVL, Vignaioli del Vulcano Laziale. Dimentica tutto quello che sai del vino laziale. Non è solo una degustazione, è l'energia della terra viva che arriva nel calice. Vignaioli artigiani ti guideranno tra vini vulcanici, fatti di tensione e pura mineralità. Dalle 18, mescita a prezzi popolari, incontri con i produttori e naturalmente trapizzini e supplì per

0: Zia, la casa è mia.
1: La zia Olga muore e quattro fratelli dovranno dividersi l'eredità.
2: Tra litigi, sorprese e colpi di scena
1: scoprirete chi metterà le mani sulla casa della vecchia zia.
3: Ho detto che è mia.
2: Ha detto
3: casa è mia.
1: Dal 7 al 17 maggio al Teatro Roma,
0: Morta zia, la casa è mia.
1: Info e prenotazioni 06 7850 626 oppure WhatsApp al 324 5498 051. Biglietti sempre ridotti per gli ascoltatori di Radio Rock.
4: Questo è Rocky Pirina 500.
1: Se ne prendi due, non diventa mille.
5: Ed è la verità, soprattutto quando sono appena trascorsi 19 minuti dall'inizio del programma, la Rocky Pirina 500, se ne prendete due, non diventerà mai mille. Ma adesso è arrivato il momento di andare a cercare il centro di gravità permanente con il grande Franco Battiato.
1: Il classico di Radio Rock Italia. Rock made in Italy.

Ed è proprio direttamente dal 1981, direttamente dall'album Cult, La voce del padrone, che arriva questo classico di Radio Rock Italia, ovvero Centro di gravità permanente del grande maestro Franco Battiato.

0: Tiato il primo dei classici di Radio Rock Italia di oggi riguardanti la Rokipirina 500 in questo inizio settimana caldo e frenetico in questo lunedì 11 maggio 2026. Allora sì, ho iniziato ormai da circa 24 minuti, ma nulla toglie la maledizione del lunedì. Io ho sempre detto che il lunedì è il giorno più maledetto e che odio di più. Lo so.
1: Non mi interessa.
0: Va bene, io lo dico comunque, va bene. E quindi ecco qui, vedi, a dirlo e dai, si arriva proprio a questo livello. Ma ad un certo punto però voglio proprio dirvi come possiamo entrare in contatto. Io e voi che siete dall'altra parte lo potete fare, lo possiamo fare grazie al numero WhatsApp, al nostro, sentite come suona benissimo, 3791 600 190. Ma quanto suona bene e quanto è bello il nostro numero WhatsApp, 3791 600 190, numero grazie al quale potrete intanto entrare in contatto con noi speakers di Radio Rock Italia, che vi teniamo compagnia tra l'altro dalle 7 del mattino fino alle 22 di sera, dal lunedì al venerdì. E ditemi se poco, non è poco, insomma, numero grazie al quale potete mandarci sia messaggi di testo che vocali, tanto l'uno e l'altro alla fine
1: va bene lo stesso.
0: Esattamente, quindi fatelo al 3791 600 190, e fra pochissimo vi ricorderò anche in che modo potete ascoltare la Rokipirina 500 e tutta Radio Rock Italia.

0: Dai Dai. Eh sì, Dai Dai Dai, come si può ascoltare? Come potete ascoltare Radio Rock Italia e la, ovviamente, Rocky Pirina 500 dal lunedì al venerdì dalle 17 alle 20? È semplicissimo, perché se vi trovate a Roma nel Lazio potete farlo tramite la radio digitale DAB Plus. Basta cercare Rock Italia, l'ho scoperto proprio io in prima persona. Ringrazio tutte le persone che mi hanno dato una mano a capire come si fa. Rock Italia, è semplicissimo, Roma e provincia, DAB Plus. Oppure potete scaricare l'app gratuita per iOS e Android di Radio Rock, grazie alla quale potete ascoltare Radio Rock e ovviamente Radio Rock Italia, oppure in streaming su www.radiorockitalia.it, oppure in FM se vi trovate nel nono municipio di Roma o su tutto il litorale romano, in FM sui 96.6 in FM, oppure anche tramite Alexa. Di Alexa, intanto accendi il condizionatore che fa un caldo terribile, non troppo bassa la temperatura, Alexa, mi raccomando, e poi metti Radio Rock Italia. Insomma, ascoltare Radio Rock Italia è veramente comodo, semplice. Ormai avete capito che potete farlo ovunque e in ogni istante della vostra giornata. Anzi, mi spingo a dire della vostra vita. E soprattutto, voi, se non lo fate, sapete bene che...
1: Veramente mi spiego.

Il fuoco non si è spento, ve lo assicuro, anzi con questo caldo secondo me si sta accendendo sempre di più. Ma adesso 17:32 minuti, lunedì 11 maggio 2026, è arrivato il giusto momento, proprio quel momento di dare il giustissimo spazio all'ONU, l'organizzazione non ufficiale che ogni giorno mi ricorda che indice una giornata mondiale, internazionale, nazionale, europea, regionale, cittadina, rionale, condominiale, insomma dipende dall'entità della giornata. E oggi l'ONU, l'organizzazione non ufficiale, questa organizzazione che va proprio ormai in collaborazione con la Rocky Pirina 500 da inizio stagione, mi e ci ricorda che ha indetto oggi 11 maggio 2026 la giornata mondiale delle chiavi, che quando ve la state facendo sotto e state rientrando a casa e state di fretta, quindi decidono di incastrarsi con un anello del portachiavi ed è impossibile aprire. E poi come va a finire lo sapete benissimo anche voi.

del fomento Chaos One, la loro Sergio Leone. Ma io voglio ricordarvi una cosa importantissima. Sì, perché Gut Feeling tornano dal vivo al Wishlist Club giovedì 21 maggio a partire dalle 21.30 per un unico imperdibile concerto. Ingresso 10 euro direttamente in cassa. E la rock band romana, attiva dal 2011 e nata dall'incontro di diverse esperienze musicali, porta sul palco il proprio sound energico e deciso, costruito su una sezione ritmica solida e su intrecci vocali intensi e coinvolgenti. Fin dagli esordi il progetto si distingue per un approccio evocativo e narrativo che ha trovato una prima espressione nell'opera Rock, Lights and Shadows, un live intenso e coinvolgente che abbraccia diverse sfumature dalla musica della musica rock. I Gut Feeling in concerto giovedì prossimo, cioè tra due giovedì, comunque giovedì 21 maggio 2026 al Wishlist Club, via dei Volsci 126B, Roma. Quindi mi raccomando, 21 maggio Gut Feeling Wishlist Club, 21:30, via dei Volsci 126, Roma.

silenzio, quindi mi raccomando, è giovedì 21 maggio 2026, 21:30, ingresso 10 euro direttamente in cassa. Vi aspetta la rock band romana, che è attiva dal 2011, insomma è nata dall'incontro di diverse esperienze musicali, che vi porterà a questo bellissimo concerto il prossimo 21 maggio 2026 al Wishlist Club, via dei Volsci 126B in Roma. Applauso ai Gut Feeling, la loro bellissima Silenzio. Ma adesso è arrivato il momento, dopo avervi ricordato questo importante evento del 21 maggio 2026 prossimo, di fare gli auguri a uno sconosciuto. Sì, perché la Rochipirina 500 si batte, io mi batto per fare gli auguri agli sconosciuti e alle sconosciute, perché di solito i personaggi famosi, insomma, vengono insomma, ai personaggi famosi vengono fatti gli auguri sicuramente a flotte, no? Invece alle persone sconosciute non vengono quasi mai fatti gli auguri, solo le persone che le conoscono. Però bando alle ciance, perché oggi, lunedì 11 maggio, comunque l'11 maggio di solito è così, è il compleanno dell'amico sconosciuto Pietro Dentista, che ha due gatti, pensate un pochino, due gatti, e li preferisce ai cani. Dunque con lui non si può fare la battutaccia che porta in giro un canino, e oggi è il suo compleanno, auguri! Tanti auguri a Pietro, l'amico sconosciuto dentista che ama i gatti, odia i cani, lo so, lo dice, non gli piacciono i cani, non diciamo odia i cani, non gli piacciono i cani, mi fa sapere. E quindi con lui quella battutaccia, no, il colmo che si dice dei dentisti, con lui non si può fare che porta in giro un canino, assolutamente, proprio perché ve l'ho detto, ama i gatti, li preferisce, ne ha due, sta pensando anche di prendere un terzo gatto, quindi ancora di più non si può fare quella battuta, però tanti auguri.

0: Dog Sport.
1: Lidl anche quest'anno è confermato il numero uno per qualità prezzo. Da giovedì risparmia con le super offerte. Asparagi verdi 500 grammi a 2,49 €. Filetto di salmone con pelle 500 grammi a 7,49 €. Lidl, vale davvero.
2: L'erba sta crescendo, non è una novità. Che faccio?
3: Di tagliare non hai voglia? Scegli un robot rasaerba.
4: Prenditi un Sunseeker.
2: Adesso l'erba la taglia lui e io mi godo il giardino in relax.
3: Affidati a Prato Verde. Prenditi un robot Sunseeker. Vai su taglialui.it.
5: Donut a 1 euro? Crispy McBacon o McChicken e patatine a 2,90 €. Gran Crispy McBacon menù a 5,99 €. 6 Chicken McNuggets a 2,50 €. Con i Discovery Days dal 14 al 26 maggio, da McDonald's ti aspettano tante offerte ogni giorno. Solo con l'app. Info su mcdonalds.it.
6: Hai sentito l'ultima? I tuoi pet non ci crederanno. Acquista 10 euro di prodotti Ultima e ti rimborseremo il 100%. Ultima, piace a loro, conviene a te. Iniziativa valida dal 15 aprile al 15 maggio 2026. Rimborso massimo 10 euro. Prodotti, condizioni e limitazioni su piacealoroconvieneate.it.
7: Devi trovare un box doccia piccolo, grande, in cristallo o walk-in?
8: Devi rifare il salotto? O devi arredare il tuo terrazzo o il tuo giardino con una pergola in alluminio a un prezzo incredibile?
9: Devi andare su deghi.it e scrivere bel tempo nel tuo carrello.
7: Il codice sconto del 10% su tutti i prodotti per terrazzo e giardino.
9: Devi approfittare, devi fidarti, perché se non devi, non ci credi.
10: Hai tempo, anzi bel tempo, solo fino al 31 maggio 2026. Info su deghi.it.
11: Le mie grandi passioni? Le immersioni e la spesa alla Coop!
12: Con la Scegli Tu Grandi Marche non dovrai rinunciare a niente! Fino al 20 maggio, solo per i soci, sconti fino al 50% sui prodotti delle tue marche preferite. Offerte valide in tutte le Coop ed Ipercoop di Roma e del Lazio.
13: State ascoltando Rocky Tirina 500.
14: Se ne prendi due, non diventa mille.
15: Ed è proprio così, soprattutto quando inizia ad arrivare un bel venticello fresco, sicuramente qui negli studi di Radio Rock e Radio Rock Italia. Bella Rocky Tirina 500. Se ne prendete due, non diventerà mai mille. Ma adesso è arrivato il momento di dar voce ai Cara Calma con Microonde.
16: La novità di Radio Rock Italia. Rock Made in Italy.

calma, Microonde nel 2025 hanno pubblicato il loro terzo album e nel 2026 è già iniziato il percorso di avvicinamento a un nuovo lavoro in studio e questa Microonde è già il secondo singolo di quest'anno per la band bresciana dei Cara Calma e questa Microonde appunto è una delle novità in alta rotazione di Radio Rock Italia e dunque applausi a scena aperta fino a distruggersi la pelle dei palmi delle mani per i Cara Calma e la loro Microonde, la prima novità di oggi 11 maggio 2026, la prima ovviamente che riguarda la Rocky Pirina 500, ma vi siete preparati e preparate? Perché io a inizio puntata, ormai effettivamente circa 50 minuti fa, vi ho detto che ci saremmo comunque allenate, saremmo tornate in forma con la Rocky Pirina 500, dunque preparatevi perché fra poco vi somministrerò come ogni lunedì mercoledì che si rispettino due esercizi da fare insieme per allenarci e tornare in forma proprio con la Rocky Pirina 500.

Gli ultimi, un battito ancora. Beh, allora, avevate un battito ancora per prepararvi sia psicologicamente che fisicamente per allenarci insieme e tornare in forma con la Rochipirina 500 anche questo lunedì 11 maggio 2026. Allora, i due esercizi ginnici che vi somministrerò oggi ad inizio settimana. Allora, iniziamo un pochino calmi, ovviamente, non è che iniziamo col botto, è lunedì, la giornata più odiata dalla Rochipirina 500, quindi da me, quindi si inizia con calma. E i due esercizi che vi somministrerò oggi saranno l'Hollow Body Hold, che servirà, insomma, l'esercizio per l'addome, che poi vi spiegherò bene come si fa, anche se l'abbiamo fatto, ma ve lo rispiegherò, servirà oggi per alzarci dal letto. Beh, non è semplice alzarsi dal letto, soprattutto magari adesso che si sta facendo quel riposino pomeridiano, quel power nappino per tornare in forma, appunto, e non avere sonno poi magari nel corso della giornata, anche se non è che rimane molto, però nel corso della giornata. Ecco, per alzarvi vi somministro questo Hollow Body Hold. Ma l'altro esercizio invece che vi somministrerò sempre oggi, così fra qualche minuto, sarà i wall sit. Però servirà per, non lo so, andate a cena dai vostri amici, dalle vostre amiche, non ci sono sedie, non sapete dove sedervi. E beh, facendo il wall sit e allenando le gambe, sicuramente riuscirete poi a sedervi anche sul muro, e quindi sarà molto funzionale anche quest'altro esercizio.

Jennifer in Paradise, rovine come colonna sonora per questa rubrica, ovvero In Forma con la Rochipirina 500. Diciamo che sono proprio adattissimi, ma il primo esercizio che vi somministrerò oggi, in questo lunedì 11 maggio 2026, così in apertura di questa nuova settimana, vi ho detto che è l'Hollow Body Hold, per alzarsi dal letto, perché intanto se siete ancora a letto, beati e beate voi che siete lì, vi faccio un applauso soprattutto. E per alzarvi non è che dovete farlo come sempre piano piano, no, fate questo esercizio. Allora, intanto serve per avere un core molto molto forte, e questo esercizio, oltre a farvi alzare dal letto, ora vi spiego anche come farà, migliora la forza addominale e lombare, avendo poi con benefici diretti per qualsiasi attività fisica. Ma come fate? Allora, intanto, se siete distesi o distese sul letto, mettetevi con la schiena sul materasso, quindi in posizione supina, sentite cosa vi dico, poi allungate le braccia sopra la testa e tenete le gambe dritte, poi spingete la zona lombare contro il pavimento attivando l'addome. Immaginate praticamente di tirare l'ombelico verso la colonna vertebrale con la R. Poi sollevate le gambe da terra, diciamo dal materasso, fino a formare un angolo di 45 gradi con il suolo. E allo stesso tempo sollevate anche le spalle e la parte superiore della schiena, mantenendo le braccia dritte e allineate dietro alle orecchie. E in questo modo, facendone, non lo so, anche una trentina, facciamo una ventina, iniziamo da 20, togliete questo lenzuolo, questa copertina che avete sopra di voi, e riuscirete ad alzarvi e avrete fatto l'Hollow Body Hold. E bravi e brave.

Una Coil Spellbound. Beh, adesso che vi siete alzati, alzate dal letto grazie all'esercizio che vi ho somministrato poco fa, ovvero l'Hollow Body Hold, in funzione per alzarvi, proprio utile per alzarvi dal letto in maniera, diciamo, molto molto elegante, molto ginnica e molto elegante. Adesso passiamo al wall sit, però, che servirà, oltre ad allenarvi e tornare in forma con la Rochipirina 500, servirà, non lo so, ad esempio voi andate a cena da un amico o un'amica, non ci sono sedie, voi non avrete più nessun tipo di problema, potrete sedervi anche senza una sedia, perché ci siamo allenati con questo esercizio, ovvero i wall sit. Allora, praticamente è un efficace esercizio isometrico che serve per rafforzare quadricipiti, glutei e polpacci, da fare per 30-60 secondi. Come si fa? Allora, schiena ben aderente a una parete, piedi in avanti a una distanza pari alla lunghezza del proprio femore, quindi circa 50-60 centimetri, e però messi alla larghezza delle spalle. Poi fate scivolate verso il basso con la schiena attaccata al muro, finché le cosce saranno parallele al pavimento e le ginocchia formeranno un angolo di 90 gradi. A questo punto, con le ginocchia allineate sopra le caviglie, ovviamente attenzione a non farle superare, le ginocchia non fate superare la punta dei piedi, la linea della punta dei piedi, e a questo punto mantenete la schiena dritta e contraete addome e glutei, e avrete fatto anche il wall sit, che servirà quando andrete a casa di qualche amico, qualche amica, a casa di amici o amiche, in cui non ci saranno delle sedie a disposizione. Invece di stare in piedi, voi potrete sedervi grazie a questo wall sit. Sì, non ringraziatemi, l'IBAN magari ve lo darò fra poco.

0: linea 77, Salmo e Slate con la loro AK77. Ma io prima ho fatto gli auguri a uno sconosciuto di oggi, ovvero Pietro Dentista, l'amico sconosciuto. Ma non è solo il suo compleanno.
1: Oggi è il compleanno della sconosciuta.
0: Di chi? Io.
1: Ah, che bello! Oggi c'è il sole e quindi adesso leggerà. Però c'è anche un po' di nuvole, quindi resta soltanto.
0: Sì.
1: Però che bello c'è il sole! Quindi alla fine sto andando a fare. Però mamma mia, Dio santo, mi devo portare il giacchettino. Ah, però oggi mi metto il vestitino primaverile.
0: La pazzia.
1: Ah, la sconosciuta si chiama Felicetta.
0: Ah, Felicetta, tanti auguri alla sconosciuta Felicetta. E soprattutto buon pomeriggio alla nostra amica Isabella, che al 3791-600-190 manda questo messaggio di saluti, perché sì, è un saluto del buon pomeriggio, però ricordandomi che oggi è il compleanno dell'amica sconosciuta Felicetta. Ma dai che alle 18, quali 19? Che io sto avanti. Alle 18:10 inizia il primo argomento della rovinerina di oggi.

0: Marlene Kunz, festa mesta, e ci avviciniamo sempre più mestamente al break delle 18 e 15 minuti. Lo faremo in compagnia di Emma Nolde con la sua Piano Piano, ma al 3791 600 190 il nostro numero WhatsApp, mi arriva proprio questo.
1: Buon pomeriggio anche da parte mia.
0: Ciao Ila! Ciao Ila, buon pomeriggio a te. Dai, break e poi si ritorna con la Rocky Pirina 500.

0: Sport.
1: Lo coccoli, ci giochi, lo porti con te ovunque. Amarlo è facile, nutrirlo è una scelta consapevole.
2: Morando è al tuo fianco con nuove ricette della tradizione italiana, monoproteiche, con superfood e senza cereali. Morando, la storia del pet food in Italia.
3: Conosci quella sensazione di avere la pancia più tesa, più gonfia? Prova Enterogermina Gonfiore. Enterogermina Gonfiore, tripla azione contro il gonfiore per un sollievo rapido e prolungato. Ed oggi anche il prezzo si sgonfia. 5 euro di rimborso all'acquisto di una confezione in farmacia. Limitazione termini e condizioni su www.promoenterogermina.it. Integratori alimentari, leggere le avvertenze.
4: Lidl anche quest'anno è confermato il numero uno per qualità prezzo. Da giovedì risparmia con le super offerte. Asparagi verdi 500 grammi a 2,49 euro. Filetto di salmone con pelle 500 grammi a 7,49 euro. Lidl, vale davvero.
5: Monge Monoprotein è una vera poesia. Una linea creata per il tuo gatto con tanta maestria. Patè e croccantini formulati con una sola proteina animale come primo ingrediente. Tante ricette come manzo, trota, anatra o salmone con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.
6: Se devi arredare la tua casa o devi rifare il bagno, vai su Deghi.it, lo showroom online più grande d'Italia.
7: E se devi trasformare il tuo terrazzo o il tuo giardino, c'è Bel Tempo, il codice sconto del 10%.
8: Come devi fare? Devi scegliere, cliccare e scrivere Bel Tempo nel carrello per avere il 10% di sconto su tutti i mobili da giardino.
9: Devi approfittare, devi fidarti, perché se non devi, non ci credi.
6: Hai tempo, anzi, hai Bel Tempo solo fino al 31 maggio 2026. Info su Deghi.it.
10: Groenlandia,
11: Sky Italia,
10: in collaborazione con Radio Rock e AS Roma, presentano
11: Aldair Cuore Giallorosso, il documentario dedicato allo storico difensore brasiliano,
10: solo al cinema dal 21 maggio.
11: Distribuito da Nexo Studios, scritto da Shadi Cioffi e Boris Sollazzo e diretto da Simone Godano, il film racconta la straordinaria carriera di Aldair Nascimento Santos, ma anche e soprattutto il legame profondo tra l'uomo, la squadra e la città, ben oltre le 13 stagioni di militanza nel club capitolino.
10: Un viaggio che attraversa il calcio per parlare di appartenenza, memoria e passione. Dalle spiagge di Rio de Janeiro fino ai luoghi simbolo della città eterna.
11: Aldair Cuore Giallorosso, il film dedicato al numero 6 della Roma, con la voce narrante di Claudio Amendola e le testimonianze di
10: Francesco Totti,
11: Carlo Verdone,
10: Zico e molti altri.
11: Musiche di Piotta.
10: Info e biglietti su nexostudios.it.
12: Tutto quanto passerà.
13: Questo è Rocky Pirina 500.
14: Se ne prendi due, non diventa mille.

0: direttamente dal 1976, direttamente dallo storico album Sugo. Beh, arriva questo bellissimo classico, La Radio, di Eugenio Finardi. Il secondo classico di Radio Rock Italia, riguardante la Rochipirina 500, in questo lunedì 11 maggio 2026. Ebbene sì, è arrivato il momento di sottoporvi la prima notizia di oggi, che forse ci tirerà sul morale. Sicuramente sì, lo so già per certo, in questo lunedì, che sapete benissimo che è la giornata più odiata dalla Rochipirina 500, dal suo principio attivo, che poi tra l'altro sarei sempre io. Ecco, se non lo sapete, adesso lo sapete.
1: Va bene,
0: ecco, bene. Allora, per arrivare indenni alla fine di questo ennesimo lunedì che la vita ci ha messo davanti, come praticamente il traffico che ha intasato la 24 per tantissimo tempo, ma vi prego, non parliamone più. Beh, voglio dirvi che la Lego, non una casa qualsiasi, la Lego, proprio quella lì, quello che i mattoncini famosissimi hanno aumentato l'età per giocarci da 99 fino a 100 anni, ma lo hanno fatto per una causa molto molto molto interessante, molto bella e molto nobile, che però vi racconterò fra pochissimo. Non fremete, fra poco ve la racconto.

0: era Fumo l'ultima. Ebbene sì, perché la Lego ha ufficialmente ampliato la sua età, l'età per giocare dai 4, prima era dai 4 ai 99, invece adesso è dai 4 ai 100 più. E meno male, oh, ma che perché si fa? Ma perché se uno aveva 100 anni, 101 anni non poteva giocare con i Lego? Ma di che cosa stiamo parlando? E finalmente hanno fatto questa cosa. E lo hanno fatto perché David Attenborough ha compiuto 100 anni e ha obbligato appunto la Lego a cambiare. Obbligato in maniera molto ironica e scherzosa a cambiare la Lego, alla Lego le regole del gioco, appunto, per arrivare fino a 100 anni e più. E lui, insomma.
1: I am David Attenborough and I am 93.
0: Una volta, adesso invece ce n'ha 100, ne ha 100, naturalista, divulgatore, insomma, un grande personaggio. Ecco, e praticamente lo ha fatto proprio per fare in modo che lui, che per anni, insomma, ci ha tenuto compagnia, ha spiegato la natura a tre generazioni, 100 anni lui aveva, quindi insomma ha spiegato veramente a chiunque, e quindi la Lego, per fargli gli auguri, gli ha fatto anche questo bel regalo di aumentare l'età per giocare con i suoi fantastici e iconici mattoncini. Bravi!
2: Accendi un fuoco per ogni treno che hai perso, per ogni rimorso, per ogni rischio che non hai corso. Accendi un fuoco per ogni bacio rubato, per ogni amico perduto, per ogni frase ad effetto che hai dimenticato. Accendi un fuoco.

Giorgio Canali, Rosso Fuoco, fuochi supplementari. Ebbene sì, perché vi ho spiegato, no? Questa bella storia che unisce la Lego, i famosi mattoncini con cui ci si gioca. Prima era dai 4 ai 99 anni, invece dall'8 maggio scorso dai 4 ai 100 e più anni, proprio perché David Attenborough, grande naturalista, divulgatore scientifico, ha compiuto 100 anni e quindi la Lego gli ha fatto questo bellissimo regalo. Ma intanto c'è chi al 3791 600 190, come Elisabetta, che saluto, buon pomeriggio, si fa i calcoli per quanti anni ancora può giocare con i Lego. Ma sì, ma alla fine io non so poi, tra l'altro, perché dai 4, ok, perché prima dei 4 giocare con i mattoncini può essere rischioso, ma dopo i 99, ma quale problema c'era? Cioè, che al posto della dentiera, qual era il problema? Non lo so. Comunque adesso 100 e più, che significa praticamente fino all'infinito. Ma lo hanno fatto soprattutto perché il grande divulgatore scientifico David Attenborough ha trovato, insomma, è stato uno che ci ha spiegato lo scandalo delle microplastiche nei mari segreti dei ghiacciai, insomma ci ha insegnato tantissime curiosità, e quindi alla fine era doveroso fargli un regalo del genere, e quindi complimenti alla Lego. Fra poco invece vi racconterò, cambiamo completamente pagina, dalla scienza divulgazione arriviamo veramente a una cosa che tocchiamo proprio non sottoterra, ancora di più. Un ragazzo si è inserito una pila nel sedere, ora però vi spiego perché.

0: codice accesso.
1: Intelligenza interattiva virtuale.
2: Ok, computer.
0: Accesso rifiutato. Inserire impronta digitale.
2: Ok, computer.
0: Inserire impronta digitale.
1: Intelligenza interattiva virtuale.
2: Ok, computer.
0: Accesso rifiutato.
3: Chiedi a ChatGPT.

0: sogno della crisalide, chiedi a ChatGPT. Voi mi chiederete, Elena, ma prima che partisse la canzone, hai veramente detto che un ragazzo si è messo una pila nel sedere? Ebbene sì.
1: Was the first reaction.
0: Avete capito benissimo, sì, un adolescente a Bogotà è stato ricoverato in ospedale dopo aver inserito una batteria nel suo ano. Perché l'ha fatto? Secondo voi perché l'ha fatto? Lo ha fatto perché... perché era convinto che questo gesto, infilarla lì, avrebbe aumentato la sua vitalità. Ecco, l'idea, secondo il centro medico, è nata dopo aver visto contenuti su internet, spero non chiesti a ChatGPT, perché altrimenti... Comunque, fortunatamente l'oggetto è stato rimosso dai professionisti e il giovane però è rimasto sotto osservazione. Fra poco finirò di raccontarvi questa storiaccia.

0: Isola delle Rose, se andrò all'inferno tu verrai con me, se invece farò come quel ragazzo di Bogotà tu non farlo. Oh, ma che sei matto, ma non fa assolutamente. Che cosa ha fatto? Se vi siete collegati e collegate proprio in questo istante, un ragazzo a Bogotà si è inserito una batteria AA, così ci dicono, quindi insomma una bella bella, cioè grande o piccola, alla fine voglio dire
1: va bene lo stesso.
0: Comunque una batteria dove? Nell'ano. Ebbene sì. Forse avrà visto troppe pubblicità della dura, cioè dove quel povero coniglietto, ha pensato che forse, no, lui prende energia, avrà detto beh allora succede anche a me. Non lo so, forse ha pensato questo.
2: E dopo averla inserita ha esclamato: A noi due!
0: Bellissimo! E complimenti alla nostra Isabella. Comunque, questo episodio poi alla fine è stato rimosso sotto osservazione, ma tutto è bene quel che finisce bene. Comunque, questo episodio, tanto che sia insomma insolito, speriamo, però riflette i rischi delle informazioni errate, virali e la disperazione per soluzioni magiche. Ecco, perché questi video, sicuramente questo ragazzo aveva visto un video su TikTok, Instagram, eccetera, dove magari stavano scherzando. Non si sa, tra l'altro dicono un adolescente, quindi l'età precisa non si sa. Avrà visto qualche video che stava, spero, scherzando, dicendo che si prendeva energia facendo questo gesto. Lui l'ha fatta e purtroppo non è andata bene, non ha preso energia, pensate un pochino.

0: Rock Sport.
1: I curiosi rallentano sempre davanti a un panorama.
2: Wow!
1: In viaggio fanno amicizia con tutti.
3: Piacere.
1: Partono per una passione e ne scoprono un'altra per strada.
4: Bello il parapendio!
1: I curiosi non si fermano mai, soprattutto alla guida di un SUV Skoda. In un SUV Skoda è la curiosità a guidarti. Skoda Kodiaq, tuo da 34.900 euro. Scopri tutta la gamma SUV con Skoda Clever 3. 3 anni di manutenzione ordinaria e garanzia estesa inclusa. Solo in caso di finanziamento e permuta o rottamazione. Info su skoda-auto.it.
5: Lidl anche quest'anno è confermato il numero 1 per qualità prezzo. Da giovedì risparmia con le super offerte. Asparagi verdi 500 grammi a 2,49 euro. Filetto di salmone con pelle 500 grammi a 7,49 euro. Lidl, vale davvero.
6: Hai sentito l'ultima? I tuoi pet non ci crederanno. Acquista 10 euro di prodotti Ultima e ti rimborseremo il 100%. Ultima, piace a loro, conviene a te. Iniziativa valida dal 15 aprile al 15 maggio 2026. Rimborso massimo 10 euro. Prodotti, condizioni e limitazioni su piacealoroconvieneate.it.
7: Devi trovare un box doccia piccolo, grande, in cristallo o walk-in?
8: Devi rifare il salotto? O devi arredare il tuo terrazzo o il tuo giardino con una pergola in alluminio a un prezzo incredibile?
9: Devi andare su deghi.it e scrivere bel tempo nel tuo carrello.
7: Il codice sconto del 10% su tutti i prodotti per terrazzo e giardino.
9: Devi approfittare, devi fidarti, perché se non devi, non ci credi.
10: Hai tempo, anzi bel tempo, solo fino al 31 maggio 2026. Info su deghi.it.
11: Le mie grandi passioni? Le immersioni e la spesa alla Coop!
12: Con la Scegli Tu Grandi Marche non dovrai rinunciare a niente! Fino al 20 maggio, solo per i soci, sconti fino al 50% sui prodotti delle tue marche preferite. Offerte valide in tutte le Coop ed Ipercoop di Roma e del Lazio.
13: State ascoltando Rocky Tirina 500.
14: Se ne prendi due, non diventa mille.
15: Soprattutto quando sono trascorsi 107 minuti dall'inizio del programma, la Rocky Tirina 500, se ne prendete due, non diventerà mai mille.
16: Ma è vero!
15: Eh no. Ma adesso è arrivato il momento di dar voce ai Sì, Boom, Voilà con Quelli Buoni.
13: La musica nuova di Radio Rock Italia. Rock Made in Italy.

faccia e ti odio. Non me ne vergogno, ti guardo in faccia e ti odio. Poi forse bestemmio, ma come voglio io. Dipende dal Dio, dipende dal Dio, dal tuo, dal mio. La bestemmia deve infastidire te, non me. Le cose cambiano, le cose cambiano. Questo ti fa paura. Metti una mano alla cintura, la cabeza, la cabeza. Fai un cazzo.

Voilà, quelli buoni, la nuova band, come li definisco io, gli Avengers del rock italiano, che ha avuto insomma tanto hype nel passato, qualche mese fa, e dopo l'annuncio insomma della sua formazione, piazza questo nuovo singolo, Quelli Buoni, ad appena 4 mesi dall'uscita del primo album, intitolato proprio Sì, Boom Voilà, e con la loro Quelli Buoni sono entrati nelle novità in alta rotazione di Radio Rock Italia. E dunque, vabbè, che dire, io li adoro e quindi gli applausi valgono 10 volte di più, 10. E questa era la seconda novità in alta rotazione di Radio Rock Italia, la seconda della Rocky Pirina 500 in questo lunedì 11 maggio 2026, così, ma in chiusura della seconda e penultima ora del programma. Poi vi ricordo che appena inizierà, scoccherà la terza ora, dalle 19 in poi ci sarà l'Orosco Schietto, che vi dirà le cose come stanno, pane pane, vino al vino, senza alcun tipo di pelo sulla lingua, e l'oroscopo così in risposta con la mano a cucchiara a quelli più canonici e semplici che potete ascoltare e leggere da qualsiasi parte. Invece no, l'Orosco Schietto potete ascoltarlo solamente qui su Radio Rock Italia, solamente qui sulla Rocky Pirina 500, solamente il lunedì. Quindi insomma è un'occasione unica, veramente, più rara, non tanto unica, perché non è proprio, vi dice le cose malamente, quindi insomma diciamo che è rara, dai. Comunque, fra poco, così per chiudere la seconda ora, vi racconterò i 5 giochi più assurdi che non dovrebbero esistere, perché erano degli errori, delle demo buttate un pochino lì, e invece hanno avuto un grande successo. Fra poco ve li racconterò.

0: Allegri, ragazzi morti, mio fratellino ha scoperto il rock and roll e beato lui, beato il fratellino, anche perché se avessi scoperto questi giochi di cui vi sto parlando, non so, sicuramente se ne sarebbe innamorato. Ebbene sì, con il sottofondo sempre un bel po' di rock and roll che non guasta mai, assolutamente. Allora, questi saranno 5 giochi, vi spiegherò questi 5 giochi, vi racconterò questi 5 giochi in cui non dovete fare assolutamente niente o pochissimo o poco Allora, il primo si chiama Coconut Simulator. È la simulazione di una noce di cocco. Sì, e che fa bene alla pelle, fa bene alle ossa, come dicevano i profilax. Certo, se ve la mangiate è sempre molto molto meglio, ma tralasciamo questa frase. È un gioco, praticamente, questo Coconut Simulator, in cui si è una noce di cocco caduta dall'albero e l'unico scopo è quello di stare fermi ed osservare il mondo attorno.
1: Ma stai scherzando?
0: No, è questo. Non dovete fare nient'altro. Guardate intorno, siete una noce di cocco e guardate tutto quello che succede intorno a voi. Devo dire che il paesaggio, perché io ho la foto proprio sotto gli occhi, il paesaggio non è male, quindi vi rifate un pochino gli occhi e fate finta di stare in vacanza. Non fate però assolutamente niente. Poi c'è Tree Simulator, ovvero la simulazione di un albero, dove il nostro scopo quando giochiamo è quello di essere un albero e fare tutto ciò che un albero fa, cioè niente, cioè che fa l'albero? Nulla. Eppure qui, in questo gioco dovrete guardare tutto quello che succede intorno a voi. Fra poco vi finirò di raccontare questi 5 giochi molto molto particolari.
2: Questa è una storia speciale, non voglio sentire morale, ho molti problemi con la distinzione tra il bene e il male, ma mi piace davvero quando mi sento leggero, quando la mia soluzione accoglie di fatto la distruzione. Mi piace davvero quando mi sento leggero, se il tuo piacere è anormale, prova a non scegliere tra bene e male.

0: mondiale.
1: Nuovo disordine mondiale, mi piace davvero, come questi giochi, i primi due che vi ho detto, Coconut Simulator e Tree Simulator. Siete o una noce di cocco o un albero e non dovete fare niente, dovete solo guardare tutto quello che vi accade vicino. E poi c'è Placid Plastic Duck Simulator, cioè siete una papera, praticamente delle papere, quelle paperelle gialle dentro una piscina, e ciò che si fa è osservare questa piscina in cui si galleggia e praticamente niente, tutto quello che accade anche in questa piscina. E c'è addirittura chi ha comprato il DLC del gioco. Che cosa sarebbe?
0: È un reato?
1: Tanto no, non è un reato farlo, sarebbero dei pacchetti aggiuntivi per vedere ma sta paperella se muove o non si muove. Secondo voi si muove o non si muove? Ma io che ne so, non lo so perché non ho comprato il DLC del gioco. Però è acquistabile, ho visto costa 1,99€ il gioco. Il pacchetto non lo so alla fine, non lo so. Ma altro gioco, Rock Simulator. Pensate un pochino che cos'è secondo voi? È un gioco in cui siamo delle pietre, si è una pietra e non ci si muove ovviamente, perché la pietra non si muove, non ci sono obiettivi e non succede assolutamente niente. E si guarda anche qui tutto quello che c'è intorno a noi. Poi c'è l'ultimo, A Game About Digging a Hole, che è un gioco nel quale bisogna scavare una buca. Nella prima settimana ha venduto 250.000 copie.
2: This was the first reaction. Shock.
1: Dite, io va bene, scavo una buca, poi scavo una buca. Ma che succede? Che cosa succede? Assolutamente niente, si scava sempre di più, proprio all'infinito. Bene, questi erano 5 giochi in cui non si fa assolutamente niente, o poco, tranne l'ultimo che si scava addirittura. Beh, questa azione è veramente rivoluzionaria, però sicuramente molto molto rilassante.

0: Love and Pain, dopo un po' d'amore, se così possiamo dire, arriva anche un pochino di dolore. Sì.
1: Ma più che altro io mi domanderei, sta paperella ci serve o non ci serve?
0: Anche perché se non ci serve,
2: e io dico che non ci serve, signori, non ci serve.
0: Che fa? Levamola.
2: Sotteramola.
0: Prosciugamola, è giusto. Ha ragione. Facciamola, asfaltamola. Male che vada. Però preparatevi perché fra poco, a proposito di dolore, come cantavano prima i Total Reverence, arriverà il momento dell'orosco schietto che vi dirà le cose come stanno. Pane, vino al vino, senza alcun tipo di pelo sulla lingua, anche perché, signore e signori, ma ce lo vogliamo dire, se la vita è quello che è, ma perché l'oroscopo deve essere bello? E su, no?

E come cantano i Leuca, tutto bene, però come dicono loro, a parte tutto, tutto bene. Sì, a parte tutto, proprio perché è arrivato il momento dell'orosco schietto, l'oroscopo in risposta con la mano a cucchiara, quella coatta che ci si mette certe volte quando bisogna rispondere agli oroscopi, quelli un pochino più canonici, commerciali, che potete leggere, ascoltare da tutte le altre parti, internet, televisione, radio. No, l'orosco schietto vi dice le cose come stanno, pane, vino al vino, senza alcun tipo di pelo sulla lingua, anche perché, ve lo dicevo prima, la vita è quello che è, no? È perché l'oroscopo dovrebbe sempre essere bello, non lo è affatto. Se la vita è quello, l'oroscopo sarà altrettanto, no? Care amiche e amici della Rochipirina 500, si parte subito con Ariete. Ariete, vi sentite dentro ancora tanta energia, ma sta per terminare, così non esagerate. Beh, sarebbe come mettere 5 euro di benzina per arrivare da Roma a Parigi, non ne vale la pena. Ecco, non fate neanche come quel tipo di quell'adolescente di Bogotà di cui vi ho raccontato prima, perché no, eh? Toro, ogni cosa che fate, Toro, bei Toro e belle Toro, vi riesce benissimo. Sì, il mio IBAN lo avete, ecco, aspetto solamente che mi arrivi la notifica, Toro. Gemelli, i vostri amici, amiche, parenti, insomma chi vi sta intorno, vi sfrutterà per animare la situazione. Sì, stanno proprio messi e messe male, non c'è nient'altro, è così, purtroppo questo offre la casa. Cancro, se conoscete qualche gemelli, chiamatela, perché ne avrete molto bisogno in questa settimana. Lo so, Cancro, mi dispiace, non va mai bene, ma fidatevi del vostro leletto, non andrà proprio mai bene, sappiatelo.

Max Gazzè, il solito sesso, quello che potete sentire, no? Negli altri oroscopi più canonici, con la N di Napoli. Pensate un pochino, ma i primi quattro segni se ne sono andati, quindi è arrivato il momento di Leone. Leone, questa settimana il vostro carisma supererà la vostra pesantezza. Di pochissimo, Leone, veramente di misura, poco. Vergine, siete più freddi e fredde dell'iceberg che nel 1912 affondò il Titanic. E pensate che sarete evitati ed evitate allo stesso modo. Mamma mia, Vergine, mi dispiace tantissimo per voi. Bilancia, in voi c'è più nervosismo che domenica prossima, forse, chissà, allo Stadio Olimpico durante il derby tra Roma e Lazio. Mamma mia. Scorpione, se di solito sbagliate ogni cosa che fate, questa settimana riuscirete a superarvi. Complimenti.

2, e quindi è arrivato il momento degli ultimi 4 segni dell'oroscoschietto. Infatti è arrivato il tempo, il momento di Sagittario, dei Sagittario e delle Sagittario. Sarete super efficienti, ma così facendo diventerete un'app da mettere tra Gemini e ChatGPT. Rilassatevi un pochino, sentite uno stupido che sono io, eh? Capricorno, se riuscite ad alzarvi senza troppi problemi durante questa settimana, ritenetevi soddisfatti e soddisfatte, è tantissimo, fidatevi Capricorno. Acquario, il buon umore che infondete alle persone che vi sono vicino è lo stesso di quando arriva una notifica di bonifico ricevuto. Sì, dalla somma di 10 euro, non esageriamo, ecco, tenetevi bassi e basse. Pesci, avete un senso di incompiutezza, quello che vi portate dietro da sempre, quindi ci avete fatto l'abitudine e anche il callo, quindi niente di nuovo, questo è stato l'oroscoschietto che vi ha detto le cose come stanno, pane pane, vino al vino, senza alcun tipo di pelo sulla lingua, proprio nessuno alquanto.

0: Dog Sport.
1: Sentito l'ultima? I tuoi pet non ci crederanno. Acquista 10 euro di prodotti Ultima e ti rimborseremo il 100%. Ultima, piace a loro, conviene a te. Iniziativa valida dal 15 aprile al 15 maggio 2026. Rimborso massimo 10 euro. Prodotti, condizioni e limitazioni su piacealoroconvieneate.it.
2: Previsioni del tempo. Al nord, cielo sereno più o meno ovunque. Possibili temporali in serata, soprattutto sui rilievi. Al centro, come sopra, a sud... A sud, bello.
3: Se le interruzioni non ti piacciono, nuova Leap Motor B10 Rev Hybrid. Il SUV elettrico che si ricarica a benzina. Fino a 900 km di autonomia, da 24.900 euro con permuto o rotamazione. Offerta valida fino al 31 maggio. Info su leapmotor.net.
2: Temperature in aumento. In aumento.
4: Questo è Rocky Pirina 500.
5: Se ne prendi due, non diventa 1000.
6: Ebbene sì, è proprio così, soprattutto quando il programma è iniziato da 137 minuti, la Rocky Pirina 500, se ne prendete due, non diventerà mai 1000. Ma adesso è arrivato il momento di dar voce a Frankie Energy MC, Frankie I Energy MC con la sua Chiedi, Chiedi.
5: Il classico di Radio Rock Italia. Rock made in Italy.

0: verrai.
1: Direttamente dal 3 ottobre del 2003, direttamente dall'album Ero un autarchico, arriva questo Chiedi Chiedi di Frankie High Energy MC. Uno dei classici di Radio Rock Italia e l'ultimo classico per quanto riguarda la Rocchipirina 500 di questo lunedì 11 maggio 2026. Ebbene sì, è volato, oggi devo dire che è veramente volato.
2: Comunque volevo dire soltanto un concetto: Ariete regna!
1: Vedi, Ariete regna, lo so, devo dire che fra tutti i segni è il segno quello che è un pochino più positivo rispetto a tutti gli altri, però si sa, comunque non va mai bene tutto al 100%, ma è così, non è che lo dice l'Orosco Schietto, è proprio la vita che va così. A proposito di vita che va così, preparatevi perché fra poco entreremo e ci tufferemo nella tundra, quella brutta, schifosa, puzzolente e umida e caldissima per quanto riguarda questa giornata, del trash e del gossip italiano. Preparatevi, vestitevi pesante, non pesantissimo perché comincia a far caldo, ma soprattutto armatevi fino ai denti.

1000 se fantastic, ecco, non se fantastic assolutamente quello che sta per arrivare, ovvero la rubrica quella sul trash e gossip italiano, quando ci addentriamo in questa tundra brutta, schifosa, puzzolente, calda e umida, e anche a volte fredda, bagnata, asciutta, insomma, fa comunque sempre schifo, del trash e del gossip italiano. Oggi la notizia che mi ha fatto alzare lo sticazzometro alle stelle riguarda... Ve lo dico dopo la sigla!

0: Ebbene sì, allora oggi vi parlerò di nuovo di Andrea Iannone e Rocío Muñoz Morales, che sarebbero arrivati alla fine della loro relazione.
1: This was the first reaction. Shock.
0: Così sembra, sono voci di corridoio. Stiamo comunque parlando di una storia d'amore che insomma non è mai proprio realmente decollata, se proprio la vogliamo dire tutta. È una storia che già nel mese di marzo, quindi insomma qualche mese fa, aveva trovato le prime resistenze e che adesso sembra definitivamente esaurita, cioè definitivamente finita.
2: Ma stai scherzando?
0: Eh no, pare che sia così. Allora, si parlava di un rapporto a gonfie vele all'inizio, sembravano presi i due, ma in realtà la fiamma non si è mai veramente accesa e fra poco vi continuerò a parlare di questa relazione fra Andrea Iannone e Rocío Muñoz Morales, olé, che forse pare sia proprio arrivata al termine. Lo so.

0: Articolo 31, spirale ovale, quella in cui si entra, no? Quando si parla di gossip e trash italiano. Oggi vi sto parlando della storia che purtroppo, lo so, purtroppo è finita, pare, secondo alcune indiscrezioni, fra Andrea Iannone e Rocío Muñoz Morales. Olè.
1: Non mi interessa, non mi interessa.
0: Sì, però ve ne parlo comunque. Allora, il primo avvistamento della coppia tra i due è stato firmato dal settimanale Chi, all'epoca, insomma, diretto da Alfonso Signorini, che aveva ufficializzato la loro relazione fotografandoli in un resort in Franciacorta. Hai capito? Vabbè, comunque, confermata poi questa notizia poco dopo da lei, però poi ha detto: ci stiamo conoscendo, mi piace, ha i miei principi, eccetera, però dobbiamo conoscerci. Ecco, adesso la domanda che ci poniamo tutti e tutte è: sarà davvero finita questa relazione fra Andrea Iannone e Rocío Muñoz Morales? Olè? Sarà finita? Non sarà finita? A me non interessa niente. Quello che mi interessa è che fra poco arriverà la poesia che cercherà di elevare questa notizia di gossip.

0: Fuori dal tunnel, sapete come forse riusciremo ad uscire fuori da questo tunnel del trash e del gossip italiano? Beh, forse con questa poesia che sta per arrivare, che vi sto per decantare, che vi sto per far ascoltare, che è un altro modo per raccontarvi questa notizia di cui
1: non mi interessa, allora non ne capisco, non mi interessa.
0: Ecco, io però ve la racconto lo stesso in un altro modo, un pochino più elevato, ovvero sotto forma di poesia. Beh, si parla di Iannone e Morales, allora il titolo che mi sono sentito dal più profondo del cuore di regalare a questa poesia è Morales della favola, e fa proprio così. La vicenda che vi farà venire il magone riguarda Rosia Morales e Andrea Iannone. Non si finisce mai di parlare di loro, avrete sicuramente esclamato tutti e tutte in cor. Ma la cosa che va davvero capita è: ma la loro storia è davvero finita? Dopo pochi mesi e tante moine, sul loro rapporto c'è scritta la parola fine.

assolutamente niente. Oh, e poniamo anche noi la parola fine a questa storia, relazione tra Rocío Núñez Morales e Andrea Iannone, perché c'ha veramente, non vi dico che cosa ha fatto, perché a volte, non sempre, ma spesso, anzi no, solamente a volte, sono anche un signore. Pensate cosa arrivo a dirvi.

0: Manzarek, chissà, chissà se Iannone potrà vedere Rocío Núñez Morales con la maglietta dei Doors. Ma alla fine, sapete cosa vi dico? Ma sì. Comunque al 3791-600-190, come chiosa a questa notizia di gossip e trash italiano di cui veramente non ce ne frega assolutamente niente, al nostro WhatsApp appunto Isabella, amica e poetessa, mi manda questa poesia che ha sempre a che fare, ovviamente, riguarda sempre questa cosa che vi ho raccontato poco fa, e si chiama Iannone che porta in giro il suo pistolone. E attenzione, amici e amiche, non pensate male, no, non pensate male, perché si riferisce a quello della benzina, essendo lui un pilota di moto. E la poesia fa proprio così: una volta con Elodie, e non dico per di, poi adesso con Rocío, mannaggina, dico io. Ma io dico, un anno sabbatico di castità, ma chiamiamolo pure un anno di libertà. Nessuno di voi mai lo farà. E dai su, e mettete a riposo i vostri ormoni, che ci avete proprio rotto i coglioni. E hai ragione, Isabella, come posso non darti ragione? Però io spero che loro hanno detto fine di questa storia, quindi non ne parleremo mai più.
1: Lampioni e portici,

0: Ma prima di arrivare al break voglio ricordarvi una cosa importantissima. Ebbene sì, perché Groenlandia, Sky Italia in collaborazione con Radio Rock e AS Roma presentano Aldair Cuore Giallo Rosso, il documentario sul difensore brasiliano, solo al cinema il prossimo 21 maggio 2026. Diretto da Simone Godano e distribuito da Nexo Studios, racconta la carriera del numero 6 della Roma, il suo legame profondo con la squadra e la città e la tifoseria, oltre le 13 stagioni in giallorosso. Un viaggio tra calcio, appartenenza e memoria, da Rio de Janeiro alla città eterna. Voce narrante di Claudia Mendola, con le testimonianze di Francesco Totti, Carlo Verdone, Zico e molti molti altri. Musiche di Piotta, info e biglietti su nexostudios.it. Aldair, Cuore Giallo Rosso, il documentario sul difensore brasiliano della Roma, solo al cinema dal 21 maggio 2026.
1: Rockstar. L'erba sta crescendo, non è una novità. Che faccio?
2: Di tagliare non hai voglia? Scegli un robot rasaerba.
3: Prenditi un Sunseeker.
1: Adesso l'erba la taglia lui e io mi godo il giardino in relax.
2: Affidati a Prato Verde. Prenditi un robot Sunseeker. Vai su taglialui.it.
4: 30 secondi per dirti che in questi giorni vedrai per le strade una campagna importante sulla donazione del corpo e dei tessuti post-mortem. Si tratta di un gesto di straordinaria generosità con cui puoi contribuire a formare i medici di domani, trovare nuove cure e migliorare la sanità. Questi 30 secondi stanno per finire, ma tu hai ancora tempo per scegliere di diventare un futuro donatore. Scopri come su www.dapartemia.it. Campagna nazionale promossa dal Ministero della Salute, dalla Conferenza delle Regioni e dalla Regione Emilia-Romagna.
5: Monge Monoprotein è una vera poesia. Una linea creata per il tuo gatto con tanta maestria. Patè e croccantini formulati con una sola proteina animale come primo ingrediente. Tante ricette come manzo, trota, anatra o salmone con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.
6: Ciao, sono Alessandro Tirocchi.
7: Ed io Maurizio Paniconi.
6: Vi aspettiamo dal 7 al 17 maggio al Teatro Roma con
8: Morta zia, la casa è mia.
6: La zia Olga muore e quattro fratelli dovranno dividersi l'eredità.
7: Tra litigi, sorprese e colpi di scena
6: scoprirete chi metterà le mani sulla casa della vecchia zia.
9: Ho detto che è mia.
7: Ha detto
9: casa è mia.
6: Dal 7 al 17 maggio al Teatro Roma,
8: Morta zia, la casa è mia.
6: Info e prenotazioni 06 7850 626 oppure WhatsApp al 324 5498 051. Biglietti sempre ridotti per gli ascoltatori di Radio Rock.
10: Sono Roberto Cole e anche quest'anno sarò con voi.
11: Aspetta, Roberto, dai, ma un'altra stagione, ma adesso basta.
10: Dicevo, ciao, anche quest'anno sarò con voi. Siete avvisati.
6: Studio Cole, Piazza dell'Alberone 31. Chiama subito lo 06 789 346 o WhatsApp al 334 840 7923.
10: Studio Call, la cura completa del vostro sorriso.
6: State ascoltando Rocky Tirina 500.
12: Se ne prendi due, non diventa mille.
0: Ed è proprio così, soprattutto quando mancano 12 minuti solamente alla fine del programma, la Rocky Tirina 500. Se ne prendete due, non diventerà mai mille. Ma adesso è arrivato il momento di dar voce ai Plugs of Apocalypse con Fractures.
6: La novità di Radio Rock Italia. Rock Made in Italy.

0: Plugs of Apocalypse, Fractures. I Plugs of Apocalypse, noti anche come Poa, sono una band alternative metal romana formatasi nel 2008, che nel tempo ha attraversato un'importante evoluzione stilistica inserendo elementi melodici ed elettronici sulla loro base prettamente deathcore. Hanno recentemente anche pubblicato il nuovo album Am I Just Fading, e questa loro canzone è una delle novità in alta rotazione di Radio Rock Italia. Dunque, grandi grandi applausi a loro. Ma prima di farvi ascoltare tutto quello che è successo con il recappone finale, beh, arriva questo messaggio al nostro WhatsApp.
1: Io vorrei dire che dopo questa interpretazione, anzi dopo questa interpretazione, darei senza ombra di dubbio il David di Leletto al nostro Emanuele.
0: Il Guzzardi. David di Leletto, me lo prendo tutto. Non so dove lo metto, ma il David di Leletto, non so cosa sia, però me lo prendo. Grazie Isa. Ma io lo so che adesso all'ascolto della Rochipirina 500 c'è qualcuno o qualcuna che non è qui dalle 5. È normale che sia così, ma tranquilli e tranquille, perché oggi, durante questo programma, è accaduto proprio tutto questo che state per ascoltare.
2: E la puntata di oggi della Rochipirina 500 di questo lunedì 11 maggio 2016. Ci siamo allenati e allenati con il forma con la Rochipirina 500. Io ho parlato di alcuni giochi in cui non bisogna fare troppo, dell'età per giocare con il lego di un ragazzo che per avere più forza si è inserito una via nel sedere. C'è stato l'orosco scritto poi salto da super così.
0: Bene, questo è tutto quello che è successo oggi durante la Rochipirina 500 in questo lunedì 11 maggio 2026. Lo so, il recappone finale è troppo veloce per capire tutto quello che vi dico, ma l'unico modo per capirlo, o forse, è stare qui dalle 17 in punto.

le vendite di quadri, che non è quello che avverrà fra pochissimo alla fine della Rochipirina 500. Ebbene no, perché ci sarà proprio lei, Martina Zaralli, con la sua Velvet, a tenervi compagnia dalle 20 alle 22 qui su Radio Rock Italia. Ma io ne approfitto per salutarvi e ringraziarvi per essere stati e state all'ascolto della Rochipirina 500 anche in questo lunedì 11 maggio 2026. L'appuntamento è domani, sempre 17:20, sempre Radio Rock Italia. Ciao!

0: baci stellari.
1: Avete ascoltato
2: Rocky Pirina 500. 500. Se ne prendi 500. Due, non Rocky diventa 1000. 500.

0: Velvet.
1: Il salotto di Radio Rock Italia.
2: Eccoci qui con Velvet, il salotto di Radio Rock Italia. Ciao a tutti, buon lunedì, buona serata da parte di Martina Zaralli. Sono arrivata anch'io in questa giornata soleggiata adesso, questa mattina era un pochino nuvolosa. Oggi parliamo di UFO perché il Pentagono ha davvero pubblicato nuovi documenti sugli UFO, o meglio sugli UAP, che è il modo serio, istituzionale, elegantissimo per dire abbiamo visto cose strane in cielo e non sappiamo cosa siano. Parleremo proprio di questo, lo faremo insieme fino alle 22 con tanta buona musica che ci terrà ovviamente compagnia. Ma la domanda, come sempre, è più ampio spettro e quindi vi chiedo al 3791-600-190 qual è la cosa più inspiegabile che avete vissuto. Vale tutto, ho detto che veramente vale tutto, quindi 3791-600-190 via messaggio o magari via WhatsApp, via vocale. Lo preferisco perché, come al solito, Velvet è un salotto dove si incontrano tutte le nostre belle voci, quindi il vocale è sempre bene accetto. Ci potete ascoltare in tantissimi modi, dall'app al DAB al nostro sito, ma avremo modo sicuramente di parlarne. Non mancherà ovviamente la nostra ottima musica e allora partiamo con 1789 Alderaan.

17:89 Alderan in apertura del nostro appuntamento con Velvet su Radio Rock Italia. Io sono Martina Zaralli. Oggi parleremo di UFO perché Donald Trump l'aveva promesso e l'ha fatto. È iniziata la divulgazione da parte del Pentagono di oltre 160 documenti inediti sui cosiddetti fenomeni anomali non identificati UAP. Sul sito del Dipartimento della Difesa ora si possono consultare immagini, trascrizioni di scambi tra le missioni spaziali e il centro di comando, interrogatori dell'FBI e che ha sostenuto di aver avvistato un UFO e tanto altro. Quindi parleremo di storie incredibili, di avvistamenti, faremo un giro appunto nelle tante storie americane e non solo, ma parleremo anche di tutte quelle situazioni inspiegabili che ci succedono tutti i giorni. 3791 600 190 è il numero per i vostri messaggi e vocali WhatsApp.

dagli anni 80, dal 1984, stadio allo stadio, 20 e 8 minuti su Radio Rock Italia. Noi torniamo invece nel nostro presente presentissimo, dallo stadio andiamo verso la luna. All You Can Eat arrivano con la loro Take Me to the Moon.

All You Can Eat, Take Me to the Moon. Parliamo di cielo e soprattutto di UFO e di cose inspiegabili. Ho detto appunto in apertura che vale tutto, eh? Al 3791-600-190 aspetto i vostri messaggi e soprattutto i vostri vocali su qualcosa di inspiegabile che vi è successo nella vita. Insomma, dicevo, il Pentagono ha liberato 160 documenti per quanto riguarda gli UFO. Ecco il portale ufficiale con i file desecretati. Divertitevi, che poi tra l'altro è quello che ha detto proprio Trump, va fun, no? Ecco, io trovo meraviglioso che il genere umano sia arrivato fino al 2026 per fare ancora la stessa identica cosa che faceva migliaia di anni fa, cioè continuiamo a guardare il cielo e a chiederci cosa ci sia là fuori, perché insomma, così, tanto per iniziare qualche riflessione, alla fine il tema UFO non parla solo di alieni, ma se vogliamo parla di noi, magari del nostro bisogno di spiegare ciò che non capiamo, di immaginare qualcosa oltre noi stessi, di credere che il mistero esista ancora, perché viviamo in un mondo dove sembra che tutto debba avere subito una spiegazione. E forse non è così. Alosi, imparare a cadere.

0: imparare a cadere, Alosi? Beh, sarebbe sempre interessante e utile saperlo fare nel modo giusto, altra mini riflessione sugli UFO, che sicuramente restano una delle poche cose che ancora resistono all'idea di certezza. Magari è proprio questo il loro fascino, no? Non il fatto che siano alieni, ma il fatto che siano inspiegabili, perché il mistero ci attira, ci spaventa allo stesso tempo, e infatti ogni volta succede la stessa cosa. Metà persone dicono ci nascondono la verità, l'altra metà dice sono tutte sciocchezze, quindi capiremo anche da che parte stare. 3791 600 190 è il numero per i vostri messaggi e vocali WhatsApp. Una piccola pausa e poi torniamo con un grandissimo classico.
1: Rockstar. Usci quella sensazione di avere la pancia più tesa, più gonfia. Prova Enterogermina Gonfiore. Enterogermina Gonfiore, tripla azione contro il gonfiore per un sollievo rapido e prolungato. Ed oggi anche il prezzo si sgonfia. 5 euro di rimborso all'acquisto di una confezione in farmacia. Limitazione termini e condizioni su www.promoenterogermina.it. Integratori alimentari, leggere le avvertenze.
2: 30 secondi per dirti che in questi giorni vedrai per le strade una campagna importante sulla donazione del corpo e dei tessuti post-mortem. Si tratta di un gesto di straordinaria generosità con cui puoi contribuire a formare i medici di domani, trovare nuove cure e migliorare la sanità. Questi 30 secondi stanno per finire, ma tu hai ancora tempo per scegliere di diventare un futuro donatore. Scopri come su www.dapartemia.it. Campagna nazionale promossa dal Ministero della Salute, dalla Conferenza delle Regioni e dalla Regione Emilia-Romagna.
3: Monge Monoproteine è una vera poesia. Una linea creata per il tuo cane con tanta maestria. Crocchette e patè formulati con una sola fonte proteica animale in ogni ricetta. Con carne fresca per un'alta digeribilità e arricchiti con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge e Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.
4: Groenlandia, Sky Italia, in collaborazione con Radio Rock e AS Roma presentano
5: Aldair Cuore Giallorosso, il documentario dedicato allo storico difensore brasiliano,
4: solo al cinema dal 21 maggio,
5: distribuito da Nexo Studios, scritto da Shadi Cioffi e Boris Sollazzo e diretto da Simone Godano. Il film racconta la straordinaria carriera di Aldair Nascimento Santos, ma anche e soprattutto il legame profondo tra l'uomo, la squadra e la città, ben oltre le 13 stagioni di militanza nel club capitolino.
4: Un viaggio che attraversa il calcio per parlare di appartenenza, memoria e passione. Dalle spiagge di Rio de Janeiro fino ai luoghi simbolo della città eterna.
5: Aldair Cuore Giallorosso, il film dedicato al numero 6 della Roma, con la voce narrante di Claudio Amendola e le testimonianze di
4: Francesco Totti,
5: Carlo Verdone,
4: Zico e molti altri.
5: Musiche di Piotta.
4: Info e biglietti su nexostudios.it.
6: Tutto quanto passerà.
7: Le mie grandi passioni? Le immersioni e la spesa alla Coop.
8: Con la Scegli Tu Grandi Marche non dovrai rinunciare a niente. Fino al 20 maggio, solo per i soci, sconti fino al 50% sui prodotti delle tue marche preferite. Offerte valide in tutte le Coop ed Ipercoop di Roma e del Lazio.
9: State ascoltando Velvet, il salotto di Radio Rock Italia.
0: Facciamo subito spazio a un grandissimo classico. Torniamo nel 2000, l'album è La descrizione di un attimo, loro sono i Tiro Mancino e questa è la prima canzone estratta proprio da quell'album, arriva Strade.
10: Il disco classico di Radio Rock Italia. Rock made in Italy.

0: Stai correndo.
1: Di Romancino con Strade, il nostro classico su Radio Rock Italia. Allora, stiamo parlando appunto di documenti diffusi dal Pentagono proprio per quanto riguarda gli UFO e abbiamo iniziato un pochino ad ampliare la nostra domanda un po' più in generale, cioè parlando di quelle che sono delle cose inspiegabili che vi sono successe proprio nella vita. E vale tutto, torno a dire. Comunque, cosa troviamo dentro questi X-File? Allora, ci sono molte foto in bianco e nero delle missioni spaziali Apollo 1 nel 69, Apollo 17 nel 72, ma anche scambi tra il Dipartimento di Stato e la NASA. Una delle immagini scattate sulla superficie lunare sembra ritrarre un gruppo di tre minuscoli puntini nel cielo. Il Pentagono comunque afferma nella didascalia che accompagna la foto che non vi è consenso sulla natura dell'anomalia, ma che una nuova analisi preliminare ha indicato che potrebbe trattarsi di un oggetto, tra virgolette. Un altro documento contiene l'interrogatorio dell'FBI a una persona identificata come pilota di droni, la quale nel settembre del 2023 ha riferito di aver avvistato in cielo un oggetto lineare con una luce talmente intensa da permettere di distinguere delle fasce all'interno della luce stessa. Gli esperti hanno tuttavia esortato alla cautela, avvertendo che i video di UAP o UAP vengono spesso interpretati e descritti in modo errato da chi non ha familiarità con la tecnologia militare avanzata. Tra pochissimo faremo anche un viaggio nella storia di quelli che sono stati gli avvistamenti più incredibili e che hanno anche segnato la nostra cultura pop. Noi torniamo alla musica con BBC It's All About Jeffa's Music.

Ma partiamo dal caso più famoso di tutti, Roswell, New Mexico, 1947. Un allevatore trova uno dei detriti strani in un ranch, l'esercito arriva, raccoglie tutto e all'inizio si parla proprio di un disco volante. Poche ore dopo però cambia versione, no, niente UFO, era un pallone meteorologico e lì ovviamente nasce il mito, perché il problema non è tanto quello che è accaduto, ma è ovviamente il cambio di versione. È quel momento in cui le persone pensano, ok, allora ci stanno nascondendo qualcosa. E da lì Roswell diventa molto più di un avvistamento, diventa l'inizio della cultura UFO moderna. Film, teorie, documentari, complotti, c'è anche una bellissima serie dei primi anni 2000, dove poi c'è una storia d'amore, vabbè, ma questo passa in secondo piano, anzi forse no, quello poi diventa la trama principale, proprio ambientata in quelle atmosfere. Molto carina da recuperare, insomma, film, teorie, documentari, complotti, e ancora oggi, quasi 80 anni dopo, quando si parla di alieni, torniamo sempre lì. Gianluca Grignani adesso, Quando ti manca il fiato.

quando ti manca il fiato e quando ti manca il fiato e magari stai anche parlando di UFO, c'è qualcuno che nomina l'Area 51. Beh, corretto, ci sta. È incredibile come una base militare nel deserto del Nevada sia diventata nel tempo quasi un luogo mitologico, per anni. Il governo americano non ne parlava nemmeno ufficialmente e già questo bastava ad alimentare qualsiasi teoria possibile, però diciamocelo, no? Se dici lì dentro ci sono cose segrete, sicuramente iniziamo a dire qualcosa appunto di non detto e iniziamo ad immaginare alieni. In realtà l'Area 51 nasce come una base militare super riservata per testare aerei sperimentali durante la Guerra Fredda. Molti degli avvistamenti UFO degli anni 50 e 60 probabilmente erano proprio prototipi militari che nessuno aveva mai visto prima. Ma se vogliamo, il punto interessante è un altro qui, almeno per Velvet, cioè questo silenzio che ha creato l'immaginazione. E cioè, quando le informazioni mancano, noi cosa andiamo a fare? Andiamo a riempire gli spazi vuoti. Così Area 51 è diventata film, documentari, videogiochi, meme, teorie complottiste, insomma chi più ne ha più ne metta, è quasi più famosa per quello che non sappiamo che per quello che sappiamo davvero, ed è proprio qui che poi il tema diventa affascinante. Stiamo parlando di UFO e non solo, perché stanno già arrivando messaggi al 3791 600 190 sulle cose inspiegabili che vi sono successe nella vita, e non si parla soltanto di fenomeni paranormali, anzi andiamo sulle cose più pratiche, facciamo uscire la verità di noi stessi, raccontatemele tutte che poi le leggiamo e le ascoltiamo insieme nel corso di queste due belle orette insieme che passeremo qui su Radio Rock Italia. Allora passiamo alla nostra musica, c'è Caparezza, Vengo dalla Luna.

Caparezza, vengo dalla luna, io invece vengo da Latina, la città di Michael Jackson, no? Si intende. Ma voi vi immaginate gli alieni che arrivano a Roma, il traffico, la tangenziale, il raccordo? Ma secondo voi? Non so quanto sia un benvenuto per loro, probabilmente di nuovo sulla navicella e via.

che ti osserva. Carmen Consoli, confusa e felice. Beh sì, forse la soluzione è quella di rimanere confusi e felici, soprattutto quando siamo davanti a cose inspiegabili. Continuiamo il nostro tour negli avvistamenti UFO. Arriviamo nel 97 in Arizona, Phoenix. Migliaia di persone vedono nel cielo una formazione enorme di luci, non poche persone, migliaia, eh? Le descrizioni poi sono tutte simili, silenziose, gigantesche, immobili, e questa cosa colpisce sempre tantissimo, perché quando un avvistamento coinvolge tante persone insieme diventa più difficile liquidarlo con un "te lo sei immaginato", no? Ecco, anni dopo si parlò di esercitazioni militari e razzi luminosi, ma molti testimoni ancora oggi dicono che quello che abbiamo visto non era normale, forse proprio per questo che rende certi casi così potenti, non tanto la prova definitiva, ma il dubbio che resta. Tra poco un altro giretto tra gli avvistamenti più iconici nella storia degli UFO, e poi parleremo delle vostre cose inspiegabili. La musica di Radio Rock Italia, Bugo, "Quando impazzirò".

Quando impazzirò, Bugo, vi ricordo che è disponibile la nuova app iOS e Android di Radio Rock. Potete scaricarla o aggiornarla per ascoltare le dirette di Radio Rock e di Radio Rock Italia e guardare anche la nuova Radio Rock TV. Inoltre sarà possibile recuperare i podcast delle singole trasmissioni di Radio Rock e visitare i profili social di entrambe le nostre radio. 20 e 43 minuti, questa è Velvet, stiamo parlando di UFO e di cose inspiegabili. Arrivano i Fask con la loro festa.

0: Rock Sport.
1: Lo coccoli, ci giochi, lo porti con te ovunque. Amarlo è facile, nutrirlo è una scelta consapevole.
2: Morando è al tuo fianco con nuove ricette della tradizione italiana, monoproteiche, con superfood e senza cereali. Morando, la storia del pet food in Italia.
3: Guidare un'impresa verso il futuro è complesso, ma oggi puoi scegliere la strada più semplice. Con Fiat nasce un leasing creato per la tua azienda. Rata chiara, servizi su misura e valori garantito nel tempo. Ad esempio, grande Panda a 129 euro al mese, 35 canoni, TAN 3,99, TAEG 6,09. Anticipo 2.307 euro. Valore di riscatto 9.735 euro, tutto IVA esclusa. Offerta valida fino al 31 maggio. Info su Fiat.it. Fiat, al fianco delle imprese italiane.
4: Le mie grandi passioni? Le immersioni e la spesa alla Coop.
5: Con la Scegli Tu Grandi Marche non dovrai rinunciare a niente. Fino al 20 maggio, solo per i soci, sconti fino al 50% sui prodotti delle tue marche preferite. Offerte valide in tutte le Coop ed Ipercoop di Roma e del Lazio.
6: Questo è Velvet, il salotto di Radio Rock Italia.
7: Apriamo anche la nostra finestra sul futuro della musica, facciamo arieggiare il salotto con una bella novità musicale. I'm Not a Blonde arrivano con Questa Lingua.
6: La musica nuova di Radio Rock Italia. Rock made in Italy.

Questa lingua, I'm Not a Blonde, novità musicale firmata Radio Rock Italia. Le I'm Not a Blonde sono un duo elettro art pop con base a Milano, attivo dal 2014, composto da Chiara Castello e Camilla Benedini. Nel nuovo album in arrivo a maggio, la novità per il duo sono i testi in italiano e questo singolo, appunto Questa lingua, ironizza proprio su questo. Dente con la sua meravigliosa Giudizio universatile.

giudica tu se il cielo sta venendo giù, giudizio universale, Dente. Parliamo anche nel nostro tour tra le cose più strane legate proprio agli avvistamenti alieni, anche del rapimento alieno di Betty e Bernie Hill, rapimento, un caso del 61, uno dei primi e più noti presunti casi di contatto ravvicinato del XX secolo. L'episodio avvenuto nel New Hampshire nel settembre del 61 è considerato un punto di riferimento nella cultura UFO e nell'immaginario proprio dei rapimenti alieni. Questo appunto ci riporta dentro le nostre storie, una storia sicuramente inquietante e famosa. Una coppia americana racconta di aver visto un oggetto nel cielo durante un viaggio notturno, poi vuoto, ore mancanti, ricordi confusi, incubi, e col tempo emerge anche il racconto proprio di un presunto rapimento. Quindi ora, che sia reale o no, il punto interessante potrebbe essere anche un altro, cioè questa storia è entrata nell'immaginario collettivo e ha cambiato completamente il modo in cui gli alieni vengono raccontati. Non più solo luci nel cielo, ma sicuramente un contatto diretto, una storia appunto che ci portiamo dal 1961. È successo anche in Italia qualche annetto dopo, e da lì appunto i contatti con gli alieni sono aumentati. Giorgio Canali e Rosso Fuoco, ci sarà.

sarà Giorgio Canali e Rosso Fuoco? Allora, ci sarà sicuramente anche una storia in Italia, certo che sì. In questo caso è Pier Fortunato Zanfretta, ex metronotte italiano, divenuto appunto noto per aver dichiarato di essere stato rapito più volte da esseri extraterrestri tra il 78 e l'81 nelle colline di Torriglia in Liguria. Le sue testimonianze sono state oggetto di indagini ufficiali e di grande eco mediatica e sono considerate uno dei casi di presunta abduction più documentati in Europa. È stata applicata su di lui anche l'ipnosi regressiva. Lui ha descritto gli esseri chiamati Dargons, provenienti dal pianeta Titania, come creature rettiliane o anfibie che comunicavano telepaticamente e lo avrebbero esaminato con strumenti medici. Ha affermato anche inoltre di aver ricevuto da loro un piccolo oggetto luminoso destinato a tutta l'umanità. Ma su questo oggetto io ancora non ho ben capito poi in realtà di cosa si tratti. Lo capiremo, magari insieme, magari qualcuno conosce proprio questa storia e può condividercela al 3791 600 190 via messaggio o magari con un bel vocale su WhatsApp. Achille Lauro, Amore disperato. Che ricordo.

0: Achille Lauro, amore disperato, quanto fascino in una sola persona. Beh, del resto anche l'argomento di oggi è molto affascinante. Stiamo parlando di UFO, ma perché poi ci affascinano così tanto? Perché alla fine non abbiamo prove definitive, eppure continuiamo a guardare documentari, leggere storie, parlarne, forse perché magari il mistero ci serve. Viviamo in un mondo dove tutto sembra spiegabile, catalogabile, immediato, e magari gli UFO rappresentano una delle poche cose che ancora oggi sfugge alla spiegazione totale, e questo ci attrae, no? È fuori discussione. Insomma, il mistero ci ricorda che non sappiamo tutto e forse non abbiamo neanche bisogno poi di sapere tutto. Il tema UFO in fondo parla anche di spiritualità, a suo modo non necessariamente religiosa, ma del bisogno di sentirci parte di qualcosa di più grande. Quindi l'idea che non siamo poi così soli nell'universo cambia completamente la nostra prospettiva, perché ci ridimensiona, ma allo stesso tempo ci consola, magari ci mette anche un pochino in guardia, ci dice forse c'è altro e abbiamo sempre avuto bisogno di pensarlo, di non essere, di non pensarci soli. Lucio Dalla, La casa in riva al mare.
1: Dalla sua cella lui vedeva solo mare.

e a lunghi silenzi come sono lunghi gli anni. Parole dolci che si immagino. Questa sera vengo fuori, Maria, ti vengo a fare compagnia e gli anni stanno passando tutti gli anni insieme. Ha già i capelli bianchi e non lo sa. Dice sempre, manca poco, Maria.

0: La casa in riva al mare, Lucio Dalla, 21 e 8 minuti, questo è Velvet, io sono Martina Zaralli, stiamo parlando di UFO e di cose inspiegabili successe nella vita. C'è anche chi scrive che è molto spaventata, lei è Marta, è molto spaventata dagli UFO, ma in generale tutto ciò che non conosciamo sicuramente va a toccare quella paura dell'ignoto in generale, perché alla fine il problema non è quasi mai la cosa in sé, è il fatto di non riuscire a darle un nome, se vogliamo. Quindi abbiamo sempre bisogno di capire, classificare, prevedere, ci sentiamo tranquilli quando sappiamo cosa succederà, come funziona qualcosa, dove siamo, e gli UFO e magari tutto l'ignoto in generale rompono tutto questo. Ci sentiamo più instabili, non possiamo controllarli e non possiamo poi prepararci davvero a qualcosa, ed è per questo che gli UFO fanno paura anche a chi non ci crede. Cioè è un po' come la superstizione, no? Non ci credo, però chissà mai, no? Perché rappresentano qualcosa che sfugge, e forse il vero terrore non è esse esistessero, ma se vogliamo e se non fossimo in grado di capire, e qui vi voglio appesi alla luna, The Zen Circus.
1: Sfreghi le mani invece di applaudire, mentre la vita è solo un grande bar. È tardi, la gente vuole dormire, uccidere la notte in tranquillità. Qui pensi

Zen Circus appesi alla luna in questa puntata che stiamo dedicando proprio al cielo e ai misteri legati a tutto ciò che non conosciamo e agli UFO, alle cose inspiegabili, e comunque UFO o meno noi ci facciamo trovare pronti con un bellissimo sorriso grazie al nostro dottor Cole, che è lieto di presentarci Clinica e Sorriso by Dottor Cole Partners in via del Foro Tiburtino 160. Dalla primavera Roberto Cole ed uno staff preparato, selezionato e attento alle vostre esigenze vi aspetteranno sempre e comunque per la cura completa del vostro sorriso. Clinica e Sorriso e by Dottor Cole Partners da primavera via del Forte Tiburtino 160, 21 e 13 minuti, tra poco arriva anche il nostro classico. Nel frattempo porno riviste e senza fiato.

0: prima stanza a destra ad ogni costo. 3791 600 190 è il numero per i vostri messaggi e vocali WhatsApp. Parliamo di cose inspiegabili.
1: Rock Spot. Dite, sentite. Il tipico verso del piccione urbano mentre si trova nel suo habitat naturale. Una presentazione su Canva. Osservate come si aggira in uno stormo di template straordinari o come monta al volo un video social. Ma ecco, ascoltate. Ha trovato il font giusto. La scienza non si è ancora data una risposta su cosa stia facendo di preciso o perché. Di sicuro, con Canva, il design è alla portata di tutti.
2: Groenlandia,
3: Sky Italia,
2: in collaborazione con Radio Rock e AS Roma, presentano
3: Aldair Cuore Giallorosso, il documentario dedicato allo storico difensore brasiliano,
2: solo al cinema dal 21 maggio.
3: Distribuito da Nexo Studios, scritto da Shadi Cioffi e Boris Sollazzo e diretto da Simone Godano, il film racconta la straordinaria carriera di Aldair Nascimento Santos, ma anche e soprattutto il legame profondo tra l'uomo, la squadra e la città, ben oltre le 13 stagioni di militanza nel club capitolino.
2: Un viaggio che attraversa il calcio per parlare di appartenenza, memoria e passione. Dalle spiagge di Rio de Janeiro fino ai luoghi simbolo della città eterna.
3: Aldair Cuore Giallorosso, il film dedicato al numero 6 della Roma, con la voce narrante di Claudio Amendola e le testimonianze di
2: Francesco Totti,
3: Carlo Verdone,
2: Zico e molti altri.
3: Musiche di Piotta.
2: Info e biglietti su nexostudios.it.
4: Tutto quanto passerà.
5: State ascoltando Velvet, il salotto di Radio Rock Italia.
0: Eh sì, state ascoltando Velvet, il salotto di Radio Rock Italia. In questo lunedì 11 maggio arriva anche il secondo appuntamento con il nostro disco classico firmato Pancreas, eccolo qui.
6: Il classico di Radio Rock Italia. Rock made in Italy.

0: Radio Rock Italia. Musica made in Italy.
1: Io vorrei prendere un pensiero al volo, fargli una foto, appenderla sul muro e poi lasciarlo libero di nuovo, in modo che si possa trasformare in suono.

0: posto. Questa è Radio Rock Italia.
1: Tutto sommato adesso è facile fare una sintesi ben distaccata.

lei ci crede ancora, Giulia è come me. Lei vive alla giornata, Vale invece no, non me l'ha mai perdonata, che un cuore io non ho più. Vedo solamente i titoli di coda, e amore tu.

400 dalla Val Brembana, 700 dalla Val Vicezzo, 500 dalla Val d'Introbbio per la Poiana. No, no, è troppo a bruciare nelle ciminiere.

visto vite distrutte nel sorriso di un prete, calmo e rassicurante nel parlarmi di fede. Mille generazioni è peccato, è peccato, e lui calmo sorride nel chiostro maiolicato.

0: Radio Rock Italia, musica made in Italy.
1: E tu mi dici che sei già tutto finito, non è mai nato, e mi cancelli da tutto. Bandiera a mezz'asta abbiamo ammainato, il segno di lutto. Quando t'ho vista quella luce mi ha abbagliato, ci ho pure creduto ma era sbagliato, e abbiamo abbaiato ed è già un fallimento.

biglietto della lotteria e con un soffietto è volato via. Sfugge di mano tipo emorragia. Era un biglietto della lotteria e con un soffietto è volato via. E la vuoi dire che la colpa è mia, la colpa è mia, la colpa è mia.